La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Posologia. Ascoltare questo programma almeno un'ora al giorno. Per sempre. Now, brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore. Mi sento un

0: vamos, Coco.
1: Con Radio Kiss Kiss, la notte vola.

0: allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
1: La musica più bella,
2: Kiss Kiss,
1: suona solo

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Se si sente il bisogno di ballare, è severamente vietato trattenersi.
3: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

Kiss Kiss. Andromeda. La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi. Radio Station B.

0: chiedere alla radio il ponte. Perché oggi
1: volevi
0: venerdì.
1: Pure il ponte, volevi.
0: Ma sì, ieri non sono venuto e avrei chiesto il ponte. Oggi è venerdì che vengo
1: e
0: a fare.
1: E che c'hai da fare, Poppy Poppy? Cosa c'hai da fare tu? No,
0: rimanevo a Milano, mi godevo un po' la città di Milano.
1: E invece no, devi stare qua, devi tornare. Oggi c'è Pippo Poppy Poppy Show.
0: Sì, eccoci, oh, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Benvenuti, noi partiamo stamattina col botto. Abbiamo il momento dance

0: Voglio augurarmi che ieri non abbiate utilizzato questa sigla.
1: No, ieri l'abbiamo utilizzata perché
0: ma
1: è la sigla,
0: scusa,
1: del
0: non
1: programma.
0: C'ero io, ma che Pippo Pelo Show è senza Pippo Pelo? Cioè...
1: Il programma si chiama Pippo Pelo Show con o senza di te.
0: No,
2: Pippo,
0: no,
2: the
0: no,
2: show
0: no,
2: must
0: no.
2: Gone.
0: Ma the show must gone sta cippa. Si dice quando uno passa miglior vita. Idiota. The show must gone di tua sorella,
1: effetti,
0: pica.
1: Ha fatto un giorno, allora, ha fatto un giorno di miglior vita.
0: Ho fatto
1: è andato
0: un
1: al concerto di Luis Capaldi, ha fatto colazione con calma.
0: Ragazzi, mi sono arrecreato al concerto di Luis Capaldi, è eccezionale.
1: Vogliamo fare i complimenti
0: perché
1: a questo grande
0: lui,
1: artista,
0: con le sue canzoni, con la sua storia, con la sua vita, ti entra proprio sotto la pelle.
1: È vero?
0: Dopo 5 minuti il pubblico, io non ho mai visto a un concerto decine di migliaia di persone tutte così.
1: Ferme a guardare,
0: che sono ferme a guardare e a sentire quella voce, ragazzi, che è una cosa che non si può spiegare. Tu sai, Adriana, che io da sempre, da quando avevo forse 12 anni, ho cominciato a vedere concerti, ne avrò viste migliaia i concerti, ne ho viste di tutti i colori, di ogni, ma quello che ho visto l'altra sera a Milano, a Roffiera, col concerto di Luis Capaldi, non l'avevo mai visto prima.
1: Quindi,
0: cioè, nel senso,
1: bravo,
0: che è
1: Luis
0: stata
1: Capaldi,
0: un'ora e mezza di emozioni profondissime, fortissime, emozionanti. Sono stato quasi tutto il concerto con le lacrime agli occhi, ma sono felice.
1: E lui
0: di
1: ha proprio
0: visto
1: questo tipo di effetto sul pubblico, anche vista la sua storia personale. Quindi
0: ma
1: siamo
0: vista
1: felici.
0: Anche la bellezza delle sue canzoni,
1: e
0: che
1: anche
0: commuove
1: della sua voce. Siamo felici che sia tornato dopo un periodo di stop. Quindi i suoi live sono davvero un successo globale, mondiale.
0: E piangevo anche questo, quando pensavo che ti avrei rivista il giorno dopo.
1: Pippo, non hai idea,
0: ero
1: io.
0: Ero molto emozionato.
1: Pure io, emozionatissima stamattina. Allora, siamo pronti perché c'è il momento dance. Auguri, Anna Chiara, grazie per sistemarci tutti gli attrezzi questa mattina che abbiamo qua.
0: Ma che vuole? Improvvisamente arriva Anna Chiara qui in mezzo. Ma che siamo impazziti, vabbè.
1: Allora, momento dance parte subito, ci riscaldiamo, risveglio muscolare, come al solito. I vostri messaggi vocali di apprezzamento, se volete dirci che è cominciato il venerdì, insomma, quello che vi pare, a 347-490-0042.
0: Vi vogliamo pieni di gas già questa mattina alle 7.05, questo vale alle 7.04 minuti, vale per tutti quelli che ci chiedono il momento dance a quest'ora. Scatenate l'inferno, via!
3: Momento dance.
4: Momento dance. Kiss kiss.
3: Momento
4: dance. Momento dance. Kiss kiss.
1: Si parte! Buon venerdì a tutti!
0: Momento dance. Up to the scene.
1: Eccomi!

0: Fate gli auguri anche a me, oggi è anche il mio compleanno.
1: Auguri!
2: E facciamo in bocca al lupo a tutti gli studenti dell'esame di maturità.

0: grazie mille a tutti per i vostri messaggi.
1: Ciao Pippo, ciao Adriana, ciao. Sono Paola da Cagliari, sto andando a lavoro, finalmente venerdì, vi auguro un buon fine settimana.
0: Bella Paola.
1: Un bacio a tutti, ciao.
2: Ciao Paola, saluti a Cagliari.

0: Radio Kiss, un salutone dall'Emilia Romagna e oggi è l'ultimo giorno del lavoro e poi le ferie.
1: Oh, ma brava, goditele!
0: Pick

0: 70-80 e poi momento dance che parte subito, cioè proprio
1: mamma
0: al risveglio.
1: Mia. Avete gradito 347-490-0042 partire a bomba, vi è piaciuto questa mattina? Pensate che la mia amica Luisa mi ha detto mi si stanno risvegliando tutti gli ormoni dell'epoca, erano miliardi di ormoni, oggi diciamo ne ha di meno, però insomma si sono risvegliati.
2: Ciao, meno male. Kids.
0: Ciao.
2: Venerdì sempre smart, ma da oggi in poi... Venerdì dance. Ciao Cristina.
1: Ciao Cristina.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
3: Grazie per questa carica. Ci voleva proprio. Ci
1: meno
3: vorrebbe
1: male.
3: Tutti i giorni il momento
1: grazie.
3: Dance.
1: Ciao.
3: Buon
1: ciao,
3: weekend
1: ciao.
3: A tutti.
0: Anche
3: Adele
0: a te.
3: Varese.
1: Ciao.
4: Siete fortissimi. Vai così. Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Vai così. Se le frasi che si
5: ciao,
1: dicono.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana. Grazie per questa carica. Sono Sabrina, sono presidente di commissione e oggi ragazzi fanno
0: ecco.
5: La seconda prova di maturità. Ciao ciao Kiss Kiss.
1: Sarai molto più buona
0: è
1: con
0: vero,
1: loro.
0: Vero.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Annalisa da Lecce. È bellissimo finire la settimana lavorativa così.
1: Bello.
6: E arrivare a scuola carica a molla.
1: Bella, carica
6: a
1: pallettoni.
7: Siete stati fantastici. Pica e viva Pica.
1: Grazie.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
8: Fantastici questa mattina.
1: Grazie mille.
8: Pensate di metterlo ogni mattina, date una carica eccezionale.
0: Siamo
1: meno
0: contenti,
1: male. Grazie
0: dai.
1: A tutti.
9: Momento dance.
10: Momento dance.
9: Momento dance. Tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.

Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Pietro ieri si è divertita senza di me, per cui stiamo decidendo quando.
1: Cosa stai decidendo? Cosa vuoi decidere?
0: Quando fare, fare il programma con il nostro collega che ieri è stato qui al mio posto.
1: Ma non credo sia proprio interessato.
0: Al di là del fatto che lui sia interessato, sono interessato
1: io. Non credo proprio.
0: Non è interessato
1: Pippo.
0: Lui, sono interessato io.
1: Ah, non andare in gelosia, ti faccio subito. Il Poppy Poppy è riservato
0: no, no,
1: a te.
0: No, no. Non
1: oh,
0: so,
1: aspetta,
0: giuro. Allora, giuro che non sono per niente in gelosia.
1: Oh! Ragazzi, queste sono maniglie dell'amore.
0: Non sono per niente.
1: Di chi è stato a Milano?
0: In gelosia, salutiamo Raul, che ieri
1: salutiamo
0: è stato
1: Raul,
0: qua.
1: Salutiamo Raul, si è fatto una levataccia, non era abituato.
0: Esatto, quelli costretti a, diciamo, sostituirci. No, qualcuno ieri mi ha chiesto, ma
1: sì.
0: Prima non andavate in onda da soli, quando, diciamo, cioè, come mai adesso c'è? Perché abbiamo cercato di ristabilire il mood del programma, che è con
1: che
0: due
1: è in
0: voci,
1: coppia, certo.
0: È in coppia, sia quando non c'eri tu, sia quando non c'ero io. E questo, speriamo, accadrà sempre, ogni volta che uno dei due, per un motivo qualsiasi,
1: così ci sentiamo anche
0: mancare,
1: più liberi di assentarci.
0: Potrebbe
1: sarà
0: mancare.
1: Felicissimo il nostro editore Antonio che ascolta.
0: Che ascolta la radio.
1: Allora, chat silenziate, Pippo, ne hai? Hai delle chat archiviate silenziate con
0: sì,
1: il lucchetto?
0: Sì. Ne ho tante silenziate.
1: Quali, per esempio?
0: Tantissime, per esempio, ma chat che fanno alcuni amici, alcuni gruppi di amici che non vedo mai, eccetera, eccetera. Ogni tanto vado a vedere, tipo, ci sono 80, 90, 100 messaggi da leggere.
1: Quindi sono comunque attivi.
0: Sono molto attivi.
1: Sono gruppi WhatsApp attivi, no?
0: Però
1: perché
0: io li ho silenziate totalmente per sempre.
1: Per sempre?
0: Non esiste il tasto per
1: no,
0: sempre.
1: No, perché poi c'è 8 ore,
2: 24 ore, 8 ore o per sempre?
0: O per sempre. Sempre. No, io li ho silenziate per sempre. Sì.
1: Ma che senso ha avere delle chat silenziate per sempre? Perché uscire dal gruppo sembra brutto?
0: Perché sembra brutto?
1: Perché sembra brutto.
0: Brutto. Ma anche se mi pare che non appare più la scritta abbandonata.
1: No, appare. Appare, ti dirò e ti spiego perché.
0: Non appare più.
1: No,
0: Anna
1: appare.
0: Chiara mi sta confermando.
1: Aspetta,
0: che non appare più.
2: Solo l'amministratore del gruppo.
0: Solo l'amministratore del gruppo, se abbandona l'amministratore appare gli altri.
1: Okay.
0: Vedi, non abbandono.
1: No, perché ieri mi confrontavo con una mia amica che è la mamma, diciamo, di questo gruppo genitoriale, dove Pippo, che tristezza, mio figlio ha finito la quinta elementare.
0: Sì,
1: non l'hanno fatta manco finire questa quinta elementare, stanno abbandonando il gruppo.
0: Stanno abbandonando il
1: però
0: gruppo.
1: Però a me arrivavano le notifiche perché sono amministratrice di questo
0: cioè,
1: gruppo.
0: Pensatela, Petro,
1: a lei non arrivavano.
0: Che impegni grossi che ha, è l'amministratrice del gruppo
1: Pippo.
0: Delle mamme della quinta elementare e si sta
1: sì.
0: ponendo il problema che alcune mamme, ovviamente, rotte il cazzo, cioè le
1: sì,
0: palle piene,
1: sì.
0: hanno lasciato il gruppo.
1: Mi ha fatto un po' di tristezza. Cinque anni condivisi
0: piacere,
1: insieme.
0: Sì.
1: Abbiamo ancora delle feste, delle comunioni dove ci sono delle comunicazioni.
0: Ah,
1: da
0: cioè
1: fare.
0: È vero. Quest'anno quante prime comunioni?
1: L'anno scorso solo tre. L'anno scorso
0: solo
1: è stato
0: tre.
1: Il botto.
0: L'anno scorso è stato il trionfo. 18 prime comunioni e lei è andata a tutte.
1: Ovviamente.
0: Una donna molto impegnata.
1: Funziona così.
0: Sì.
1: Allora, a quante chat di gruppo siete iscritti e tra queste quante sono silenziate? Quante archiviate? Ragazzi, scusate, non mi giudicate antica. Ho scoperto che esiste la chat con Lucchetto.
0: Ah, vedi?
1: Voi ce l'avete la chat con Lucchetto?
0: La chat con Lucchetto è
1: la
0: con
1: password.
0: Il riconoscimento vocale.
1: Oh, la password.
0: Facciale, scusa.
1: Oh, facciale. Tu
0: sì,
1: hai
0: sì,
1: chat
0: sì.
1: con Lucchetto?
0: Sì,
1: cioè
0: sì. No, chat con Lucchetto non ne ho. Zero.
1: Non ne hai?
0: No. Zero di zero.
1: Tu?
0: No,
1: perché in genere per nascondere
0: no,
1: qualcosa.
0: Ho le chat, quelle archiviate. Scusa, stavo facendo confusione. Il mio
1: la
0: WhatsApp
1: chat con Lucchetto è per
0: no è il mio WhatsApp che ha il riconoscimento facciale, cioè non si apre WhatsApp se non ti riconosce il telefono
1: veramente.
0: Sì è certo,
1: cioè tu quindi la
0: ma
1: è
0: tutto
1: WhatsApp,
0: io ho messo il riconoscimento facciale su tutte le app, non si aprono se non le guardo io.
1: Ha dei misteri, signori.
0: No,
1: Pippo
0: no,
1: ha dei segreti.
0: No non ho dei
2: i messaggi effimeri.
0: Ho i messaggi sì. No, è semplicemente che tu lasci il telefono nei ma anche allora faccio per dire adesso sì. sono serio, anche un litigio no fra me e te, faccio per dire perché
1: sì.
0: lo deve leggere Luisa,
1: ma perché dovrebbe andare a vedere il tuo cellulare no
0: però le persone lo fanno
1: vabbè. Dai, parliamo di questo. Quante chat di gruppo avete? Cioè, in quante siete inseriti? Quante sono archiviate, silenziate? 347 490 0042. Arrivano i Black Eyed Peas con Hey Mama.
3: Hey mama, this is that beat that make you cool, mama. Get on the floor, move your booty, mama. We the blast masters blasting up the drum.
0: Rewind!

0: Black Eyed Peas, Hey Mama, ho visto la loro esibizione allo Stade de France con David Guetta, ospiti del tour degli show di David Guetta.
1: Degli show, diciamo, inimmaginabili.
0: Mamma,
1: cioè,
0: mia,
1: pazzeschi.
0: Ci voglio andare. Voglio andare a vedere un concerto di David Guetta.
1: Va bene, ci dobbiamo andare.
0: Chiamiamolo concerto, in realtà lui suona. Vabbè. Come pica, fa le serate alla pennetta, mette la pennetta come lui.
2: Alla tutto fatto?
0: Sì, sì.
1: Sì, tutto pronto.
0: Già tutto pronto, tutto
3: tipo
0: fatto.
3: Velo.
0: Anche il
3: una
0: momento adesso l'ha fatto stamattina.
3: Anche se l'è preparato. Molto giovanile, va in moto, in giro, non si ferma mai.
1: Non si ferma mai, mai.
0: Pica,
1: mai,
0: mi
1: mai.
0: Si erano staccate le cuffie, quindi non sentivo che tu avessi messo la signora. Mi si sono staccate, non è colpa mia.
1: Oh, va bene, un po' di camomille
0: mia.
1: Di Melissa.
0: Pica, per
1: anche
0: favore,
1: la passiflora.
0: Visto che si sta già agitando un po' troppo per i miei.
1: Allora, mamma mia, Patrizia da Varese.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Come stai,
4: buongiorno.
1: Patrizia?
4: Tutto bene, sono in procinto di andare a lavorare.
1: Ok, ok.
4: Lascio la bambina all'oratorio e poi vado a lavorare.
1: Ok.
0: Ah, vedi.
4: Certo, poi in base alle chat,
1: esatto.
4: Io ho diverse chat, ho le chat della scuola, le chat del gruppo dei cani, le chat del gruppo delle diete. Sono tutte silenziate.
0: Sei piena di chat.
1: Il gruppo dei cani.
4: Piena di...
1: Scusa, perché hai un cane che è iscritto a qualcosa?
4: Noi abbiamo 4 pitbull.
1: Ah, il pitbull.
4: Sì, abbiamo 4 pitbull e l'allevatore che ce li ha venduti, che ce li ha dati, insomma, mm-hmm. tiene un gruppo con tutti i loro cani che hanno dato via. E
1: okay,
4: rimaniamo
1: okay,
4: tutti
1: okay.
4: in contatto.
1: Ah,
4: tutti
1: ok, solo per stare in contatto, va bene.
4: Esatto.
0: Ecco, abbiamo pitbull che canta anche.
4: Sì.
1: Bello.
0: Allora, I'm on fire. Allora, posso dire una cosa, però te la devo dire, io la dico, non me ne voglia male nessuno. Quando vedo gente in giro, come ti chiami?
1: Patrizia.
0: Quando vedo gente in giro
1: con
0: i pitbull, non è mai gente molto normale.
1: No, l'ha detto.
0: Ho detto, posso dire una cosa scomoda? Non vedo gente
1: aspetta.
0: Normale che porta in giro i pitbull.
1: In che senso?
0: Sempre gente un po' strana.
1: Strana?
4: Perché è strana?
0: Non lo so. No, ragazzi, la mia sensazione.
1: Non so cosa dire, non posso aggiungere
0: Patrizia,
1: niente.
0: Tu sei normale?
4: Dipende in quale zona li vedi, perché ci sono tanti che fanno gli sbruffoni con i pitbull.
1: Pippo, però tu non ce l'hai.
4: Ci sono anche tante persone serie che amano proprio questa razza.
1: Aspetta, Patrizia,
0: sì,
1: un attimo,
0: esatto.
1: Devo fare una domanda. Pippo, però tu non ce l'hai il pitbull.
0: No, non ce l'ho il pitbull. No,
1: come
0: no,
1: mai
0: no.
1: non sei normale?
0: ma io non sono normale a prescindere dai pitbull o meno. Ci sono quelli che... hanno il pitbull e non sono normali, però lei è normalissima, sta dicendo.
4: Guarda, Patrizia. Io ti posso dire che sono cani meravigliosi.
0: Bello.
4: Sono proprio cani meravigliosi, ti danno tanto.
0: Bellissimo.
1: No, vabbè, Patrizia, non vogliamo
0: non
1: aprire, diciamo,
0: questo,
1: una parentesi sui pitbull.
0: No,
1: assolutamente
0: figura.
1: No, perché non abbiamo le competenze adatte per poter giudicare, insomma, questa razza di cani che sicuramente è stata più e più volte bersagliata e giudicata in malo modo.
0: Certo. Quindi non era semplicemente una mia osservazione estremamente personale.
4: Sì, sì.
1: Va bene.
4: Comunque tornando alle chat, a volte capita di silenziare perché arrivano anche il gruppo delle classi delle mamme, cioè scrivono cose.
1: È vero, anche inutili, proprio veramente.
4: Inutili. Mm-hmm. Cioè, per caso mia figlia aveva perso la penna, non è che l'avete trovata. E alla domenica sera arrivano.
1: È vero.
4: Mi mandate 5 fotocopie.
0: E ricordiamo che Adriana è la regina di queste futilità e di queste inutilità nei gruppi delle mamme. Grazie mille.
1: Patrizia,
0: a te, Patrizia.
4: Grazie a voi, un bacio, buona giornata.
0: Un abbraccio,
1: un bacio, ciao.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: We'll be right back.

0: più.
1: Gli italiani ormai aspettano il tuo oroscopo, me l'hanno anche scritto ieri, Adriana.
2: Sì, sì, sì, sì. Addirittura un ragazzo mi ha scritto: ti prego, ho un problema di cuore. Oggi puoi fare il segno dei pesci.
1: Allora, però... 347-490-0042. Dipende da quanti pesci no, abbiamo no, all'ascolto.
2: Non ci facciamo corrompere, dipende, esatto.
1: Dal numero di pesci.
2: Inviateci il vostro segno zodiacale.
1: 347-490-0042. Dipende anche dal numero di vergini che abbiamo all'ascolto, Adriana. Ci saranno molte vergini all'ascolto della radio?
2: Una è qua accanto a me, sei tu.
1: Io sono del segno della Vergine. La mia domanda non era questa. Allora, 347-490-0042. Di che segno sei? Tu che stai ascoltando la radio, date da fa che tra poco Adriana ci darà il suo supplizio con il suo oroscopo.
2: Oroscopetro,
1: esatto.
2: Allora, stamattina stiamo parlando delle chat di gruppo perché in realtà da una recente ricerca sulle abitudini digitali degli europei, l'utente medio è iscritto a circa 15 chat di gruppo contemporaneamente, ma ne tiene silenziate a vita o per almeno un anno almeno L'85%.
1: Attenzione perché Pica, che è proprio l'utente medio, ma non solo di questo, di tutto, lui è proprio medio man. Lui ha 15
0: esattamente
1: chat.
0: 15 chat.
1: Esattamente, proprio lui.
2: Però
1: è proprio nella mediocrità, più che nella media. Nella mediocrità c'è Pica, sempre. Mamma mia,
2: sì,
1: ragazzi. Ma,
2: sì.
1: Ma proprio a me doveva capitare questo la mattina. Allora.
2: E certo, altrimenti con chi te la prendevi la
1: Pica
2: mattina?
1: Pica ha avuto un'idea, a mio parere, anche questa mediocre, ma vediamo se funziona. Mandateci l'ultimo WhatsApp vocale che è presente all'interno di una delle chat che avete silenziato. Così lo sentiamo. Non capisco il senso di questa
2: controllare.
1: Però a lui piace questa cosa. Magari diranno cose che non significano niente per noi, però va bene. Allora, mandateci l'ultimo messaggio vocale ricevuto in una chat silenziate, che sono quelle che bisogna andare un po' sopra. Su WhatsApp, giusto? Ho visto adesso sul mio, ce ne sono tipo 20.
2: No, silenziate mantengono la cronologia dell'ultimo aggiornamento.
1: Archiviate,
2: ha messo
1: le chat archiviate.
2: Archiviate sono quelle che non appaiono più nella.
1: Ce n'è una che si chiama contatti utili e inutili. E ci sono tipo 100.000 messaggi su. Ma non so chi mi abbia messo in questa chat.
2: È una chat che
1: lo so chi mi ha messo.
2: Ha come titoli, come titolo
1: un
2: questo.
1: Un uomo, diciamo, dello spettacolo, che è un mio amico, diciamo, da una vita, che si chiama Charlie Gnocchi. Che è il fratello di Gene, insomma, cioè che fa continuamente chat di questo genere. Apre chat, diciamo, con migliaia di persone.
2: Va bene, dai. Allora, 15 sono mediamente le chat di gruppo a cui siamo iscritti, la maggioranza sono silenziate oppure archiviate. Al primo posto, dobbiamo dirlo, visto che ha esordito Patrizia, la nostra ascoltatrice di Varese così, ci sono le chat dei genitori.
1: Vedi.
2: Le chat dei genitori sono quelle in assoluto più temute da tutti gli utenti. Sentiamo.
3: Pippo, dilla la verità che ci sono io nelle chat nascoste.
2: Pippo c'è la chat nascosta.
1: E se la dici tu alla radio mi hai svelato il segreto. Adesso te la cancello la chat. E se tu in onda dici di che ci sono io nelle chat nascoste, mi metti in difficoltà. Adesso devo cancellare la chat con lei.
3: Pippo, ma che ne dici di una chiantella io e te?
2: Lei è la stessa della
1: chiantella.
2: Questo
1: è l'ultimo messaggio che mi aveva inviato. Ma una chiantella, lo ricordiamo, è una passeggiata nel Chianti.
2: Sì.
1: E qui c'è subito gente che pensa male. Tu che cosa hai pensato quando hai sentito la chiantella, Adriana?
2: L'unica cosa che si può pensare, la passeggiata.
1: Sì. Adriana regina.
2: Abugiata.
1: Adriana regina della chiantella, della passeggiata nel Chianti.

0: Tone che non sentivamo dal 2021. Era un po' che non la sentivo io.
1: Ah, lui è fortissimo. Realtà. Bello questo pezzo. La musica più bella suona sempre solo su Radio Kiss Kiss. Andiamo con i vocali.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
2: Sono Laura. Io sono Gemelli. Infatti sono nata il 14 giugno. E il 13, quando eravate a Baronizza, ho festeggiato mentre il concerto era ancora nel pieno.
1: Ah, bello, eri a Baia Domizia con noi.
0: Bellissimo,
1: un successone.
0: Bellissimo, siamo molto contenti che eri tra le decine di migliaia di persone che sono venute. Adriana, prego.
1: Prego la sigla.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
4: Ah, per piacere, sì.
0: Veramente per
1: però,
0: piacere,
1: però,
0: sì.
1: Però, grazie all'ascoltatrice che ha festeggiato il compleanno in nostra compagnia Baia Domizia, ma dobbiamo rendere omaggio questa mattina al segno dei Gemelli anche per un altro motivo.
0: Per quale motivo?
1: Perché è il compleanno di Anna Chiara.
0: È il compleanno di Anna Chiara, oh, che ha appena offerto una brioche. È venuta e mi ha chiesto: Pippo, la vuoi la brioche?
1: Sì.
0: E io allora ne ho offerta una dalla nostra Luisella.
1: Avete
0: le ho
1: fatto
0: dato
1: la catena.
0: Una bella brioche.
1: Benissimo.
0: Voi... anche a mia sorella. Sì, sì, ho offerto anche a mia sorella.
1: Ah, sì,
0: mi hai fatto
1: sì,
0: sapere,
1: sì,
0: ho offerto anche a tua sorella.
1: Va bene. Vabbè. Allora, voi dei Gemelli, questa settimana siete i re assoluti della comunicazione, ma avete i pollici più veloci del cervello. Lavoro, siete vulcanici, aprite 3000 progetti insieme e create una chat di gruppo aziendale per ogni singola idea che vi viene in mente, facendo disperare colleghi e capi che non vi stanno dietro. Amore e sesso, siete brillanti, amate il gioco e il corteggiamento mentale. Ricollegandoci al tema di oggi, voi nelle chat di gruppo ci sguazzate. Siete quelli che mandano i meme più divertenti a mezzanotte e che tengono vivi i gruppi morti da mesi. Però occhio, perché per la fretta siete capaci di mandare il messaggio piccante destinato al partner nel gruppo della parrocchia.
0: È capitato ad Adriana.
1: Sì, a me ultimamente mi capita di confondere le chat.
0: Sì. Se vuoi leggo il messaggio che hai mandato, che era per Luca, hai mandato nel gruppo della parrocchia.
1: Non era manco per Luca, a dir la verità.
0: È pazza. Non era per Luca?
1: Ora lo cambia mai.
0: Quello della Chiantella? Quello della Chiantella che mi ha dato 5 minuti fa, sbagliato.
1: Vabbè, aspetta. Punteggio della settimana per i Gemelli: un bel 9 per la simpatia e la socialità digitale, ma un 2 per la distrazione. Controllate 3 volte il destinatario prima di premere invio. Buon compleanno a quelli nati sotto il segno dei Gemelli che festeggiano, hanno festeggiato in questo periodo.
0: Ritrovo qualcosa, ho degli amici del segno dei Gemelli, qualcosina proprio vaga,
1: ah, sì?
0: Rubata qua e là, perché ho scoperto che la Petro rubicchia, insomma rubacchia,
1: comincia
0: un po' qua, un po' là.
1: Pippo Pelo comincia a convertirsi all'oroscopo.
0: Allora
1: Petro,
0: vediamo se gli italiani si sono riconosciuti nel segno. Sapete già come fare, mandarci un feedback qui a Radio Kiss Kiss. Grazie.
3: Oroscopo Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Posso dire che anche la sigla per la TV mi sembra un po' troppo? Mi sembra un po' eccessivo, cioè che anche la radio si sia preoccupata di fare tutto sto design.
1: Ma tu hai visto il design? Come mantiene, diciamo, il mood anni 80, Pippo?
0: Sì, non ho parole. Va bene, andiamo avanti. Noi come sempre un'ora la chiudiamo con le canzoni che fanno parte della nostra, ma anche e soprattutto della vostra storia. Questa è Groovy Kind of Love del 1988 di Phil Collins. Bellissimo.
1: Un altro pezzo della storia della musica internazionale.

0: dello psicodrama, uh-huh, delle persone che devono uscire o entrare nelle chat di gruppo, no? Che magari non sopportano, che mettono silenziano le
1: tipo,
0: chat,
1: abbiamo
0: che
1: detto,
0: le archiviano.
1: Abbiamo detto che al primo posto, per chi è genitore, ci sono le chat dei genitori, quelle che creano più panico, ansia sociale. Ma al secondo posto, immediatamente dopo, ci sono le chat per i regali o gli inviti alle feste di compleanno.
0: Che non si fanno le chat, non sono belle, no, no, no. Ma tenere presente anche per esempio le chat del lavoro, no? Noi qui a Radio Kiss Kiss adesso ce ne sono 22, mm-hmm, ne hanno aperta una che si chiama Tour, un'altra che si chiama solo Kiss Kiss,
1: poi abbiamo quella di Sanremo,
0: una che si chiama Speaker Kiss Kiss,
1: esatto,
0: ce ne sono 800,
1: poi abbiamo quella conduttori, ce ne sono tantissime,
0: tutti parlano e vogliono dirla loro, pure mm-hmm, Anna Chiara per esempio si sveglia la mattina, oggi è il suo compleanno, ragazzi oggi è il mio compleanno.
1: Sì. Vabbè, vanno utilizzate con parsimonia.
0: E
1: però
0: ha chiesto un bonifico, tra l'altro, con una cifra ben precisa.
1: Ma mi sembra giusto il suo compleanno. Sì, sì, oggi al compleanno si chiedono i bonifici.
0: Mi sembra la cosa più giusta da fare.
1: E infatti, diciamo, le chat più temute sono anche quelle dei regali dei compleanni, in assoluto. Sì, sì. Però prima abbiamo chiesto a tutti voi di inviarci, proprio di inoltrarci l'ultimo vocale che avete mandato in una delle vostre chat di gruppo.
0: È vero, è vero.
1: E quindi ne abbiamo ricevute un po'.
2: Ragazzi, che dire, sono molto onorato del fatto che mi avete inserito in questo gruppo. Mm-hmm. Spero di rimanerci tanto. Vi saluto. Buona giornata a voi, Kiss Kiss.
0: Senti com'è felice. Ma quale Kiss? Buona giornata a voi, Kiss Kiss.
1: Lei ha fatto finta.
0: Ha fatto finta forse di essere in gruppo.
1: Avevo capito subito. Ha fatto finta di averlo inviato al gruppo e poi ha detto chi schifo.
0: Tanto aveva un'asta nel deretano. Vai, andiamo.
3: Buongiorno, Anto. Io ho giocato con lui a Milano più o meno a livello nostro. Cioè, sì, livello nostro.
0: Questa è vera. Questa è l'ultima chat di un gruppo silenziato. E posso capire perché. Vai.
4: Ciao, siamo in macchina. Ci chiamiamo Sara e Matilda. E stiamo andando a regare di nuoto. Ciao, un saluto.
0: Come spiegavo a Picca prima, molti italiani non hanno capito quello che dicevamo. No. Non era facile da capire. Prego,
5: grazie,
0: vai.
5: A tutti. Facciamo e se c'è qualcuno che si chiama Antonello, insomma, auguri a questo santo.
0: Questa è una chat del gruppo.
1: 13 silenzio. Giugno, Sant'Antonio, lui pensa di fare gli auguri a tutti quelli che festeggiavano l'onomastico.
6: Ma quanto pensi di arrivare? Perché comunque stanno ancora in alto mare, nel senso non sono scesi ancora giù.
0: Vedi, messaggi tutti molto interessanti, ma io capisco perché poi le persone silenziano. Che me ne frega a me che uno sta parlando a un altro in un gruppo. Scrivilo a lui il messaggio. Vai.
7: Facciamo presto.
0: Tra l'altro, uno che sicuramente non è campano.
1: Sicuro al
0: 100%. È un ampress sbagliatissimo. Sì, vai.
8: Io ho avuto un po' di problemi alla pompa di benzina, ma sto arrivando. Arrivo a 39. Poi è tempo di parcheggiare.
0: A 39 arriva.
1: Che poi facevamo prima una constatazione, secondo me importante, che nelle chat di gruppo l'ultima cosa a cui pensiamo è mandare il messaggio vocale.
0: È vero.
1: Cioè, proprio in una situazione di emergenza lo mandiamo, solitamente è una corrispondenza scritta.
0: È una corrispondenza di testo. Con messaggi di testo. Allora, come siete messi a chat? Vi piace stare nei gruppi? C'è gente che ama, eh? Ci sono persone che evidentemente non hanno altre relazioni sociali così intense.
1: Dipende.
0: Per cui quando vengono messe nei gruppi sono quasi onorate. Uh-huh. Come l'ascoltatore che prima faceva il simpatico, ma in realtà è la verità. È che quando spesso ti mettono in un gruppo ci sono persone che amano, come le persone che amano il buongiornissimo la mattina. Ci sono i gruppi diciamo over 60,
1: dipende,
0: dove
1: esatto,
0: il buongiornissimo va che è una bellezza, no? E tutti si scambiano il buongiorno per dire siamo ancora vivi. Significa
1: il buongiornissimo
0: questo.
1: E le catene di Sant'Antonio, le famose catene, quelle inoltrate, no?
0: Va bene. Voi allora, come siete messi insomma a gruppi? Vi piace stare abbandonate subito? Io abbandono quando proprio abbandono. Ogni tanto vado a fare pulizia nei gruppi che c'è, nei quali sono inserito, e abbandono. Adesso perché non ci vede più abbandonato, meglio ancora, più facile.
1: Abbiamo capito che solo se sei amministratore si vede.
0: Si vede, sì.
1: Dai, andiamo sotto la doccia, sentiamo chi ha cantato cosa.

0: l'altro questo è un pezzo meraviglioso e torniamo indietro nel tempo, un po' come abbiamo fatto con il nostro momento dance appena è partito il programma. 1979.
1: Anita World con la mitica Ring Mama.

0: mentre questa cantava, che poi quando ti fissi sulle cose, no? Sul rumore, dopo ti dà fastidio.
1: Ma poi senti, cioè, solo quello. Sei capace di escludere totalmente la musica. E senti solo, diciamo, l'effettino. Sì. Allora, torniamo alle chat di gruppo. Gli italiani che si misurano con questo nuovo metodo che un po' inizialmente ci aveva salvato la vita, poi in qualche modo, a qualche livello, ce l'ha complicata.
0: Allora, c'è una chat napoletana dove c'è quella storia del dinosauro. Non so se ce l'abbiamo.
1: Però un po' la recuperiamo.
0: Io la vorrei recuperare, perché quella, diciamo, è per antonomasia.
1: Sì.
0: Credo che abbia girato tutta l'Italia.
1: Salutiamo sempre la nostra amica antonomasia.
0: È per antonomasia, diciamo, la problematica dei messaggi di gruppo. Tu puoi dire delle cose.
1: Del gruppo, scusa Pippo, dei genitori.
0: Dei genitori. No, perché A, puoi dire delle cose scomode. B, puoi dirle male. C'è sempre qualcuno che può farle girare.
1: Mm-hmm.
0: Quindi ci sono.
1: E quelle sono reali e sono diventate virali.
0: Nel caso della signora famosa, lei ha detto delle cose male.
2: Buonasera, per la mamma di Samuele.
0: Ecco.
2: Vostro figlio sa i dinosauri di mio figlio. Vi prego di portarla a scuola domani, ok?
1: Ce n'è.
2: E la moto porta a te. Ma che hai fatto? Soggetto tuo figlio?
1: Figlio.
0: Figlio.
1: Io l'amo.
0: Allora, questa è Adriana 3.0.
1: Aspetta, vuoi sentire? Vuoi sentire? Buonasera, sono la mamma di Samuele. È una voto cucciarin, è una voto dinosaur. Ma non ho capito che un figlio mi ha fatto un soggetto o figlio vostro.
0: Allora, il soggetto sarebbe lo stupido della classe.
1: Sì, lo zimbello.
0: Lo zimbello di suo figlio, perché si è presa i dinosauri. Va bene,
1: sì.
0: Abbiamo qualcuno al telefono?
1: Rosaria, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno Rosaria,
0: ciao,
1: come
0: Rosaria.
1: Stai?
3: Bene, grazie, perché da lunedì sarò in ferie.
0: Ma ci ascolterai comunque o non manco?
3: Ma sicuramente, ma certo.
0: Rosaria, qua che ti vengo a prendere fino a... dove sei tu?
3: Io Modena.
1: Modena.
0: Ti vengo a prendere fino a Modena, da lunedì, a vedere se senti la radio. Va bene.
1: Allora,
3: va bene.
1: Cara Rosaria, tu sei all'interno di tanti gruppi WhatsApp. Allora,
3: sì,
1: dici
3: troppi.
1: Il più fastidioso e il più bello.
3: Allora, il più bello è quello che ho con le mie amiche, che conosco da 34-35 anni.
1: Ok.
3: Che sono mie amiche di Napoli, perché prima abitavo lì, adesso sono 30 anni che abito a Modena, noi le abbiamo tenuto il gruppo, quello è più bello.
0: Quello
3: e
0: è più
3: tutti
0: bello.
3: I giorni, sì.
1: Cosa vi scrivete solitamente?
3: Non si può dire.
0: Ma parlate anche di uomini? Parlate anche di uomini?
3: No, di uomini no.
1: No.
3: Cioè, di uomini, diciamo, parliamo di mariti.
0: Allora,
3: di
0: io
3: vi lamentate.
0: Sì. Nel gruppo dei vecchi amici miei, che sono, diciamo, veramente vecchi ormai, perché, diciamo, hanno un'età.
1: Lui è ibernato.
0: Sì, io sono ibernato. All'età, siamo in quattro.
1: Sì.
0: E ogni tanto.
3: Siamo in sei.
0: E spesso parliamo anche di donne. Insomma, ci sono commenti.
3: No, di uomini no, ne abbiamo abbastanza dei nostri.
1: Vedi,
0: che parlate di uomini. Ma quanti anni avete?
3: Siamo tutte sulla cinquantina proprio oggi.
0: Ma voi donne a 50 anni?
3: Una che festeggia 50 anni.
0: Voi a 50 anni spesso la appendete al chiodo,
1: ma
0: mia
1: chi
0: cara.
1: Te la
0: Rosaria?
1: No, Bipo, ma non credo.
3: 50 anni. Non è vero, no.
0: Rosaria la appesa al chiodo e Pica vorrebbe sapere dov'è questo chiodo.
3: No, non è vero, perché poi mi sono
0: partito.
3: Ci tengo a tenere unita la famiglia, il marito.
1: Non so se è più triste il fatto di averla appesa al chiodo oppure ci tengo a tenere unita la famiglia. Cara Rosaria, io me ne vado, ciao. Io non voglio arrivare a 50 anni così, sappilo.
0: Rosaria, anche le tue amiche l'hanno appesa al chiodo, visto che siete solo donne in un gruppo e non parlate mai di un uomo, è preoccupante. Come se un gruppo di soli uomini non parla mai di una donna,
3: nostri.
0: No? Si parla, cioè, anche
3: a 70
0: anni.
3: Parliamo dei nostri mariti, ecco, parliamo dei nostri mariti.
1: Li giudicate, li criticate, li sfanculate, quella è la verità.
3: Ecco, perfetto.
1: Esatto.
0: Il disincanto. Rosaria, noi ti ringraziamo.
3: Dopo
0: 28 anni sei sempre molto simpatica, però a noi fa piacere questo.
1: Baci a Modena, chi schissa a te, ciao Rosaria.
0: Baci, ciao.
3: Ciao ragazzi, fantastici.
0: Grazie anche tu, chi schissa a te, ciao.
1: Andiamo da Raffaele che vive ad Arezzo. Ciao Raffaele, benvenuto su Kiss Kiss, buongiorno.
4: Buongiorno, chissà a tutti.
1: Anche a te, caro Raffaele. Gruppi WhatsApp hanno tutti abbandonato? Sei rimasto da solo?
4: Sono rimasto l'unico amministratore. Mi hanno fatto amministratore di tanti gruppi WhatsApp.
1: E poi ad un certo punto hanno abbandonato tutti.
4: Ma mi aggiungono loro. Loro mi aggiungono, poi finisce la festa, finisce il regalo.
0: Eh sì, e se ne vanno. E abbandonano il gruppo. E tu rimani
1: da solo.
0: Quanti gruppi hai dove tu sei unico e solo?
4: Ma non lo so, penso una ventina. Mamma mia. Per noia che non esco e non li cancello.
0: Sembra la particella, sembri la particella di sodio dell'acqua minerale. Sì. E nessuno!
1: Raffaele, ma se
0: Raffaele
1: vuoi.
0: Raffaele nei suoi gruppi. Te nessuno!
1: Raffaele, se vuoi possiamo darti qualche numero fake, lo inserisci così.
4: No, va bene.
1: Fai bene da solo.
4: No.
1: Va bene.
0: Raffaele, ci dispiace, fai un po' pena, hai bisogno di qualcosa?
4: No, tutto a posto.
0: Tutto a posto.
1: No, ma se vuoi organizziamo una festa di compleanno fake per un regalo fake e ti inseriamo nel gruppo.
4: Meglio relazioni da
0: allora.
4: Su WhatsApp,
0: sì, questo è
4: telefono.
0: Vero. Però se tu hai bisogno di falsità, cioè di qualcuna che ti veda,
1: ecco,
0: salutandoti, abbracciandoti, chiaramente lo sai bene chi è. Si chiama Anna Chiara Manzino e oggi festeggia anche il compleanno. Lei è sempre pronta e prodiga di saluti, complimenti e abbracci. Il gruppo si chiuderà, lei non saprà manco più come ti chiami. Devi accettare questo. Non ti guarderà nemmeno. Cioè, ci sono decine di persone che hanno lavorato in questa azienda, che sono passati, i cadaveri che sono passati sotto il ponte. Lei li ha visti passare, li ha abbracciati, li ha salutati, passare. Tutti, grandi amici. Non ha mai più fatto manco uno squillo una di loro o uno di loro, zero. Vai, andiamo avanti. Le andava a ricevere all'ingresso. Ciao!
1: Allora.
0: Abbracci, baci e poi non se li caga, manco, che tristezza. Ha ragione Carlo Bottone. Andiamo avanti.
1: Raffaele, grande solidarietà per te, vorrebbero inserirti in tutti i gruppi che hanno attivi. Lo sai? E renderti amministratore?
4: No, grazie. L'esperienza è già vissuta.
0: Allora, grazie mille. Stavo pensando una cosa, Adriana. Grazie, Raffaele. Un abbraccio.
1: Ciao.
0: Stavo pensando una cosa. A proposito di gruppi, facciamo un gruppo per il mio compleanno.
1: Certo.
0: Sì, così mi è venuta adesso, quando sarà a settembre. Mm-hmm. Facciamo un gruppo con gli ascoltatori. Però dove si fa il regalo? Hai capito?
1: Quindi il regalo dai parte degli ascoltatori.
0: Tu metti la cifra.
1: Sì.
0: Sarà a settembre. Mm-hmm. Facciamo un gruppo con gli ascoltatori. Però dove si fa il regalo? Hai capito?
1: Quindi il regalo dai parte degli ascoltatori.
0: Tu metti la cifra.
1: Sì.
0: E io faccio finta di non esserci nel gruppo.

0: Abbiamo milioni, quindi aspetta, 40.000 li troviamo.
1: Pippo, 40... però fanno cumulo con tutti i milioni che già c'hai.
0: Facciamo 40.000,
1: cumulo...
2: sempre 4 milioni.
0: 4 milioni. Allora, 4 milioni posso cominciare a pensare sì di fermarmi.
1: E quindi 20.000 milioni.
0: Faremo il gruppo del compleanno. Vabbè, però vuoi mettere, potete dire ho fatto il regalo a Pippo Pelo.
1: Ecco, vedi?
0: Cioè, avrete questo onore.
1: Però poi ricordiamo sempre una cosa fondamentale, lui non è interessato ai regali, no?
0: Zero. Ecco, zero di zero.
1: Esatto. Quello che ribadisce sempre. Bello questo pezzo, nuovo Merck & Cremont con Partenope.

0: anche una chat che si chiama Un Caffè Con.
1: Certo.
0: Che sono, diciamo, le persone con le quali lei va a prendere un caffè, giusto?
1: Sì,
0: ogni
1: esatto.
0: Ogni tanto scrivi, andiamo ragazzi, e con tutte le persone si radunano per andare a prendere il caffè.
1: Non c'è niente di meglio di quel momento lì.
0: Sì.
1: Perché ci sono piaceri che non tieni per te: il primo sorso al mattino, la pausa con chi ami o quel momento in cui basta uno sguardo e due tazzine.
0: Con le sue miscele intense e avvolgenti, Caffè Motta è il gusto che chiama e si condivide.
1: Caffè Motta, Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss a te, che non ti ricordi mai dove hai parcheggiato la macchina. Fila B, fila C. Aiuto. Kiss Kiss a te, che hai bisogno di ricaricarti. Oggi andrai via dal lavoro un po' prima. Eh sì, te lo meriti. Te lo meriti. Te lo meriti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Kiss, kiss. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.

0: Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 al chilo.
3: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio. Kiss Kiss.

0: Talk to You, l'abbiamo ascoltato qui su Radio Kiss Kiss. Sono le 8:26 minuti. Ancora buongiorno a tutta l'Italia che ci ascolta e che anche questa mattina è col Pippo Pelo Show. Siamo quasi arrivati all'estate, mancano due giorni.
1: All'estate, quella diciamo
0: sì. Lunedì.
1: Ufficiale.
0: Lunedì è estate, il 21.
1: Il 21.
0: Cos'è per il 21?
1: Il 21, oggi è 19.
0: È domenica il 21.
1: È domenica 21.
0: Domenica scatta l'estate alle 10:30 del
1: mattino. Alle 10:24 del mattino, per essere precisi. Solstizio d'estate.
0: Esattamente.
1: Andiamo da Claudio. Buongiorno Claudio.
2: Buongiorno a voi Adriana, Pippo.
0: Claudio, ciao. Tu ti senti ancora in primavera o in estate già?
2: Già sto in estate, Pippo.
0: Sei già in estate, da cosa lo capisci? Dalle zanzare?
2: Perché due volte alla settimana mollo il lavoro e vado sulla costiera.
1: Bravo.
0: Molli il lavoro e te ne vai in costiera amalfitana.
1: Alla costiera amalfitana o sorrentina?
2: Amalfitana.
1: Bene. Allora, tu hai un gruppo WhatsApp con quasi tutti i contatti più importanti della rubrica. Che significa?
2: Sì. Allora, ho creato un gruppo broadcast semplice. Ho inserito i numeri telefonici e niente. Io comunico con tutti e loro possono comunicare solo con me.
1: Ah, figo!
0: Sì, sì, sì. I gruppi broadcast si fanno per i compleanni, per esempio. Cioè che tu scrivi a tutti, ciao, è come se fosse personale, loro non si accorgono che tu l'hai mandato a tutti. Questa è la differenza. Tu dici, ciao, vogliamo andare a prendere un caffè, ti va? Per esempio,
2: esatto.
0: E ti risponde ognuno, sì, mi va, no, guarda, sono impegnato, e lo mandi a 8 persone.
1: Non so se è una cosa bella o una cosa brutta.
2: Intrigante.
1: È intrigante. Dici? Cioè, tu non rendi esclusivo nessuno nella tua vita.
0: È intrigante.
2: No, ad esempio voglio dire, se parliamo, cosa ne pensate di Pippo Pelo o di Adriana? Tutti mi dicono cosa ne pensano.
0: E cosa ne pensano in genere?
2: Solo io.
0: E cosa ne pensano?
1: E che pensano? L'hai detto?
2: Vabbè, non l'ho fatto la domanda, la farò.
0: Falla, così per curiosità.
1: Veramente siamo
2: sicuramente,
1: così.
2: Sicuramente, Pippo, scusatemi che vi interrompo, sicuramente fantastici.
0: Grazie, grazie mille.
1: Però
0: ci interessa il risultato. Tu falla la domanda e poi ci fai sapere.
1: È intrigante sapere che nella tua vita privata siamo così centrali.
2: Sì.
1: Capito? Questo è intrigante.
0: Perché la prima cosa che ti è venuta in mente è stata questa, quindi noi ti siamo grati. Allora, carissimo, noi ti ringraziamo tantissimo per l'idea del messaggio broadcast che io conosco molto bene, ma che per esempio Adriano non utilizza mai.
1: No, non utilizzo perché poi, cioè, lui anche per... credo per un'uscita o per un caffè mandi un messaggio a una serie di persone,
2: ma anche per lavoro
1: per lavoro ci sta, ma per cose veramente intime o personali secondo me non tanto, perché tu per esempio mandi un messaggio broadcast a 5 amici, chi ti risponde prima e chi diciamo accetta, quello
2: però
1: è colui
2: Adriana,
1: che prenderà il caffè.
2: Scusami, allora il fatto è questo: io ad esempio sono un ex giocatore, calciatore, io ho il gruppo, diciamo, ci ho inserito anche nel gruppo tutti i vecchi amici di casa, il calcio, di tutto. Che hai frequentato?
0: Tipo che serie?
2: Allora, io ho fatto Interregionale.
0: Ok.
2: Una categoria a Portici, tanti anni. Allora dico, oggi vado a correre sul lungomare di Portici.
0: Chi viene?
2: Chi vuole venire?
0: Ah, ok.
2: Tutti quelli mi rispondono se
0: lui dice, vuoi venire o non vuoi venire? C'è da dire una cosa di contro, però, su questa cosa qua, e a volo poi chiudiamo. Che il messaggio nel gruppo ti lascia vedere anche chi ha aderito. E spesso le persone si muovono in base agli altri che aderiscono. Ci va, che ne so, Maria? Andiamo anche noi. Ci va Francesco, no, allora non ci vado manco io. Insomma,
2: ma
0: in
2: infatti,
0: genere è così.
2: Infatti,
0: invece,
2: infatti,
0: col messaggio broadcast tu non sai chi dice ci verrò, giusto?
2: Sì, però metto l'adesione. Cioè,
0: metti l'adesione.
2: 3-4 persone, io dico viene Maria, Pasquale e Nicola.
0: Maria, Pasquale e Nicola, dei nomi tipicamente altoatesini. Maria Pasquale, grazie mille.
1: Ciao, Claudio.
0: Un abbraccio a te, Claudio.
1: Chi schissa te,
0: buona giornata.
1: Barbara, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Bella Barbara, tu odi tutti i gruppi, ma sei inserita in 1000 gruppi più o meno?
3: Assolutamente sì.
1: E che ti mette in questi gruppi, Barbara?
3: La scuola, le palestre. Io lavoro in 2 palestre, ci lavoro. Poi mia figlia va in 2 palestre.
1: Esatto.
3: La scuola, gli amici.
0: Mamma mia, mamma mia.
3: Una marea.
0: Ma la mattina quando ti svegli, di la verità, a che ora ti svegli in genere tu?
3: Alle 6:15.
0: Barbara, quando ti svegli alle 6:15, trovi già messaggi in questi gruppi, immagino di sì.
3: Assolutamente sì, anche tanti.
0: E rispondi?
1: Vero?
0: E rispondi?
3: Assolutamente no, mi fingo morta.
0: Ti fingi morta?
1: Ma quello più attivo in assoluto in questo periodo, senza considerare ovviamente durante l'anno, perché sicuramente c'è quello della scuola per chi è genitore, no? Che è particolarmente attivo. In questo periodo il gruppo più attivo qual è? Famiglia?
3: Sono quelli di ballo, un gruppo e il sottogruppo. Il gruppo che contiene tutti e poi c'è un sottogruppo che odia parte del gruppo.
1: Dove criticate, esatto, gli altri del gruppo.
0: Barbara, okay. Mi consenti di utilizzare il tuo numero di telefono in privato un attimo dopo?
3: Va bene.
0: Sì. Allora, no, ti mando su WhatsApp col mio numero il numero di Adriana. Lo puoi mettere in almeno 8 di questi gruppi?
1: Mamma mia.
3: Esatto.
0: Dici ragazzi, diamo il benvenuto ad Adriana Petro.
1: Ma figurati, esco in un secondo. Ma figurati, no.
3: Sai bene.
1: Mi bastano i miei superattivi, adesso c'ho comunione di Emanuele.
0: Mamma mia.
1: Regalo compleanno Enrico, cioè ce n'ho diversi e molto attivi a giugno, eh.
0: Ricorda che Adriana è dove vede, dove cieca e soprattutto tutto ha la puzza sotto il naso. Va bene, Barbara, era giusto
3: così, ti piace così.
0: È la, fa la schizzinosa nei gruppi, va bene, grazie mille Barbara. Chi schizza te? Ciao, grazie, ciao.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ilenia.
4: In generale io ho pochissime chat di gruppo, non moleste. Sicuramente quelle da cui scappo e che silenzio un nanosecondo dopo esservi aggiunta sono quelle con i colleghi, magari per un consiglio di classe, e allora lì proprio silenzio totale, riguardo sì e no una volta alla settimana, perché
0: brava,
4: sono molestissime, peggio che le catene di Sant'Antonio.
0: Brava.
1: Età media dei gruppi WhatsApp della Viviana, giusto?
0: Sì.
1: 183 anni.
0: Ma che stai dicendo? Ma come ti permetti? Sono i suoi colleghi,
1: imprenditori,
0: gli amici, gli insegnanti,
1: buoni
0: con cui
1: soldi,
0: ma sveglia,
1: le portano in vacanza. L'ultimo gruppo attivo è Viaggio ai Caraibi.
0: Viviana, non darle retta, si chiama gelosia di mestiere, solo questa.

Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio. Kiss, kiss.
4: Una notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina là. Papà, buona domenica.
3: La musica più bella.
5: La musica più bella.
4: Buona domenica.
3: Suona solo su Radio Kiss Kiss.
6: Sono la stella del bar, modo di fare amiccante.

0: Non so perché, ma questa canzone mi sta facendo venire in mente i genitori dei ragazzi che stanno facendo gli esami di maturità stamattina, la seconda prova. E voi che siete genitori e state ascoltando la radio, se volete mandateci un messaggio. Sono curioso di sapere quali sono le tensioni. Sai, quando nei gruppi poi anche lì, no? Di amici, ragazzi, mio figlio oggi c'ha la seconda prova, sto in tensione. 347-490-0042. Potete anche scrivere: io sono sotto tensione.
1: Ammesso che diciamo alle scuole superiori, questo non lo so, ci siano ancora gruppi di genitori,
0: no,
1: nei WhatsApp.
0: Ma no, ci sono i gruppi degli amici, però, no?
1: Degli amici,
0: ah, lì si scrive: ah, ragazzi, oggi mio figlio fa la maturità.
1: Sicuramente, perché sono molto più in ansia, secondo me, i genitori che i ragazzi.
0: Vedi comunque che stanno mandando già messaggi al 347-490-0042. Io, mia figlia, che sta dando gli esami di maturità, mio figlio, eccetera, eccetera, arrivano messaggi. Adesso dopo magari ne leggiamo qualcuno, ne sentiamo qualcuno. Però qui a Radio Kiss Kiss stamattina stiamo parlando proprio di chat di gruppo.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
2: Per quanto riguarda i gruppi, io ho una soluzione utilissima che ho trovato, mm-hmm, è archiviarli tutti. Quindi non vanno più ad intasarti la parte principale del telefono, che magari ti scrive un messaggio tua mamma che sta morendo e tu non lo leggi perché,
1: mamma mia,
2: gruppo corsa Bari lungomare ha scritto così tanti messaggi che ti ha intasato, insomma, tutto,
0: sì, però magari un
2: tutta la parte principale della UMA. Quindi io lo trovo veramente utile. È vero, ogni volta bisogna andare appositamente nella sezione archiviati per vedere se c'è qualcosa che ti possa interessare, mm-hmm, però è veramente la soluzione.
1: Beh, posso dire che tra un po' secondo me dovremmo trovare una soluzione ai gruppi WhatsApp, visto che danno fastidio a tutti e invece avrebbero dovuto un po' migliorarci, facilitarci la vita.
0: Facilitarci la vita, sì, sono troppi quelli.
1: Secondo me tra un po' arriveremo a un punto di non ritorno, cioè li elimineremo tutti.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Senza dubbio è il mio gruppo preferito, Crociera di Gruppo ai Caraibi, che
0: oh,
3: è
0: bello.
3: Silenziosissima. Mm-hmm. Si attiva soltanto in determinati periodi.
1: Quando si deve partire?
3: Per avvicinare il viaggio ai Caraibi.
1: Bello, ah, bello,
3: ciao, ciao,
1: bello.
3: Lilian da San Benedetto.
0: Vedi, ciao. Lei a San Benedetto del Tronto ama il gruppo che parla di crociera ai Caraibi, che mi pare un gruppo interessante, no?
1: Allora, Laura un attimo ci illumina rispetto alle chat di gruppo, ci dice che in alcuni casi anche alle superiori, alle superiori esistono i gruppi dei genitori o comunque delle mamme.
4: Il gruppo delle mamme. Terrore.
1: Quello che fa più paura, è vero?
0: Sì, sì, sì, è vero.
5: Ragazzi, buongiorno. Io
1: buongiorno.
5: I messaggi podcast li mando per gli onomastici, ad esempio, a tutti gli Antonio che ho in rubrica e così via.
1: Ah, ok.
0: Allora, prima dei gruppi solo WhatsApp, prima dell'esistenza di tutta questa tecnologia di Facebook, eccetera, eccetera, le mamme erano la parte buona della società. Cioè, tu vedevi una mamma e dicevi è la parte buona della società. I papà sembravano quelli più cattivi della società. Adesso, tra i social, dove le peggiori sono le donne di 60-65 anni, ho visto e continuo a vedere donne di quell'età scrivere delle cattiverie verso altre donne dello spettacolo, altre cose che nessuno potrebbe mai nemmeno immaginare, che un uomo non penserebbe manco lontanamente. E vedo donne nei gruppi WhatsApp dei genitori, eccetera, eccetera, dire delle cattiverie, delle cose nei confronti di altre persone. Cioè, i social hanno messo anche in evidenza, spesso e volentieri, quanto una donna può essere una persona cattiva. E lo vedi sui social.
1: Tipo, più che
0: vatti
1: persona
0: a leggere
1: cattiva
0: sotto, per esempio, il profilo, che ne so, di un personaggio pubblico,
1: beh,
0: qualsiasi.
1: Però questi sono i social,
0: e
1: non
0: vatti
1: i WhatsApp
0: a leggere quante donne di 60 anni e oltre scrivono delle cose allucinanti.
1: Guarda, più che cattivi, a me sembrano persone infelici.
0: Vabbè, felici, quello che vuoi.
1: Infelici,
0: però,
1: un po' frustrate, che non riescono a drenare.
0: Nulla li giustifica.
1: Non riescono a drenare la loro, diciamo, infelicità. Sentiamo.
6: Sono Chiara da Ravenna. Non
1: Chiara?
6: Mi chiamate stronza, ma anche io ho la chat delle mamme della scuola. Archiviata o silenziata, dipende da quanto rompono i maroni tutti i santi giorni. Ciao a tutti, un bacione.
0: Ciao,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Chissà te,
0: allora, qui c'è
1: grande.
0: Un sacco di gente emozionata perché ha i figli che stanno dando gli esami di maturità. Stanno arrivando tanti messaggi al 347 490 0042. In bocca al lupo a tutti e tutte.
7: Ogni mattina è una storia nuova da

0: Rosé e Bruno Mars con Apt, un grande successo di qualche anno fa, diciamo del 2024, che è stato uno dei tormentoni proprio a livello globale, che ha segnato la prima collaborazione tra i due. Sentiamo.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
1: Sono in direzione esami di Stato, stamattina entro okay. un po' più tardi, spero che i ragazzi stiano già lavorando a pieno ritmo. E nulla, io purtroppo ce le ho tutte, insegno, sto in una chat di mio figlio perché sono la rappresentante di classe.
0: Ah, pure?
1: E sto nella chat di mia figlia perché sono la semplice mamma. E Dio santo, se ne vedono di tutti i colori, veramente, non se ne può più.
0: È vero,
1: hanno
0: è vero.
1: Ragione, il problema è che molto spesso si dà la libertà di parola a delle persone che dovrebbero tacere completamente in tutta la loro vita.
2: Allora salutiamo l'ascoltatore, si chiama Vincenzo della zona di Castel Trapani, Castellammare del Golfo,
0: sì.
2: San Vito Lo Capo. Mi ha mandato delle immagini bellissime, noi lo salutiamo, lo abbracciamo, e noi lì che da quelle parti che ci ascolta c'è anche chi si lamenta, dice ma il momento dance non l'ho fatta, no, l'abbiamo fatta alle 7 ragazzi, stamattina alle 7 e 4 minuti Adriana era già scatenata, l'ho dovuta legare perché non riusciva, diciamo, a le ho messo le manette,
0: e tanto facciamo dei giochini
2: così,
0: tra
2: sì,
0: noi
2: facciamo dei giochini, quindi l'ho messa nelle manette e l'ho legata al microfono così.
0: Va
2: stavo
0: bene,
2: ferma
0: dai,
1: buongiorno Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
1: Io sono sotto pressione da docente, i miei ragazzi a breve affronteranno la seconda prova.
0: Ok.
1: E per la prima volta non sono interna, quindi ho l'ansia per loro, ma allo stesso tempo sono convinta che spaccheranno.
2: Bene,
0: okay,
2: perfetto.
0: Okay,
2: ricordiamo che anche Adriana gli esami di maturità è stata esterna, cioè non è entrata e non li ha fatti. È rimasta fuori.
0: Magari, sai che è il mio peggior incubo tuttora.
2: Anche il mio.
0: Cioè,
2: che
0: nei
2: devi
0: miei sogni
2: ancora fare gli esami.
0: È l'esame di maturità,
2: anche
0: giuro.
2: Anche a me, giuro.
0: E poi ieri leggevo degli articoli molto interessanti, secondo i quali, insomma, ovviamente affrontati da psicologi, anche insegnanti, secondo cui l'esame di maturità sarebbe totalmente inutile perché la valutazione va fatta e spalmata nei 5 anni.
2: Nei 5 anni.
0: E non, diciamo, quel giorno o quei giorni dedicati.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Enza da Battipaglia. Ciao Adriana, ciao. Ciao Adriana. No, sono completamente esaurita perché dovete sapere, mia figlia ha avuto la capacità di fare tardi anche stamattina alla seconda prova dell'esame di Stato.
2: No!
3: Fantastica.
0: Evidentemente molto rilassata, altrimenti non avrebbe fatto mai tardi.
2: Pica ci fa notare che negli incubi degli italiani al primo posto c'è sempre l'esame di maturità. Evidentemente è il primo esame importante che affrontiamo nella vita, perché poi la vita, lo diceva Edoardo, è piena di esami, non finiscono mai. Ne abbiamo fatti tanti, ma quello è quello che rimane dentro di noi per sempre. Quindi lo diciamo salutando anche tutti i ragazzi che lo stanno affrontando oggi e le loro famiglie, perché sono arrivate centinaia di parole bellissime per fare in bocca al lupo ai propri figli, di ascoltatori che ovviamente oggi sono un po' in ansia perché i figli appunto stanno dando gli esami di maturità.
0: Noi ci sentiamo lunedì mattina con il Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9. Io torno anche domenica dalle 12 alle 13. Con me ci sarà il volo.
2: Sì.
0: E quindi
2: vi ascolteremo molto, molto volentieri a mezzogiorno domenica con il volo, Adriana. E adesso The Connors 74, 75.

0: ebbe il tuffo nel passato 1993 con The Canals con 74-75, bellissimo. Ringraziamo il Pippo Pelo Show in replica chiaramente con Pippo Pelo e Adriana. Io, salve Raul, oggi è sabato 20 giugno, lì nella nostra redazione dove per noi c'è Antonio Mercurio. Buongiorno Antonio, buon sabato.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Contrariamente a quanto ipotizzato ieri al Via, oggi a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran. Per il governo americano saranno presenti gli inviati Witkoff e Kushner e per Teheran il ministro degli esteri Araghchi, che ribadisce come il cessate il fuoco in Libano sia decisivo per i colloqui. Nonostante l'entrata in vigore della tregua tra Hezbollah e Israele, infatti i raid dell'aviazione non si fermano. Neppure un'ora è trascorsa tra il cessate il fuoco accettato dal gruppo sciita e l'IDF, che non solo ha ripreso i bombardamenti ma li ha intensificati. Continui attacchi di artiglieria su Nabatie, Tel Aviv ribadisce, manteniamo piena libertà d'azione nel sud del paese. Intanto lo stretto di Hormuz è aperto, ma il traffico è rallentato dalla presenza di mine disseminate lungo la principale rotta di navigazione che dovranno essere rimosse. E l'autorità iraniana per il Golfo Persico, controllata dai Pasdaran, ha precisato che nel periodo coperto dal memorandum con gli Stati Uniti, le navi dovranno presentare la richiesta di attraversamento almeno 48 ore prima di arrivare a Hormuz. Il nuovo affondo di Donald Trump contro Giorgia Meloni, con le dure parole pronunciate durante un'intervista alla 7, il presidente americano è tornato a criticare il mancato impegno del governo italiano su Hormuz nel conflitto con l'Iran, aggiungendo che Meloni ha praticamente implorato una foto con lui al recente G7 di Evian. Meloni replica, tutto inventato, io e l'Italia non imploriamo mai. Solidarietà dal capo dello Stato Mattarella, che ha telefonato alla Premier, come anche i presidenti di Senato e Camera La Russa e Fontana, e il ministro degli esteri italiani ha annullato una visita negli Stati Uniti. Solidarietà a Giorgia Meloni, arrivata dai leader europei come Macron e Sanchez, critica Trump anche dalle opposizioni. A Santo Domingo un'italiana è morta nell'incendio che ha colpito un resort nella zona di Baia Ibe, lo ha reso noto la Farnesina. La vittima è stata identificata come Francesca Valentino, 46 anni, originaria di Caserta. Sarebbe stata colta da una crisi respiratoria. L'ambasciata italiana sta seguendo anche tutti gli altri connazionali, quasi 300 coinvolti nel rogo. Sono invece quasi 1700 i turisti evacuati. Ancora la cronaca, emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sulla scomparsa di Alice e Sara Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni sparite da Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Una commerciante del paese ha riferito agli investigatori di aver notato due uomini aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le vie del centro. Il sospetto degli inquirenti è che cercano di verificare l'attendibilità della segnalazione e che qualcuno abbia aiutato le due giovani a lasciare il paese. Lo sport calcio, al mondiale gli Stati Uniti sono la seconda squadra qualificata ai sedicesimi grazie alla vittoria 2-0 sull'Australia. Vince anche il Brasile 3-0 ad Haiti. Nell'altra gara del gruppo C, Marocco batte Scozia 1-0. E il mondo del calcio non solo rende omaggio a Igor Protti, morto ieri a 58 anni dopo aver combattuto contro un male incurabile. Un fiume di gente, tra cui tanti ex compagni di squadra, presso la sala del commiato del cimitero di Cecina a Livorno. Oggi lutto cittadino e ultimo saluto all'Ardenza, allo stadio Armando Picchi, che lo ha visto protagonista per 9 stagioni con la maglia amaranto. Protti, capocannoniere in Serie A con il Bari nella stagione 95-96, dopo gli inizi al Rimini di Sacchi, giocò anche con Messina, Lazio, Napoli e Reggiana. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà tutti.

rovescia, domani 21 giugno si entra ufficialmente equinozio d'estate in estate. Oggi però 20 giugno, siamo ragazzi, l'estate è cominciata già da un po' di tempo, cioè, per il caldo già verso fine maggio era comunque estate. Insieme fino alle 9, buongiorno a Joskin regia, salve, sono Raul, sono quello del weekend, questo bel sabato mattina. Con la musica più bella arriva Lily Allen con LTN dal 2006, Liza con Part Time, subito Jovanotti Alfa insieme con Buon Vento.

Son of That Damn Time. Bitch. Era 2022 su Radio Kiss Kiss, la musica più bella, 7:10 in questo sabato mattina. Allora, attenzione perché siamo pronti a lanciare l'argomanda, insomma l'argomento, visto che facciamo l'appello sia il sabato sia la domenica mattina. Io ringrazio e saluto tutti quelli che hanno ascoltato il programma con me e con Adriana in settimana. Chiaramente Pippo Pelo non c'era e quindi è una cosa che rifaremo, boh, chissà. Però intanto salutiamo la grande squadra, insomma, del Pippo Pelo Show. E attenzione perché, sì, allora i redattori mi dicono che l'argomento di questa mattina è molto bollente, anche se in realtà io dirò è molto molto freddo. Perché? Perché si parla di aria condizionata, sì o no? Ed estendiamo in generale la domanda a quelli che magari vivono anche con altre persone in casa e della serie: voi preferite il fresco oppure preferite rimanere bloccati dentro in casa a 70 gradi perché magari vostra moglie, la vostra compagna o viceversa dice no, bisogna dormire anche, che ne so, d'estate a 40 gradi all'ombra con la copertina e bisogna stare tutti chiusi, sigillati perché fa male l'aria condizionata. Quindi aria condizionata sì o no? 347 490 0042. Però raccontateci proprio esperienze della vostra vita quotidiana, ok? Quindi siete della fazione A, cioè non sopportate l'aria viziata, quindi volete sentire freddo tipo me, o insomma il ciclo dell'aria per riposare bene, sai, per coprirsi, sì, però comunque stare freschi e quindi riuscire a dormire bene. Oppure siete della fazione B, cioè quelli che vogliono una stanza perfettamente termoregolata, sigillata, e ripeto, anche se è estate e anche se fa caldo e la camera è un forno, no, niente aria condizionata, ok? Questa è la domanda. Lascio il numero 347 490 0042. Mi raccomando, dite il vostro nome, di dove siete e aria condizionata sì o no. Faccio un esempio: ciao Raul, sono Claudia di Milano, aria condizionata assolutamente no, viva la natura, bisogna stare da soli in camera ma a 30 gradi all'ombra. Oppure ciao, sono, che ne so, Gianluca, sono di Viterbo, aria condizionata assolutamente sì, la mia automobile deve essere un frigo bar tipo la mia. Fulminacci col maledetto me, vi aspetto.

0: maledetto me. Io direi maledetto caldo.
1: Maledetto me.
0: Io sono della fazione A, qualcuno mi chiede: Raul, ma tu? Assolutamente, ragazzi, io godo della fama anche qui in radio. Insomma, ho messo a 15 gradi, insomma, il condizionatore. Perché? Perché non amo il caldo, anche d'estate, assolutamente freddo, freddo, freddo. Vai.
2: No, condizionatore, no.
0: Come no?
2: Preferisco un buon ventilatore, proprio,
0: ma fa malissimo,
2: non si può stare. Magari vaporizzare appena di acqua addosso in modo da sentire fresco.
0: Vaporizzare durante la notte quando sei in casa, vaporizzi? No, no, no, in generale, ragazzi.
3: Buongiorno, Jasmine da Roma.
0: Ciao, Jasmine.
3: Aria condizionata tutta la vita.
0: Brava,
3: tutta la vita.
0: Brava, brava, solo per con Jasmine. Vai.
4: Chiamiamo Sara e Matilda. In inverno vogliamo una stanza calda.
0: Brave.
4: In estate
0: quando fa?
4: Fredda.
3: Ciao.
0: Ciao, grazie. Un po' l'esorcismo. Un po'. Sì. Ma come hanno fatto a fare insieme? Tipo parla chiara, bellissimo, tipo scusa. Sei.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Kiss, kiss.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: da Roma, assolutamente sì, aria condizionata tutta la vita. Mio marito voleva la finestra aperta già in questi giorni. Morale della favola, zanzare mutanti ci hanno massacrato. Adesso tiriamo il condizionatore a 18 gradi stabile o firmo il divorzio. Vabbè. Grazie Arena per il tuo messaggio, sentiamo gli altri.
1: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno Raul.
0: Ciao, buongiorno.
1: Io sono per aria condizionata, no, anche perché ce l'ho già tutto il giorno in negozio e mi distrugge. A casa ho semplicemente il mio ventilatorino con il suo timer, giusto per addormentarmi un po' col fresco.
0: Ok, ok.
1: Un paio d'ore e poi si spegne.
0: Però durante la giornata. Ok, ok. Però durante la giornata, insomma, al lavoro hai l'aria condizionata accesa. E poi l'unica cosa, io so per certo che il ventilatore puntato addosso ti sveglia con la cervicale. Per esperienza personale ho notato questa cosa. Soprattutto se sei poi sudato, il vento del condizionatore che muove appunto il condizionatore potrebbe, insomma, accanirsi contro di te e quindi eventualmente farti svegliare poi con dei dolori reumatici.
2: Ciao, sono Max dalla provincia di Como.
0: Ciao Max.
2: In ufficio aria condizionata,
0: anche tu,
2: ma
0: visto?
2: Casa senza, perché vivo in montagna. Buona giornata.
0: Bravo, e quindi stai fresco fresco. Beata a te, pensa a quelli che vivono al mare invece. Daniel Poacher su Radio Kiss Kiss, era il 2005, questa è Bad Day.

questo pianino, vogliamo parlarne? The Bausa Magnetic. Questa è Radio Kiss Kiss, la radio, la musica più bella. Buon sabato a tutti gli italiani che sono in viaggio, chi ha lavoro, chi è in ufficio, magari come noi, che ha lavoro, che invece è spalmato a mare e non vuole sapere niente dalla vita. Emily Melly con I'm a Woman, era il 2022.

Intanto gran bella novità firmata Radio Kiss Kiss, pezzo che non è la classica canzone romantica ma un racconto moderno che esplora le fragilità umane, le contraddizioni e quindi anche l'accettazione di se stessi. Parliamo della nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni insieme, il titolo è Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore. E siamo curiosi di sapere come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni. Beh, ci colleghiamo come sempre con gli amici di ilmeteo.it. Con noi, buongiorno a Lorenzo Tedici.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Sole, gran caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nelle prossime ore diffuso soleggiamento da nord a sud con cieli pressoché sereni, ci sono fatta per isolati addensamenti sulle Alpi e le Prealpi. Col passare delle ore aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali, in locale estensione alle pianure adiacenti. Nessuna variazione di rilievo altrove. Massime comprese tra 29 e 37 al nord, tra 31 e 38 al centro, tra 29 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss, kiss.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Kiss, kiss.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Kiss, kiss.
8: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
10: Quando non sono a casa tutto bene.
11: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
12: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
13: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Kiss, kiss.
14: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss, kiss.
15: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
15: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: Aria condizionata, sì, no, 347-490-0042, fazione A, assolutamente sì, aria condizionata tutta la vita, io sono per la fazione A. Fazione B invece no, assolutamente no, anche d'estate a 40 gradi, niente aria condizionata, che bisogna stare a temperatura ambiente, che poi l'ambiente è tipo forno a legna. Sentiamo, vai.
1: Buongiorno, buongiorno. Flavia da Pisa.
0: Ciao Pisa.
1: Freddo, freddo, freddo tutta la vita.
0: Brava.
1: La stanza per me sarebbe bene a 5 gradi.
0: 5 gradi, sono d'accordo con te, vai.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Io condizionatore anche in bagno.
0: Certo, in tutta la casa.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
2: Sono Davide della provincia di Foggia.
0: Sì.
2: Io condizionatore a 17 anche in bagno.
0: Anche in bagno, vedi, anche tu, tutti in bagno, certo. Anche perché in bagno spesso il bagno è l'ambiente dove abitualmente passiamo buona parte della giornata, e quindi freddo freddo. 2014, su Radio Kiss Kiss arriva anche James Bay, questa è Whole Path of Ravey.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica su Radio Kiss Kiss, la musica più bella anche quella del passato, perché stiamo tornando indietro nel tempo, esattamente 1979. Belle notizie che riguardano il 79. 4 marzo le immagini inviate da Voyager 1 mostrano che Giove è circondato da questo grande anello, e nello stesso anno, stesso giorno, Stephen Sinnott scopre Metis, pensate. E ancora, il 18 febbraio, nevica per mezz'ora nel deserto del Sahara. E questa immagine ha fatto il giro del mondo. Per essere il deserto del Sahara, proprio di aree condizionate di caldo. Bene, nel 79 ci sono i Kiss, pezzo straordinario. I was made for loving you.

0: Grande pezzo, grande chitarra, grande rock del 1979. Kiss con I Was Made for Loving You. Ed ora linea alla redazione, ritorna per noi Antonio Mercurio. Buongiorno Antonio, buon sabato e bentrovato.
1: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Nuovo affondo di Donald Trump contro Giorgia Meloni in un'intervista alla 7. Il presidente americano è tornato a criticare il governo italiano nella persona della premier per il mancato impegno su Hormuz nel conflitto con l'Iran, aggiungendo che Meloni al recente G7 di Evian ha implorato una foto con lui. Potevo rifiutare, ma mi ha fatto pena le parole del tycoon. Qui Meloni replica con un video sui social.
2: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: E solidarietà a Meloni dal capo dello Stato Mattarella, che ha telefonato alla Premier, e dai presidenti di Senato e Camera La Russa e Fontana, che scrive: le parole di Trump non contribuiscono a rafforzare quel clima di rispetto che deve caratterizzare i rapporti tra paesi amici ed alleati. Il ministro degli esteri italiani ha annullato una visita negli Stati Uniti. Critica Trump anche dalle opposizioni. Medio Oriente al via oggi a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran. Per il governo americano saranno presenti gli inviati Witkoff e Kushner, e per Teheran il ministro degli esteri Araghchi, che ribadisce come il cessate il fuoco in Libano sia decisivo per i colloqui. Nonostante l'entrata in vigore della tregua tra Hezbollah e Israele, infatti i raid dell'aviazione non si fermano. Neppure un'ora è trascorsa tra il cessate il fuoco accettato dal gruppo sciita e l'IDF, che non solo ha ripreso i bombardamenti ma li ha intensificati. Continui attacchi di artiglieria su Nabatie, e Tel Aviv ribadisce: manteniamo piena libertà d'azione nel sud del paese. Intanto lo stretto di Hormuz è aperto, ma il traffico è rallentato dalla presenza di un'ottantina di mine disseminate lungo la principale rotta di navigazione, che dovranno essere rimosse. L'autorità iraniana per il Golfo Persico, controllata dai Pasdaran, ha precisato che nel periodo coperto dal memorandum con gli Stati Uniti le navi dovranno presentare la richiesta di attraversamento almeno 48 ore prima di arrivare a Hormuz. La cronaca: era sotto l'effetto di alcol e droga il 29enne nigeriano che in un parco a Brescia ha aggredito due bambini cercando di strangolarne uno, mentre l'altro è riuscito a divincolarsi. Le urla della madre del piccolo hanno allertato un cittadino pakistano, intervenuto a bloccare l'aggressore fino all'arrivo della polizia. Preso in consegna dagli agenti, l'africano sarà espulso. Lo sport: calcio al mondiale. Nella gara della notte il Paraguay batte 1-0 la Turchia, che non sfrutta un uomo in più per un tempo. Dopo un'espulsione tra le fila dei sudamericani, la squadra di Montella è praticamente eliminata. Nell'altra gara del gruppo D, Stati Uniti e Australia 2-0, americani qualificati ai sedicesimi. Vince anche il Brasile 3-0 ad Haiti, e sempre per il gruppo C Marocco batte Scozia 1-0. E chiudiamo sempre con il calcio: clamoroso ma vero, il Ravenna di Ignazio Cipriani tessera Ronaldinho. Il brasiliano, 46 anni, entra nel gruppo di investitori del club presieduto dal nipote di Raul Gardini, cresciuto negli Stati Uniti, e giocherà anche qualche minuto con la squadra romagnola in Serie C. L'ufficialità martedì prossimo con un evento a Miami. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie alla nostra redazione, grazie ad Antonio Mercurio. Giro di boa, 8 del mattino. Nuova ora da trascorrere con la musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss. Io sono Raul, buongiorno, c'è Joski in regia. Tra poco anche cosa accadrà nel corso di quest'ora? Beh, il solito momento, appuntamento con il nostro esperto di economia, Luca Iovi. Ne parleremo di, non posso spoilerare, di economia, soprattutto per fare tanti soldi, soldi, soldi. Laura Pausini arriva con Benvenuto, da Snake with Stray Kids con Ninja Talk. Subito, temi in palla e Gini con Dracula.

0: aria condizionata, sì, no, 347-490-0042, questa è la domanda che abbiamo lanciato questa mattina, però vorrei dichiarazioni da parte di quelli o quelle che sostengono che assolutamente d'estate, come d'inverno, insomma, bisogna stare sempre a temperatura ambiente e quindi soprattutto d'estate aria condizionata, no, so che ci sono tante, soprattutto donne, devo dire, mogli, compagni, eccetera, che dormono anche con la copertina d'estate a 50 gradi, non so come si faccia, però pare che sia così, vai!
1: Freddo tutta la vita. Bravo. Perciò mi piace il freddo, se non è meno 10 non sto bene.
0: Cos'è? Siberia, va bene, grazie.
2: Io
0: ciao.
2: freddo.
0: Vai per il freddo.
2: Tassativamente condizionatore.
0: Ok.
3: Allora, a casa mia è in macchina, il condizionatore prima di essere acceso con il dito va acceso con il cervello, quindi 4-5 gradi inferiore alla temperatura esterna. Okay. E non ci si ammala.
0: E non ci si ammala, infatti io abitualmente l'ho a 23 gradi l'ho imposto di notte. Poi di giorno scendi a 18 e poi lo programmo, insomma, durante... Ormai sono diventato un esperto, insomma, lo programmo durante la giornata.
4: Giorno, scusa, perché c'è anche da chiederlo? Non ho capito. Vogliamo morire? Ovvio, aria condizionata.
0: Aria condizionata, ok. No, guarda, non è tanto ovvio, perché vedo molti non utilizzano l'aria condizionata assolutamente per scelto o proprio perché sono freddolosi o freddolose.
5: E aria condizionata assolutamente in casa no.
0: Come?
5: Viva
0: no?
5: L'estate, finestre tutte aperte, spalancate, la mattina è frescolino.
0: La mattina.
5: Tutta natura.
0: La mattina è frescolino. Durante la giornata il caldino, e poi la sera il fornino. The Colors con Rolling Stones.

0: Io giuro, ho un'amica, si chiama Daniela, estate scorsa, agosto, Mykonos, pieno agosto, quindi immaginate, camera a 30 gradi, non sto scherzando. Daniela ha dormito con il piumone, ha chiesto al concierge, excuse me please, che era una, cioè chi era, no, in Spagna, era a Mykonos, vabbè. Insomma, volevo un piumone. Per dormire con il piumone tassativamente senza aria condizionata. Non sto scherzando, ragazzi. Quindi, che problema esistenziale c'è?
1: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
1: Antioco da Torino, aria condizionata in questo momento in macchina. Bravo. 14 gradi.
0: Non esiste.
1: Freschi, belli.
0: Che macchina è? Scusa, 14 non ho mai sentito. Vabbè, vai.
2: Aria condizionata pochissima.
0: Perché?
2: Finestrini abbassati tutta la vita e tapparelle spalancate, finestre spalancate di notte mentre si dorme con l'arietta che gira.
0: Scusate, questa teoria però, ragazzi, l'aria che entra anche quando si trovano le finestrine aperte, magari per far arieggiare l'abitacolo, è calda, cioè arriva proprio il vento del Sahara, è caldissima, è un fuoco.
3: Io sono super freddolosa, ma d'estate non posso vivere senza il climatizzatore
0: anche
3: giorno
0: tu.
3: E notte, perché abito in mansarda.
0: La mansarda.
3: Tutti.
0: La mansarda, anche perché chi abita all'ultimo piano, mansarda in generale, veramente diventa un fuoco. Okay.
4: Ciao, Radio Kiss Kiss, generale dalla provincia di Avellino.
0: La mansarda, anche perché chi abita all'ultimo piano, mansarda in generale, veramente diventa un fuoco. Okay.
4: Ciao, Radio Kiss Kiss, generale dalla provincia di Avellino.
0: Ciao,
4: io in onestà.

0: Chischi sa te che con un calice di buon vino e la compagnia dei tuoi amici sei davvero felice. Chischi sa te che dedichi la tua vita per aiutare i più piccoli e loro ti vogliono tantissimo bene.
1: Bene, bene.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss Kiss.
4: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: Kiss Kiss.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Kiss Kiss.
6: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach

0: Pallavolo. Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.it.

0: Condizionata si tiene H24, bravo, fissa sui 25/26 gradi di giorno e si alza a 27 massimo di notte.
1: A me l'aria condizionata piace, ma a temperature giuste, 23. Perché mi è capitato di andare in alcuni locali e ristoranti e l'avevano proprio altissima, sì, facevano freddo. Infatti da quel momento io quando esco mi porto sempre dietro una felpa.
2: Aria condizionata è vita,
3: sì,
2: vai. È vita.
3: Viva.
2: Non si può stare senza.
3: Brava, brava. Viva la felpa d'estate.

0: Sienna Sparrow, meravigliosa con Material Love, suona di Kiss, suona sempre solo la musica più bella. Attenzione, abbiamo annunciato con noi ancora una volta il nostro esperto di economia. Buon sabato a Luca Iovine, benvenuto.
1: Buongiorno Raul, buona economia a tutti.
0: Grazie, grazie mille. Oggi parliamo di musica, però non delle canzoni dell'estate, perché ho letto che la musica fa addirittura viaggiare, anzi fa volare l'economia. Ma non si sta esagerando, Luca?
1: Ma non direi, Raul, sono stato recentemente a Trento per il Festival dell'Economia e durante un seminario dedicato alla musica il ministro del turismo Gianmarco Mazzi ha ricordato una cosa molto interessante: la musica non è soltanto spettacolo, è una vera industria. Pensa che nel 2025 in Italia si sono svolti oltre 40.000 concerti e che hanno attirato più di 26 milioni di spettatori e generato oltre 1 miliardo di euro di spesa diretta.
0: 1 miliardo di euro per ascoltare la musica?
1: Ebbene sì, perché per ascoltare musica e per tutto quello che gira intorno alla musica, chi va a un concerto prende il treno, prenota un albergo, mangia al ristorante, visita una città. Per questo oggi si parla sempre più di turismo musicale. Ci sono persone che scelgono una destinazione proprio perché lì si svolge un concerto oppure un festival.
0: Quindi uno può andare, che ne so, a Roma per il Colosseo oppure, che ne so, per andare a vedere Vasco Rossi.
1: Esattamente, sì, fa entrambe le cose, prima il concerto e poi il giro turistico oppure viceversa. Oggi molti eventi musicali hanno un impatto economico paragonabile a quello delle grandi manifestazioni sportive.
0: Però Luca, scusami, nell'articolo che troviamo anche sul sito www.kisskiss.it, anche sull'app Radio Kiss Kiss, tu scrivi che la musica, come dire, produce anche qualcosa che non si misura con il PIL, quindi cosa intendi in questo senso?
1: Significa che la musica produce benessere. Al Vatican Longevity Summit, il forum internazionale del Vaticano dedicato alla longevità, diversi studiosi hanno ricordato che vivere bene non dipende soltanto da medicina e alimentazione, contano anche le relazioni sociali, le emozioni positive, la partecipazione alla vita culturale, e la musica le favorisce producendo benessere interno, salute.
0: Bella, bella cosa, questa definizione mi piace. Quindi una canzone può essere anche una piccola medicina.
1: Diciamo che può migliorare la qualità della giornata, la musica aiuta a ridurre lo stress, favorisce la socializzazione e infatti viene utilizzata sempre più spesso negli ospedali, nelle RSA e persino nelle aziende.
0: Bella, bella questa cosa. Luca, ti risulta che domani c'è una festa della musica negli aeroporti italiani?
1: Benissimo, domani 21 giugno torna la festa della musica in diversi aeroporti con concerti ed eventi artistici. Si tratta di esibizioni musicali e concerti che sono aperti a tutti coloro che si troveranno in aeroporto.
0: Bellissimo, quindi ti aspetti il classico annuncio, ultimo imbarco al gate 12 e ascolti un bel concerto.
1: È più o meno così, la musica accompagnerà i viaggiatori prima della partenza e contribuirà a raccontare l'identità dei territori. È una bella iniziativa dell'ENAC e di Assi Aeroporti che rendono la musica protagonista dei viaggi.
0: Quindi oggi possiamo dire finalmente che la musica non fa soltanto cantare ma fa anche viaggiare.
1: A viaggiare le persone, e anzi, considerando proprio questa iniziativa degli aeroporti, come dicevi tu all'inizio, vedi, fa persino volare l'economia. Bene. Perché dietro una canzone c'è cultura, c'è turismo, c'è lavoro e c'è anche qualità della vita.
0: Grazie mille a Luca Iovine per essere stato con noi.
1: Buona economia a tutti.

Bella Mariana Frost e Training Secondo Batte in Bonge, Joe Pasto Bell. Parliamo di belle novità, parliamo di una brava, una bella, una che abbiamo avuto il piacere di incontrare come in tante altre occasioni al Kiss Kiss Way a Baia Domizia, grande tappa con Malika Yan che ha presentato la nuova, sicuramente tormentone dell'estate. Il titolo è Una possibilità.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss, kiss.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Kiss, kiss.

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes. Jerry Calà per Seat, prima!
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Kiss Kiss! La musica più bella. Kiss, kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: I got something I want to talk about.
0: Because I want to talk about and bring your love. Allora, 15 minuti alle 9 del mattino, già vedo pronti il nostro, anzi pronto la nostra redazione per la premiazione, perfetto. Quindi sono arrivati migliaia di messaggi, l'argomento di questa mattina, fazione A, sì, aria condizionata, fazione B, no, assolutamente, zero aria condizionata anche d'estate. E il vincitore di oggi è...
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Antioco da Torino, aria condizionata in questo momento in macchina 14 gradi, fantastico, freschi, belli.
0: Freschi e belli, anche se non ho mai sentito 14 gradi, vince Antioco, bravo Antioco, complimenti. Gioco che torna anche domani, sì, domani non ci sarò, quindi attenzione, poi tornerò direttamente sabato e domenica prossima. Intanto la vera musica dal passato 2020, Surfaces, questa è Sunday Best.

0: però anche no. Si torna indietro nel tempo. Grazie a tutti per essere stati con noi. Io vi saluto, grazie di cuore. Io torno, ripeto, sabato e domenica prossima tra le 7 e le 9. Intanto vi ricordo i nostri social, quindi Facebook, Instagram, TikTok, Twitch. Siamo ovunque come Radio Kiss Kiss. E poi se non l'avete ancora fatto, scaricate l'app così potete ascoltarci e guardarci anche sul canale 158 del Digitale Terrestre. Grazie a Gioschi, Giovanni,
1: Imperatore,
0: in regia. Vabbè, vedo pronti già Max e Max, freschi freschi. Aria condizionata sì o no? Sì, ok, sì entrambi, tutta la vita, va bene. Cranberries, Stars, da Raul è tutto, buon sabato.

0: bello davvero, si comincia alla grande, dai.
1: Modestamente, con lo speciale Satrode, fra l'altro. Ma adesso cominciamo con le informazioni con la nostra redazione. Buongiorno.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Un saluto a tutti voi e bentrovati all'ascolto. Un'apertura alla cronaca con la morte di una 46enne italiana a Santo Domingo nell'incendio che ha colpito un resort a Baia Ibe. Il decesso è stato confermato dalle autorità della Repubblica Dominicana, l'ambasciatore Sergio Maffettone. La vittima è stata identificata come Francesca Valentino, 46 anni, originaria di Caserta. Investita da un'ondata di fumo, è stata stroncata da una crisi respiratoria per aver inalato monossido di carbonio. Sono 300 i nostri connazionali coinvolti nel rogo e quasi 1700 i turisti evacuati. Sergio Mattarella ha telefonato a Giorgia Meloni esprimendo le solidarietà dopo che Trump è tornato ad attaccare duramente la premier circa il mancato impegno su Hormuz e nel conflitto con l'Iran. Riferendosi al loro incontro al G7 di Evian, il presidente americano ha affermato che Meloni ha implorato di fare una foto con lei. Potevo rifiutarmi, ma mi ha fatto pena, ha detto al tycoon. Dichiarazioni totalmente inventate. La replica della premier, che poi in un video sui social ha aggiunto:
4: sono francamente allibita. Dispiace che Trump non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
3: E Meloni ha incassato la solidarietà delle forze politiche di maggioranza e opposizione, ma anche dal presidente francese Macron e dal premier spagnolo Sanchez. Medio Oriente, al via oggi a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran. Per il governo americano saranno presenti gli inviati Witkoff e Kushner e per Teheran il ministro degli esteri Araghchi, che sottolinea come il cessate fuoco in Libano sia decisivo per i colloqui, nonostante l'entrata in vigore della tregua tra Hezbollah e Israele. Infatti i raid dell'aviazione non si fermano, soprattutto a Nabatieh, dove si contano molte vittime. L'IDF ribadisce: manteniamo piena libertà d'azione nel sud del paese. Al Consiglio europeo, per un futuro negoziato con Mosca, l'Italia auspica che Bruxelles parli con una voce sola, mentre sul Medio Oriente si valuterà il quadro di un'eventuale missione internazionale prima di chiedere al Parlamento la disponibilità a inviare navi. A margine del summit, le riunioni su politiche di coesione e migranti. L'Italia, sul fronte della competitività, chiede misure per la sicurezza energetica non in contrasto con il sostegno ai territori. Sull'immigrazione, che si attui invece il nuovo regolamento per i rimpatri. Lo sport, calcio, al mondiale gli Stati Uniti sono la seconda squadra a qualificarsi per i sedicesimi grazie alla vittoria 2-0 sull'Australia. Nell'altra gara del gruppo D, il Paraguay, nonostante l'inferiorità numerica per un tempo, supera la Turchia 1-0, seconda sconfitta per la squadra di Montella, praticamente eliminata. Per il gruppo C, Brasile, Haiti 3-0, Marocco-Scozia 1-0. MotoGP dalle 10.45 a Brno, caccia la pole del Gran Premio della Repubblica Ceca. Nelle prequalifiche del venerdì, bene le Aprilia di Ogura e del leader mondiale Bezzecchi. Poi le Ducati con di Gian Antonio Bagnaia e Marc Marquez, tutti raccolti in appena 250 millesimi. Abbiamo concluso, ora spazio a Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio. Chissà a tutti.

0: Good morning, Kiss Kiss, speciale Saturday, aspettando l'estate, waiting for the summer,
1: Ripetimelo,
0: waiting for the summer,
2: A Milano è una visa, dice, che arriva l'estate.
0: Domani arriva l'estate.
2: Sì, e adesso invece arriva la sigla.
0: Bravo.

0: Che bella, Summer Funk per cominciare. Siamo la radio ufficiale del weekend del solstizio.
1: È arrivata.
0: Oh, e a tal proposito, sì, quando arriva il caldo, l'ondata di caldo e la voglia di andare di qua, di là, ve lo chiediamo, no? Siete team weekend a piedi o in bici, attenzione, oppure weekend in auto o moto
1: motorizzati, oppure anche in bus, comunque motorizzati. Io sono team ultimamente motorizzato bus.
0: Sì.
1: Tu invece, vabbè, anche te lo chiedo, bici.
0: Allora io, guarda, ve lo dico, in questo weekend caldo prenderò la bici, andrò a fare un bel giro in bici. C'ho già il coppio, l'amico con cui andrò, saluto
1: coppio,
0: Paolo,
1: sì.
0: Andremo per montagna, lo sai, la mia
1: con
0: passione
1: con questo caldo, come no. Infatti tua moglie ti ha detto, mi raccomando, non bere nulla e esci a luna, giusto? Ti ha detto così? Perfetto. Voi invece,
0: aspettiamo i vostri messaggi, 347-490-0042. Ripetiamo, siete team weekend a piedi o in bici, oppure weekend auto e moto, casomai nel traffico?
1: Siete dei Giannini o siete pigri? Questa è la domanda.
0: Lo scopriamo tra poco, dai, intanto mandate messaggi.
1: Oh, guarda che con sto caldo, Daido.
0: Daido,
1: per il brodo.
0: Bella. Here with me.

0: Quanto è bella questa canzone, veramente l'atmosfera, ma al tempo stesso una bella produzione dance. Sembra uno di quelli bravi.
1: Infatti, io sono rimasto poco male, ho detto: esci da questo corpo.
0: Allora, ma Mario Luzzatto Feggiz, che
1: Mario
0: salutiamo.
1: Feggiz, ragazzi.
0: Allora, siete weekend a piedi o in bici, oppure weekend in auto e moto? Io ho espresso già, tu hai detto che andrei a fare un giro con
1: l'autobus. Poi a piedi, se tu invece in bicicletta, ovviamente, ormai sei malato, ma ognuno è libero.
0: Ascoltiamo qualche messaggio. Dai.
2: Ciao Max e Max, ciao. Ciao Riccardo. Assolutamente team bicicletta. Bravo. Non c'è cosa più bella che prendere la bici e andare in giro, soprattutto ora che fa caldo e non si può stare in casa.
0: È vero.
1: Mi ha convinto quello, col caldo esco in bici adesso. Sì.
3: Ciao Max, buongiorno. Io amo andare in bici, è la mia passione. Vedi. Amo pedalare, infatti questo weekend andrò a pedalare con i miei due figli.
1: Che bello, rotelle sarebbero poi.
0: Bellissimo.
4: Ciao, sono Alessandro. Ciao. Io da piccolo volevo chiamarmi Pietro. Io sono team bicicletta e quest'anno farò il giro della Sila in Calabria.
0: Porca miseria.
4: Buona giornata a tutti.
0: Il giro della Sila.
1: Nostra, da salita ce n'è però fresco. Anche quando c'è il caldo.
5: Ciao Radio Fischis, io sono Andrea. Team motociclisti, tanto che in questo fine settimana io e mia moglie andremo in giro per la costiera, naturalmente su due ruote.
0: Bello, ciao,
1: godetevela.
0: Anche perché in costiera solo due ruote.
1: Potete voi godere, no? Nel momento boom.
0: Costiera Amalfitana e Sorrentina, un po' di traffico in fine settimana c'è.
1: Lì escono in moto e in bici anche chi è contrario.
0: Oh, ma then voglio di ballare un po' di bossa.
1: A me invece la voglia sono senza.

0: la ruota gira, se sei in bici, se
1: questa
0: no...
1: è Radio Kiss Kiss, stiamo parlando di weekend, ma soprattutto stiamo parlando di weekend a piedi o in bici, oppure weekend in auto o in moto.
0: Di che team siete voi?
1: Di che team siete? Dai,
2: sì, ciao ragazzi, ciao. Hola. Max, ciao Max, sono Loredana.
1: Ciao Lore.
2: E guarda, io sono team auto, anche perché questo weekend che già ho programmato con il mio compagno,
1: vedi?
2: Andremo con la mia bellissima decappottabile sul mio fantastico lago.
1: Lago?
2: Kiss a tutti ragazzi.
0: Questa, la decappottabile è anche un lago, perché ha detto il mio fantastico
1: lago.
0: No,
1: ma poi mi viene il dubbio, che lago sarà? Il lago di Lecce? Che, o il lago di Lecco?
0: L'accento sarà il lago Laverno, sarà proprio qua dietro.
3: Ciao Max e Max, sono Massimo da Roma.
0: Ciao.
3: Per me fine settimana in macchina, devo stare comodo, aria condizionata, occhiali da sole e si va.
1: E io aria condizionata,
0: perché è single, vedi, si sentiva dalla voce che è uno single. Cioè, se sei single non puoi andare nell'aria condizionata.
1: Allora, per tutti coloro che sono stati davvero tanti, questa cosa ci fa molto piacere, certo, che hanno scelto la bici per questo weekend da passare in bici. C'è una cosa che ci fa molto piacere, certo, che hanno scelto la bici per questo weekend da passare in bici. C'è una notizia che riguarda il 22

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store, scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
2: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
0: Way. Kiss Kiss. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss Kiss.
4: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio. Kiss,
0: kiss. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Kiss.

0: questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. Good morning, Kiss Kiss, speciale Saturday.
1: Yeah. Scusami. Che cosa? Però c'ho il fiatone perché solo a pensare tutta la gente che va in bici mi è venuto il fiatone.
0: Allora, tutti sanno, chi ci ascolta, che io sono un entusiasta delle due ruote e i pedali, e mi fa molto piacere il risultato di questo 22esimo rapporto sulla mobilità. Per gli italiani la bicicletta non è più soltanto un mezzo per fare sport o una bella passeggiata, ma è sempre di più uno stile di vita, una scelta di mobilità sostenibile, perfino un modo anche di vivere le vacanze in maniera diversa. Se sono contento di questa cosa, sono contenta.
1: Il famoso cicloturismo ha preso piede, bellissimo.
0: Secondo i risultati del rapporto, infatti, gli spostamenti quotidiani in bicicletta sono arrivati quasi al 5% del totale ed è il valore più alto mai registrato nel nostro paese. Quindi gli italiani si stanno abituando a spostarsi in bici.
1: Soprattutto la generazione Z sta venendo fuori, che pensavano si abituati allora agli scooter, i monopattini, invece no, stanno riscoprendo la bici.
0: La cosa bella è che anche le città stanno lentamente cambiando. Il decimo rapporto di Legambiente, gli amici di Legambiente che salutiamo, evidenzia che negli ultimi 10 anni le piste ciclabili nei capoluoghi italiani sono aumentate del 45%.
1: Tanta roba.
0: Siamo
1: però
0: veramente lieti di questa notizia.
1: Bello, però non tutti sono contenti.
0: Bravo, tra poco parleremo proprio di questo. Che non tutti sono contenti delle piste ciclabili.
1: Alcune hanno un motivo,
0: Certo, certo. You change!

0: that?
1: Ma come? Dov'è il mio Ausmann? È in bici, è uscito.
0: Bravo,
1: good
0: bravo.
1: Morning Kiss Kiss, speciale Saturday.
0: Allora, dicevamo che grazie ai fondi del PNRR le piste ciclabili stanno aumentando un po' in tutta Italia, eppure la loro realizzazione divide ancora l'Italia.
1: Eh sì.
0: Da una parte c'è chi considera un simbolo di una città più moderna, sostenibile, vivibile come me, e poi ci sono i commercianti che dicono: oddio, i miei clienti a causa
1: alcuni. Alcuni magari anche ragione, perché alcune piste ciclabili sono state fatte tipo di accaduto sul progetto, l'hanno fatta.
0: Esatto.
1: Altre invece, quelle più studiate, sono ottime, però trovare la via di mezzo.
0: Allora, la riduzione dei parcheggi è il primo incubo, e poi le modifiche alla viabilità, insomma, i commercianti non sono proprio contenti. Eppure, secondo c'è Palermo, per esempio, dove nelle ultime settimane diversi commercianti addirittura sono scesi per le strade a protestare, no, in bici, sono veramente preoccupati.
1: Beh.
0: Però attenzione, perché c'è una notizia che riguarda proprio gli esperti su delle situazioni a livello internazionale di città che le hanno già adottate, e pare che il problema non sia proprio così grande come si

0: Ma che bella, bella, Mara Sattei, con i Giotti, sabato sera, New Kiss.
1: E adesso è arrivato il momento del meteo. Ci stiamo chiedendo, farà caldo, caldissimo o super caldo? Ce lo dicono gli amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Sole, caldo e condizioni afose interessano gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il soleggiamento sarà diffuso da nord a sud con cieli generalmente sereni, tanto caldo, salvo qualche isolato addensamento sulle Alpi. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà lungo l'arco alpino, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione alle pianure adiacenti. Poche variazioni altrove, con massime tra 29 e 37 gradi al nord, tra 31 e 38 al centro, tra 29 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach

0: Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
5: Kiss, kiss. Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Kiss, kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
11: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Kiss, kiss.
14: So

0: ragazzi, da quando ci ha lasciato James Senese c'è rimasto su quei fiati.
1: Ho adattato un elefantino, hai sentito?
0: Ma infatti, lascia stare l'altra voce, buono.
1: Allora, a proposito della paura degli esercenti e commercianti sulla perdita dei clienti automobilisti con le piste ciclabili, allora una recente ricerca su 19 città che hanno già adottato anche a livello internazionale piste ciclabili almeno nell'80% della città hanno confermato che le attività commerciali situate proprio lungo le piste ciclabili ben progettate, attenzione, bene specificare, non registrano cali di fatturato ma beneficiano addirittura di un aumento delle vendite grazie a una maggiore vivibilità delle strade e all'incremento del passaggio pedonale ciclabile. Quindi,
0: anche perché onestamente se ci pensi, se non ci fossero le macchine, gli autobus, i camion, tu resti in quella zona più volentieri, no? Più libertà, allora ti fai un giro per negozi.
1: Più tranquillo.
0: Quando c'è un casino, il traffico, pipa, parcheggio, vai via.
1: Allora, no? I commercianti che hanno le piste ciclabili lì davanti da poco, mettete delle rastrelliere per le biciclette e faremo vedere che si fermeranno ben più volentieri a fare la spesa.
0: Non le rastrelliere con i fucili però per sparare i ciclisti, le rastrelliere per parcheggiare.
1: Come si chiama? Rastrelliere o biciclettiere?
0: Portabicicletta.
1: Ma portabiciclettiere. Comunque, Saldavinci, poesia, andare in bicicletta tranquilli, dai.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: passaggio in bici.
1: E come te lo do il passaggio in bici?
0: Beh, un tempo si usava, no?
1: Che si usava? Che
0: beh,
1: si usava?
0: Uno pedalava, l'altro guidava, e quello che pedalava seduto sul sellino, e cosa? L'altro davanti di traverso sulla canna della
1: sulla
0: bici.
1: Canna, sulla canna, sì. Sulla barra, su.
0: Sì, la canna si chiamava la canna, non
1: la
0: so.
1: Canna,
0: sì, sì. Sì. Poi adesso.
1: Le è bello pedalare!
0: Sì, ma se pedala l'altro, però. Poi con gli anni ho lasciato la bici e ho tenuto solo la canna.
1: Adesso invece ci sono le fat bike, adesso quelle elettriche, le fat bike, quelle con le ruote un po' più grandi che usano i ragazzi. No, le fat bike, fat, sta
0: anche
1: per grasse,
0: sono grosse,
1: grosse,
0: però,
1: grosse, grosse. E hanno un sellino dietro rinforzato, vanno sul sellino, capito?
0: Quella canna grossa, fat perché è grossa, è perché hanno preso le misure per J-Lo, perché
1: no.
0: Se no non mi ci stava.
1: Allora, non confondere, si chiamano fat bike perché hanno le ruote super giganti.
0: Ah,
1: non,
0: io pensavo non per la...
1: No, non le fuck bike,
0: ah.
1: Le
0: fuck... Vabbè,
1: poi ti faccio vedere la fuck bike che
0: com'è?
1: Che è
0: no,
1: bella.
0: È cosa, ho capito, ma sorvoliamo per favore, cerchiamo di salvarci.
1: Mamma!
0: Chi è?
1: Arriva Rihanna.
0: Ah, ma lei è grande.
1: Quella
0: eh?
1: Grande, quella.
0: Sì.
1: Grande.
0: E la piccola dov'è? Dov'è? Dov'è?
1: Per esempio, se mi chiedessi un passaggio che io
0: Ariana Grande?
1: Sì, io la farei salire subito sulla canna.
0: Tu?
1: Sì, sì.
0: Dovessi chiedere un passaggio, ma la porto in braccio, la porto. Dove devi andare?
1: Che
0: Ariana.
1: Che

0: Questa è una delle mie top in assoluto. Sì.
1: Allora, per tutti coloro che sono scaramantici, che sono
0: tocca ferro e basta.
1: Questa canzone è dedicata proprio a noi, quelli non credete nella superstizione, perché la superstizione è una cavolata pazzesca. Invece credete nella magia di questo cantante. Stiamo parlando di Stevie Wonder, che nel 1973, 20 anni aveva, fece un capolavoro. Sei pronto?

0: arrangiata tutta quanta da lui, incredibile, fantastico. Stiamo parlando di Stevie Wonder, stiamo parlando di Superstition, era il 1973, pensa un po'.
1: Con una magia senza superstizione siamo nel 2026. Hai visto? Dal 73 è stato un anno.
0: Che magia. Guarda negli occhi, guardo le mani,
1: Tieni da posto le mani, però. Mettile sul manubrio, se mi cadi dalla
0: bici. Vieni qua che ti faccio la magia.
1: E allora oggi, siccome è uscita in bici, la nostra Carolina non l'ha preparata lei la bufala, ha detto la faccio in collaborazione con gli amici del meteo.it. Ma allora, c'è sempre caccia la bufala.
0: Qualcuno dica a Carolina che in bici non ci si va con gli zoccoli perché si rischia di cadere.
1: Ma si capperi, non si va con gli zoccoli. No, e neanche con le sorelle. Mi raccomando.

0: c'ha la bufala.
1: Lo senti? Lo
2: senti? L'ho sentita la nostra
1: L'hai
2: Carolina.
1: L'hai sentita?
2: Sì, anche lei si lamenta del caldo. No, da te non ce l'aspettavamo, Carolina.
1: Allora, oggi un caccia alla bufala particolare perché è in collaborazione con gli amici di ilmeteo.it, visto che è la puntata speciale del sabato, aspettando l'estate, giochiamo proprio con la domanda più pertinente di tutti che ci hanno passato proprio gli amici di ilmeteo.it. Quando inizia ufficialmente l'estate?
2: Domandona che mi fa. Intanto voi segnatevi il numero che è 347 490 0042, e memorizzatelo e lo utilizzerete a breve quando Giannini vi darà il via. Quando Max Giannini dice via, mandate il messaggio con la vostra
1: tre
2: decisione.
1: Notizie, sì. Una delle tre che riguardano appunto l'inizio dell'estate, una delle tre è una fake news, una bufala. Il più veloce o la più veloce vincerà i nostri gadget. Stamattina ci mettiamo anche
2: un salvagente. No, ma ci metterò 1,5 kg di aria condizionata tagliata a fine, con questo caldo viene utile. Vai. Cominciamo?
1: Partiamo,
2: e allora,
1: dai.
2: Iniziamo dalla notizia, stranamente, numero 1. 21 giugno, quando il sole si ferma brevemente prima di invertire la sua traiettoria. Ed è quello il famoso solstizio, è un'impressione che abbiamo.
1: Il 21 giugno.
2: È il 21 giugno ed arriva l'estate, non se ne esce.
1: Allora,
2: questa è la notizia numero 1.
1: Numero 2, il solstizio d'estate arriva il 21 giugno alle 10:24, non un minuto prima, non un minuto dopo, va bene? Ovvia, questa.
2: Che se no mi si brucia.
1: Ecco, questa è la notizia numero 2.
2: Notizia numero 3. 21 giugno, caschi il mondo, casca la terra, tutti giù per terra, ma il 21 giugno a mezzanotte in punto scatta l'estate. Praticamente un po' come una cenerentola al contrario. A mezzanotte si trasforma in estate la primavera. E questa è la notizia numero 3. E adesso tocca a voi, siete pronti? Qual è la bufala per voi? La notizia numero 1, che il 21 giugno si ferma il sole e quello è l'estate? O la numero 2, che a mezzanotte quello è che succede? Arriva l'estate all'improvvisa? Oppure quella di mezzanotte cenerentola?
1: Allora, pronti? Via! 347 490 0042, questo è il numero a cui mandare il vostro messaggio con il nome, da dove ci state ascoltando e qual è la bufala, la 1, la 2 o la 3?

0: ce l'abbiamo.
1: Sì.
0: Ce l'abbiamo qui pronta, appena scesa
2: momento,
0: dalla bici.
2: È il momento
0: scesa...
2: della premiazione!
0: È appena scesa dalla bici e ci ha chiamato. Pronto!
3: Pronto.
0: Hola, pronto, ciao Marika, giusto?
3: Sì.
0: Ciao, da dove ci chiami Marika?
3: Da Napoli.
0: Da Napoli, brava, venivi qua in bici e ce lo diceva il citofono. Però ormai hai chiamato e ci devi dire qual è la bufala di oggi secondo te, la 1, la 2 o la 3?
3: La numero 3.
0: Ma bravissima! Brava. Ma figurati che a mezzanotte scatta, quella è Cenerentola.
2: Allora, diciamo, l'estate 2026 inizia domani, domenica, 21 giugno alle 10:24, precisi, momento in cui ci sarà il solstizio, cioè il momento in cui il sole raggiunge il punto più alto del cielo e le nostre ombre sono le più corte dell'anno e da quel momento in poi le giornate iniziano lentamente ad accocciarsi. Lo so perché me l'hanno detto gli amici del meteo.it.
0: Ecco, noi ringraziamo, ci hanno comunque fatto sapere tanto curiosità.
2: Anzi, se volete sapere come evolverà quest'estate, visto che domani arriva, l'app Il Meteo, scaricatelo, oppure ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Buona estate a tutti da ilmeteo.it. Anche a te, Marika, va bene?
0: Okay. E allora, kiss kiss a te, ci vediamo domani all'estate. 10:24, fatti trovare che arriva l'estate, va bene? Kiss kiss a te, ciao,
2: ciao
0: Marika!
2: Ciao,
0: viva l'estate!
2: C'è una propria canzone dedicata all'estate.
0: Ah,
2: eh?
0: Tipo il mare d'inverno?
2: No, questa. Perfetto. Santa.

0: LDH7, che sono due ragazzi fantastici, ho conosciuti personalmente, veramente in gamba.
1: Bravi,
0: in gamba.
1: Bravi, bravi, bravi, successo, bravi. Fra l'altro vengono anche a trovarci al Kiss Kiss Way, detto questo.
0: Bravissimo.
1: Tutto, tutto.
0: Rimaniamo in tema di biciclette, sì, perché c'è una ricerca condotta in diverse nazioni del mondo che ha confermato una cosa che già sapevamo.
1: Questo sì, questo anche se non sei un amante della bici, lo sai.
0: Allora, andare in bici è una delle chiavi per il benessere sia fisico, ma sì, anche psicologico, sociale, affettivo e cognitivo.
1: Certo, corpo e mente praticamente.
0: Esatto. Andare in bici non solo fa bene proprio al fisico, ma soprattutto al cervello. I benefici scientificamente accertati includono miglioramenti nei tempi di reazione, sì, nell'attenzione, nelle funzioni cognitive, proprio quelle basiche, riduzione dello stress, miglioramento dell'umore, espansione delle reti sociali. Se ci mettono anche che ci guadagni qualcosa,
1: è finita lì, solo bici. Infatti il medico adesso ormai il giorno dovrebbe farti la ricetta così. Allora signora, mi raccomando, 2 ore di bici a stomaco vuoto.
0: Allora, ecco, non hai detto una cosa stolta.
1: No, ma è così,
0: perché
1: deve
0: in Svezia ci sono già dei medici che la mettono nelle ricette mediche.
1: Cioè, ne abbiamo parlato noi, fra l'altro.
0: Fare bicicletta almeno un paio
1: ma
0: di
1: te lo vedi,
0: di
1: ore. Ce lo vedi? Allora, San Giannini, lei quanta bici fa? Quella mi sta andando in overdose.
0: Però attenzione, la bicicletta come strumento di salute pubblica funziona solo
1: in overdose.
0: Però attenzione, la bicicletta come strumento di salute pubblica funziona solo nei contesti in cui si può andare in bici, perché se non ci sono le piste ciclabili o strade a bassa percorrenza.

0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
2: kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon. Kiss,
3: kiss. Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it. Kiss,
7: kiss. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford. Kiss,
8: kiss. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al primo luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: è vero.
1: Mi
0: eh?
1: Sono rotto un po' tutto.
0: Si è rotto tutto, si è spetasciato in mille parti, però come tutti i ciclisti risalgono subito in bici.
2: Sì, sì, io condivido veramente la passione.
0: Tu condividi soprattutto la spatasciata, perché io lo ripeto sempre, voi lo vedete tutto preciso, preciso. Quando va in bici si trasforma, dottor Jeremy Starà, ogni tanto, ma poi mi manda i video, guarda Max, guarda, mi sono spatasciato tipo ferite. Sì,
2: ci vantiamo di queste cose,
0: sì,
2: non ciclisti.
0: Ma ti curi da solo come Rambo, l'altra volta si è fatto la ferita, si è messo cos'era, una foglia con le radici, vabbè, un pazzo.
2: Però sempre a proposito di due ruote, per milioni di italiani imparare ad andare in bicicletta è uno dei ricordi più vividi dell'infanzia, legato generalmente sono i nonni che ti insegnano ad andare in bicicletta, se non i genitori.
0: Non i genitori, si dice, cioè è abbinato, c'è il regalo della bicicletta, poi il giorno che festeggi quando ti leva la rotella, se te lo regala da piccolo piccolo.
2: Tu te lo ricordi quando sei andato in bicicletta?
0: Io ti dirò anche dove ero. Io ero all'interno di un'azienda che non c'è più, che era Montecatini Edison a Rho, nel piazzale gigantesco interno. Mio padre mi prese la bicicletta con le rotelle.
2: Pensa un po'.
0: Mi fece fare mezzo giro, mi teneva col sellino. Vai, io non c'ho paura, vai, vai. Poi mi ha tolto la rotella. Ti tengo, sicuro? Va, sono partito e sentivo ti tengo, ma lo sento sempre più lontano. Ma quanto è lunga sta mano, papà?
2: Bello,
0: mi sono girato, c'ho ancora la cicatrice.
2: Che bello.
0: A te
2: che
0: hai insegnato ad andare in bici?
2: Lo guardo, io non me lo ricordo, è uno di quei ricordi che ho cancellato. Non
0: no,
2: so
0: secondo
2: perché.
0: Me invece devi pensarci bene, anche perché a una certa età è difficile. Sarà stato Napoleone, ai tuoi tempi chi c'era?
2: Però c'è un consiglio che arriva dai pedagogisti e gli specialisti dello sviluppo motore, di cui parleremo tra pochissimo.
0: Ma pedagogisti?
2: Che bella bicicletta.

0: Kings, Bob Sinclair, Ken Way, questa è Radio Kiss Kiss, Good Morning Kiss Kiss con Max e Max che stanno parlando di biciclette. Attenzione,
1: eccolo,
0: secondo i pedagogisti, gli specialisti dello sviluppo motorio, purtroppo c'è una notizia che riguarda i bambini italiani. Hanno fatto un'indagine e
1: è venuto fuori
0: che i bambini italiani non sanno andare in bicicletta. Tra i 10 e i 12 anni un bambino su 10 non sa andare in bicicletta.
1: Posso capire un bambino fra i 5 e i 6 anni che già ancora non ha iniziato, a 10-12.
0: Anzi, non è un bambino su 10, scusatemi, è un bambino su 4. Tra i 10 e i 12 anni non sa ancora andare in bicicletta. Le cause sono quasi sempre legate alla sedentarietà, il minor tempo trascorso all'aperto e alla paura del traffico e dei pericoli delle famiglie che non vogliono che il bambino vada sotto una macchina e quant'altro.
1: Dico una cosa cattiva, ma fra virgolette, anche un po' il menefreesmo di alcuni genitori che pensano che non sia importante. Non è che devo perdere tempo in questa cosa.
0: È importantissima, anzi ve lo confermiamo, secondo i pedagogisti, sempre loro, gli esperti, non siamo noi a dirlo, le competenze necessarie per andare in bicicletta si sviluppano tra i 4 e i 7 anni, è lì che bisogna imparare, si va troppo oltre poi si rischia di non imparare per tutta la vita.
1: È strano, ma è così, eh?
0: Certo, è così. Fateglielo fare perché è una delle esperienze più belle, ti dà proprio il clamore e la sensazione di libertà. Un bambino è una conquista,
1: è
0: veramente
1: tanta roba. Il famoso legame col genitore, se lo fai col genitore.
0: E soprattutto il bambino si vede, comincia a avere fiducia in se stesso quando incomincia ad andare in bicicletta.
1: Equilibrio, visione, destrezza, serve per tanti motivi.
0: Certo che sì, che bello, che bello.

0: era un bel po' che non la sentivamo, una sua canzone, è ritornata con un pezzo bellissimo, una canzone bellissima.
1: Tra l'altro è tornata in bici apposta per il tema di oggi. Stiamo parlando di Dolce Nera e il titolo

0: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
1: Yes, yes. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Yes, yes. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero

0: con Potential. Quanti messaggi, perché vi abbiamo fatto evocare i ricordi delle prime volte che siamo stati in bicicletta. Io non lo ricordo, però ci sono tanti radioascoltatori. Che bello, mio zio mi ha insegnato, oppure mia sorella mi ha fatto cadere due o tre volte, però è stato e poi molti papà, molte mamme che con tanta diligenza, soprattutto i papà, hanno insegnato ai propri figli ad andare in bicicletta. Questa anche io a mio figlio, per la verità.
1: Vedi a che età?
0: A mio figlio 4 anni e mezzo, già
1: quella è l'età. Anzi, tornando al discorso che avevamo fatto poc'anzi, appunto, chi insegna è al nord, ma al nord inteso come Svezia, Norvegia, Nord Europa, anche a scuola ti insegnano, vedi?
0: Sì, nei Paesi Bassi, voglio dire Amsterdam, se non vai in bicicletta.
1: Se non vai in bici, anche noi bassi abbiamo diritti.
0: Insegnano agli alunni delle scuole elementari corsi di educazione ciclistica e sostengono un piccolo esame pratico prima di iniziare a spostarsi autonomamente. Cioè, praticamente già alle scuole elementari.
1: Ah, certo!
0: Fanno l'esame, che è una
1: Ma la cosa bella è perché poi lì puoi andare a scuola in bici.
0: Esatto.
1: La città è predisposta. Però se non inizi a quell'età, poi non è difficile, eh? Questione di equilibrio.
0: Esatto. E poi purtroppo tanti genitori che ci confermano che il proprio bambino a 10-12 anni non sa andare in bicicletta, però
1: impegna col motorino. Vedi come sono strani.
0: C'è
1: ragazzi.
0: Francesca che dice: io non sono mai stata capace di andare in bicicletta, adesso mio marito si sta prodigando affinché lo incominci a fare per andare a fare delle splendide passeggiate. Non lo so se imparare da grandi è una cosa possibile oppure no.
1: Ma credo di sì, credo alla fine. Dai. Sai che comunque c'è un altro che dice: mi piace, ma non so se continuerò. Firmato via lui. Ah, Tadej Pogačar.

0: È arrivato il momento, eh?
1: Sì, è arrivato il momento.
0: Sai che questa, peraltro, c'è chi te l'ha chiesta, proprio questa canzone qua? Te l'ha chiesta Parmisano. Parmisano. Ragazzi, sì,
1: Parmisano che sano?
0: Parmisano sano, bicicletano. L'astronauta italiano che ha detto ce la mettete?
1: Allora, questa canzone è dedicata proprio alla nostra luna.
0: Lo vedi?
1: Alla nostra... Tu tra l'altro hai fatto una bella fotografia l'altro giorno,
0: sì,
1: della luna che bacia Venere.
0: Sì, che ho scoperto grazie a te, che si chiama il bacio di Venere.
1: Il bacio di Venere, bellissimo.

0: anni 90, Taj Minaj con Sleeping Satellite. Mamma mia.
1: E ancora con Max e Max fino alle 12 questo speciale
0: Good morning, Kiss Kiss, speciale Saturday, waiting for the summer.
2: Aspettando l'estate,
1: aspettando il somare, scusami.
0: Oh, state bene attenti perché tra non molto giocheremo a questo nuovo gioco che sta riscuotendo tanto
1: successo. Mamma mia, ci stanno chiedendo informazioni, non possiamo aiutarvi.
0: Si intitola Senza fare nomi, senza fare nomi.
1: 347 490 0042,

0: questa canzone Partenope, Max, New Kiss, Merck and Cremont, questa è Radio Kiss Kiss in questa puntata del sabato molto particolare. Sempre a proposito di biciclette, sì, prima parlavamo dell'Olanda, della, certo, Danimarca, anche dell'Italia che sta rimontando, sì, sull'utilizzo, alcune, delle biciclette.
1: Certo, in alcune zone ovviamente, alcune salite e discese, un po' un pericolo. Però
0: dalla Cina, che
1: di solito, ragazzi, il simbolo di, allora, Cina, no? Riso e bicicletta.
0: Ma vero.
1: Cos'è successo invece?
0: È successo che è arrivata un'idea che sta riscuotendo molti consensi e non è escluso che possa arrivare anche dalle nostre parti. Cioè,
1: quale?
0: Mangiare un panino con un bambino, felicità. No,
1: sì.
0: Mangiare un panino e contemporaneamente fare un po' di attività fisica. Una nota catena di fast food,
1: sì,
0: ha messo su alcune sedie dei pedali, nelle specie di ciclette fisse dotate di tavolino.
1: Bruci quello che mangi praticamente.
0: Tu mentre mangi fai ciclette, non solo.
1: Sì?
0: Queste sono collegate ad un produttore di energia che ti ricaricano il telefonino.
1: Pure.
0: Quindi tu mangi, butti, sì, giù il peso, cioè metabolizzi quello che,
1: certo,
0: mangi.
1: Bruci comunque non assimili perché stai bruciando.
0: E ricarichi il telefonino.
1: Buono.
0: Non lo fate sapere a qualcuno, sì, che gestisce l'energia in Italia.
1: Pure l'energia che ragazzi ci mettono tutti sulla ciclette. A parte che se la ciclette potesse fare energia per tutta l'Italia, vivremmo tutti in soffitta. Perché sai che la ciclette nasce in negozio e si parcheggia in soffitta.
0: In soffitta, bravissima, fate bene così. Andate su quelle vere le biciclette,
1: oh,
0: andate sulle ciclette. Comunque, bella idea davvero. Dai, sì.
1: Sì, bella idea. Già te lo vedo adesso che arriva.

0: Mi, questa è Radio Kiss Kiss, preparatevi perché adesso stiamo per mettere a dura prova la vostra cultura generale.
1: Generale!
2: La comandi!
0: È la cultura che parla!
2: Sì.
0: Allora, per mettere alla prova la vostra cultura, in questo intervento e anche nel prossimo, vi daremo alcuni indizi per il nostro gioco senza fare nomi. Senza fare nomi!
2: Ragazzi, le sigle abbondano, Però, attenzione, senza fare nomi noi, voi lo dovete fare, però attenzione, dovete fare uno solo e una volta sola. Avete un colpo a disposizione, un messaggio 347 490 0042, però un messaggio, avete un colpo.
0: Vi daremo alcuni indizi su un personaggio famoso che potrebbe essere un personaggio dell'attualità ma anche del passato, va bene?
2: Certo.
0: Allora cominciamo subito a darvi i primi indizi. Solo quando sarete sicuri mandate il messaggio,
2: oppure se volete rischiare però sappiate che certo, uno ne avete.
0: Allora, è un uomo.
2: Ah, ce l'ho! Ah no, tocca?
0: Non è italiano. E il suo soprannome è di un animale, anzi, un insetto per la precisione.
2: Ce l'ho! Ho vinto io.
0: Allora, se siete sicuri di aver già indovinato, mandate un messaggio, altrimenti desistete. Oh, oh!
2: Preparatevi, daremo altri indizi a breve.
0: Tra pochissimo, amico.
2: Sì, adesso cosa facciamo?
0: Un po' di flamenco.

0: Franco Paranoia.
1: Intanto stanno tutti parsimoniosi. Siccome vi ho detto solo un messaggio a testa, sono andati giusti 14.000.
0: Non diciamo altro. Adesso però, vi daremo altri indizi su Senza fare nomi. Allora, abbiamo detto non è un uomo, non è italiano, il suo soprannome è un animale, anzi un insetto per la precisione, anche molto fastidioso.
1: Ah, quasi come noi.
0: Su tutti i cani.
1: E allora do un altro, voglio esagerare.
0: Vai, aggiungiamo.
1: Solo. È nato in Sud America.
0: Ecco. Ha trascorso gran parte della sua carriera in Spagna perché è uno sportivo.
1: E adesso preparatevi che qua partono i messaggi, esplodono.
0: Attualmente gioca negli Stati Uniti.
1: A posto.
0: E anche nel mondiale.
1: Bene. Aggiungiamoci anche che ha vinto una fracca di palloni d'oro. Vediamo se sbagliate.
0: Aspettiamo i vostri messaggi. Vediamo chi vince. Il più veloce.
1: E qua serve solo il più veloce, credo, a sto punto. Il più fortunello o fortunella.
0: Tra poco decreteremo il più veloce, il più bravo.
1: Sarà decretato da decretini. Noi diremo chi ha vinto.

Chi schissa te che per questo weekend c'è solo un mantra: relax allo stato puro. Chi schissa te che oggi shopping folle al centro commerciale.

0: H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Away.
2: Kiss Kiss.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Kiss, kiss.
7: Sun in the sky, you know how I feel.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
7: And I'm feeling
2: good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Kiss, kiss.

0: Da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Yes, yes.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Yes, yes.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19€. Lidl, vale davvero.

0: decretare il vincitore di Senza Fare Nome. Senza Fare Nome.
1: L'avete fatto quasi tutti, ma il più veloce, il più fortunello, chi è?
0: È Andrea. Buongiorno, Andrea.
2: Ciao, Max. Beh, e Max.
1: Ciao, chi sei te, Andrea?
0: Da dove?
2: Da Viareggio.
1: Allora, fermo lì, non ti muore che arriviamo noi, pensa. Bravo. Ma arriviamo veramente a Viareggio col Kiss
0: Way. Tra poco ne parliamo.
1: Però prima... devi, senza fare nomi, gli altri. Tu lo devi fare. Qual è il personaggio misterioso di oggi?
2: Il personaggio è Messi.
1: Ma bravo! Vabbè, dai, siamo stati buoni a sto giro.
0: Bravo. Che cosa? Vabbè, non ti dico altro. Bravo davvero, e ci vediamo, te li portiamo noi personalmente,
1: certo.
0: I gadget, va bene?
2: Grazie.
1: Anzi, siccome sei stato bravo, caro Andrea, ti portiamo i gadget e tutto il Kiss Kiss Way a Viareggio. Dopo annunceremo delle sorprese.
0: Ciao Andrea, ciao!
2: Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss a te!

0: poco, Gordo. Allora, questa è Radio Kiss Kiss con Max Giannini e Max Vitale. Però attenzione, perché prima Lionel Messi ha ricevuto, vabbè, mamma, quanti messaggi sono arrivati. Vabbè.
1: Beh, adesso è anche sulla bocca di tutti questo ragazzino, questo giovane, questo giovinotto.
0: Abbiamo scelto lui perché sta riscrivendo la storia del calcio. Nella partita esordio con dell'Argentina ai mondiali contro l'Algeria, ha realizzato la sua prima tripletti nella Coppa del Mondo.
1: Solo tre ne ha fatti, tra l'altro. Guardi,
0: eguagliando il record di 16 gol ai mondiali detenuto fino ad ora da Miroslav Klose.
1: Come Klose? No, Klose, me lo ricordo già dalla Lazio, la Germania e quant'altro.
0: Con queste imprese è diventato anche il primo calciatore della storia a disputare 6 mondiali, dico 6.
1: Grazie. 6 sono tanti anni.
0: Oltre ad essere il più anziano a segnare una tripletta nella competizione.
1: Sono 24 veramente anni che questo va lì e fa danni.
0: Porca
1: più o meno gli stessi anni che l'Italia manca dal mondiale. Si equivalgono.
0: Ora non lo vogliamo bollare, ma secondo me tante cose le può dire ancora nelle prossime partite.
1: Ma sicuramente, quando fai correre la palla, non c'è bisogno di che corri tu. Quella è l'arte.
0: La pulce, soprannominato così. Molti hanno capito che si parlava di lui
1: dall'insetto,
0: proprio da questo, dall'insetto. La pulce e l'insetto.
1: Non potevamo dire piccoletto argentino, c'è la numero 10. Perché poi o era Maradona. Uno era Messi.
0: Grande Messi, grande davvero, dai.

0: Mia, quanto mi piace questa canzone, davvero sì. Dei bellissimi New Kiss stiamo mettendo, davvero.
1: Beh,
0: belli, sono tutti belli.
1: Abbiamo la musica più bella, noi direi di Kiss Kiss, e questa dimostrazione è Harry Styles con Dance No More, ed è New Kiss. Yes.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero. Kiss, kiss.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Yes, yes. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Kiss, kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Yes, yes. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Yes, yes.
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
11: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine.
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
11: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Kiss Kiss.
1: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo, questa è Radio Kiss Kiss, prima con Andrea che è stato il fortunato, anzi sì, bravo che è fortunato, fortunato perché è stato
1: fortunato perché è uscito per primo, è stato velocino, però
0: ha detto che era di Viareggio.
1: Vedi, qui è veramente fortunato, perché?
0: Perché a Viareggio arriva la terza tappa del Kiss Kiss, uè amico!
1: 2026, non sei nessuno se non ci sei.
0: Allora, ingresso libero e gratuito allo show del 27 sera in Piazza Mazzini a Viareggio, però se volete avere un premium, cioè nel senso volete andare a vedere il Kiss Kiss Way terza tappa proprio lì sotto il palco, sotto
1: i posti, quelli dei fighetti,
0: allora dovete andare al Play Village sarà allestito al Belvedere delle Maschere di Viareggio, sia il 26 che il 27 giugno, non solo perché riceverete un sacco di gadget e vi divertirete, ma perché avrete la possibilità di vincere i biglietti per il Pit Zone.
1: Perché quando sei alla Pit Zone alzi gli occhi e sul palco vedi tutti quanti come se fossi lì, tipo chi c'è.
0: Andate a giocare. Poi il 27 sera in Piazza Mazzini, signore e signori, H7, Kate Lumina, FDV, Francesco Da Vinci, Federica Abate, Francesco Renga, Gremlos, LDA, Lime Loop, Lorenzo Lupo, Luke Night, Nicolò Filippucci, insomma il Kiss Kiss Way è il tour di Radio Kiss Kiss.

0: per te è dedicato alla bici, no? È solo amore.
1: È solo,
0: è solo. Ringraziamo tutti quanti voi.
1: Ecco.
0: Noi torniamo lunedì, esatto. Ovviamente, pronti.
1: Fate un buon weekend, caldo, sì. Ma fatelo un buon weekend e soprattutto buona estate a tutti. Domani sarà l'inizio dell'estate.
0: È ufficiale.
1: Sì, sì, sì.
0: E allora anche all'estate.

0: c'è sempre l'amore. It's Only Love, Simply Red, il nostro History Kiss dal 1989. Prima di iniziare il nostro solito appuntamento, commetti un sabato a Kiss Kiss, giro di news, gli ultimi fatti con la voce di Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Arrivano segnali di ripresa per i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Fonti accreditate confermano che l'inviato speciale americano Witkoff e il ministro degli esteri iraniano Araghchi sono in arrivo in Svizzera per il primo round di colloqui sul nucleare. È da capire se e quanto peserà sulle trattative il nodo Libano, con Israele che ha ripreso a bombardare le località nel sud del paese neppure un'ora dopo l'annuncio di una tregua. Raid dell'aviazione soprattutto a Nabatieh, Dveir e Arab Salim, dove si contano diverse vittime. L'IDF accusa Hezbollah di aver violato il cessate il fuoco. Manteniamo piena libertà d'azione, spiegano dall'esercito israeliano. Intanto lo stretto di Hormuz è aperto, ma il transito procede a rilento per la presenza di mine disseminate lungo la principale rotta di navigazione che andranno rimosse, secondo il memorandum. Entro 30 giorni l'autorità iraniana per il Golfo Persico, controllata dai Pasdaran, ha precisato che in questo periodo le navi dovranno presentare la richiesta di attraversamento almeno 48 ore prima di arrivare ad Hormuz. Donald Trump insiste, dopo la 7 anche alla NBC ribadisce di non volere Giorgia Meloni come fan perché non c'erano lei e la NATO quando si trattava della questione di Hormuz, ha affermato il presidente americano. Sulla foto che lei avrebbe implorato di fare al G7 con il tycoon, la premier ha risposto con un video. Ferma la presa di posizione del governo, il ministro degli esteri italiani ha annullato il viaggio a Miami per il Business Forum Stati Uniti-Italia, il ministro della difesa Crosetto ha parlato di caduta di stile da parte di Trump che non fa bene a nessuno, negli Stati Uniti, né all'Italia né alla NATO. È una 46enne originaria di Caserta, Francesca Valentino, l'italiana morta nell'incendio che ha distrutto un resort a Baia Ibe a Santo Domingo. A stroncare la donna una crisi respiratoria per aver inalato monossido di carbonio. 1700 turisti evacuati, 300 i nostri connazionali, una parte dei quali rientreranno presto con un volo che atterrerà a Verona. Ancora la cronaca, un 17enne è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico ed un SUV, è accaduto poco prima delle 4 al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia, sul viale a mare non lontano da una discoteca. A causare la tragedia l'auto con targa svizzera che avrebbe fatto improvvisamente un'inversione a U. Pare fossero in 3 a bordo, sono fuggiti a piedi, la vittima è morta sul colpo, l'altro ragazzo è stato portato con l'elicottero in ospedale a Pisa. Messaggio di Sergio Mattarella per la giornata mondiale del rifugiato. Il capo dello Stato, richiamandosi ai valori della Repubblica, sottolinea che l'Italia si unisce a quanti chiedono alla comunità internazionale di astenersi da condotte irresponsabili, di promuovere la salvaguardia dell'essere umano e contribuire alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. Mattarella esprime vicinanza alle milioni di persone costrette ogni anno alla fuga. Lo sport, calcio e mondiali, flop Turchia, la nazionale allenata da Vincenzo Montella subito fuori dopo la seconda sconfitta nel girone 1-0 con il Paraguay, senza riuscire a recuperare lo svantaggio neppure con un uomo in più per tutto il secondo tempo. Nell'altra gara del gruppo D, Stati Uniti e Australia 2-0, americani qualificati ai sedicesimi. Nel gruppo C, eliminata Haiti, sconfitta 3-0 dal Brasile, il Marocco supera la Scozia 1-0. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Un saluto e un abbraccio a Max e Max, mezzogiorno in punto di questo sabato 20 giugno, ultima giornata di primavera, perché domani ci sarà il solstizio d'estate, apriremo i battenti per la stagione estiva 2026. Buongiorno da Benny che vi parla e lo farà per le prossime 3 ore, buongiorno anche da un Joschi diverso con rinnovato outfit in regia. Joschi, vuoi fare una foto con me? Tranquillo, non mi fai tenerezza, possiamo anche fare un video, un reel, una storia, non c'è alcun problema, rimarremo sempre fan l'uno dell'altro. Subito, sono musica più bella, c'è Dracula. Radio.

L'estate che sta arrivando con Aiko Aiko, Justin Wellington, con gli Small Jam nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, mezzogiorno 10 in questo sabato 20 giugno. Buongiorno a tutti da Benny, settimana che ha avuto un solo protagonista per quanto riguarda il mondo almeno sportivo e calcistico, ovvero Vosigna, il portiere del Capoverde, che il 15 debutta ai mondiali con 1-0 contro la Spagna. Insomma, è il portiere che ha parato di tutto, è già un idolo lì, è diventato un idolo mondiale a 40 anni, gioca nella Serie B portoghese. E la cosa particolare è il seguito che ha avuto sui social, perché ormai la popolarità si misura in follower. Lui fino a prima della partita aveva tipo 50.000 follower, già la mattina dopo il suo debutto, ripeto, 0-0 tra Spagna e Capoverde, aveva già oltre 5 milioni di follower, attualmente ne ha 14 milioni e mezzo. Per la serie, quanto è importante debuttare bene nella vita? Di lavoro fa il dentista e diciamo che un'otturazione dopo l'altra ha chiuso anche la sua porta, quella del Capoverde.

follower che impennano sui social network per motivi più disparati. Abbiamo aperto con Vozinha, il soprannome del portiere del Capoverde che debutta ai mondiali americani con 1-0 contro la Spagna, ha parato praticamente di tutto e ha avuto un'impennata di follower proprio derivante da questa sua performance, questa insomma partita straordinaria. Ma mi è venuto un dubbio allora a questo punto: ma qual è il premier, e attenzione che sto parlando di politica e non del litigio, ok, qual è il premier europeo che ha più follower e perché? Perché c'è stato il sorpasso in settimana, ed è una notizia, di Giorgia Meloni, che è da record perché il suo profilo Instagram conta più di 7 milioni e ha sorpassato Emmanuel Macron qualche giorno fa, fermo a 6 milioni e 700 mila. Perché Giorgia Meloni ha avuto questa impennata di follower negli ultimi giorni? Non certo per, diciamo, il dissing a distanza con Donald Trump, ma per la visita di Narendra Modi. Ricorderete che nel maggio è arrivato in Italia, gli ha portato anche una confezione di caramelle, di Toffee. Lui è il politico primo ministro indiano più seguito al mondo con 101 milioni di follower e quindi ha pubblicato questo reel in condivisione. Quindi vedi l'importanza del network, della rete. Condividere un reel può far sì che il politico abbia un'impennata di follower, tanto che la Meloni in questo momento è il leader europeo più seguito su Instagram, ed è una notizia.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Voglio restare tutto il giorno nel...
0: Dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Voglio...

0: euro fino al 25 giugno. Uni euro.
1: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Kiss Kiss.

0: domenica.
1: Buona domenica con Saif nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Trump rompe, rompe cosa? Il protocollo, non mi riferivo ad altro, e si prepara a diventare il primo presidente campione del mondo, perché è stato autorizzato dalla FIFA, nel dettaglio da Gianni Infantino, a sollevare il trofeo, la Coppa del Mondo, insieme alla squadra vincitrice. Novità storica, perché nessun altro presidente di paesi ospitanti l'ha fatto prima d'ora, quindi il 19 luglio a New York consegnerà e alzerà il trofeo insieme ai campioni del mondo. Ma io sa che la Coppa italiana, nel senso che la Coppa del Mondo è stata creata da Silvio Gazzaniga, orafo e scultore, che nel 71 vinse questo concorso indetto alla FIFA, perché le coppe erano sempre insalatiere o cose abbastanza ingombranti, e lui ideò questa scultura con questa base stretta che rendeva facile il trofeo da impugnare e sollevare. Rappresenta proprio due giocatori che alzano le braccia verso il cielo e racchiude proprio l'esaltazione di trovarsi in cima al mondo. Ma sapete poi la Coppa del Mondo che fine fa dopo la finale del campionato del mondo? Andrà lontano da New York, più di 2,000 miles.

Dicevamo, va a Zurigo in Svizzera, lì c'è la sede ufficiale della FIFA e c'è un museo, il FIFA Museum. I calciatori che vincono la Coppa del Mondo la sollevano soltanto sul campo durante la cerimonia ufficiale. Subito dopo i festeggiamenti, i funzionari della FIFA consegnano una copia esatta in bronzo placcato d'oro. Quindi comunque andrà la Coppa del Mondo, andrà in Svizzera. Poco, ma sicuro.

No, c'è chi mi chiede, ma poi la Coppa del Mondo è sempre la stessa? Ovviamente no, cambia di anno in anno, perché c'è comunque l'incisione del nome della squadra vincitrice. Poi la Coppa originale va a Zurigo in Svizzera e la squadra vincitrice resta soltanto tristemente una copia. Ma attenzione che arriva una novità, che ritorna il duo composto da Tema e Strano. C'è il tocco rap che caratterizza da sempre i Gemelli Diversi, che raccontano la voglia di divertimento dell'estate e la voglia soprattutto di trovare un nuovo amore. In questo loro nuovo singolo

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
0: Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
2: Kiss, kiss. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Colors, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss,
3: way. Kiss, kiss. Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: Kiss, kiss.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 al chilo.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio, condizioni finanziarie in negozio.
11: Kiss, kiss.
0: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

La voce inconfondibile, quella di Alex Warren con Fever Dream. Mezzogiorno e 43 minuti, buon sabato, Benny che vi parla, metti un sabato a Kiss Kiss, ci terremo compagnia fino alle 15, qualcuno insomma sta preparando il pranzo, qualcuno si sta rilassando, qualcuno lavora, come sempre insomma ognuno fa quel che deve fare in questo sabato di fine giugno, l'ultimo sabato di primavera. Spero che sia stata per voi una settimana calma, rilassante o comunque positiva, senza scossoni. Pensare che, visto che in questa prima parte facciamo sempre una carrellata di fatti e personaggi iconici di questa settimana, era iniziata pure bene sta settimana, era iniziata all'insegna della felicità, che un bicchiere di vino con un panino, canzone che ha scelto Emmanuel Macron per accogliere Giorgia Meloni al G7, lui ha scelto una canzone per ogni leader politico, è iniziata con sorrisi, con strette di mano, magari anche con qualche fotografia, e poi fine settimana insomma c'è stato un po' di qualche contrattempo, qualche problemino, qualche misunderstanding, giusto per usare un termine non italiano, insomma è stata una settimana hot da questo punto di vista, settimana calda anche per tutti i maturandi in Italia, e tra poco arriveremo anche su quel punto lì. Prima però dal 2007 i Red Hot Chili Peppers con Desecration Smile.

0: scattare una foto.
1: Amore, con la voce di Elisa, la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Un saluto e un abbraccio a tutti i maturandi, gli oltre 500.000 maturandi, tra questi anche Pupo. Se ne è tanto parlato in settimana perché si è presentato ultimo banco, questa giacca a doppio petto con il Rolex. Però tante battute e tante ironie su Pupo, ma Pupo ha fatto una cosa secondo me meravigliosa che vale un po' di esempio per tutti, perché c'è sempre tempo per fare qualcosa, innanzitutto. Seconda cosa, lui ha raccontato che il papà ci teneva che lui conseguisse il titolo, lo dico alla Mourinho, questo titolo, il diploma, e non solo, vuole continuare ancora con scienze dell'educazione, se ho ben capito, perché vuole proseguire col percorso di studio. E quindi a 70 anni è importante perseguire comunque degli obiettivi e soprattutto, insomma, rievocare anche la memoria dei genitori. Quindi bravo questo Pupo maturo!

WePlay, attenzione che arriva anche un New Kiss, che è un vero e proprio inno generazionale degli anni 90 e descrive una serie di, come dire, situazioni molto sfortunate o coincidenze, tipo la pioggia il giorno del matrimonio, come delle ansie maggiori per gli sposi, o un uomo di 98 anni che vince la lotteria e muore il giorno dopo. C'è stata anche una polemica dei linguisti perché dicono che questa non è ironia, ma rappresenta altro, e sfortuna o coincidenze varie, tanto che Alanis Morissette ha detto: ho intitolato questa canzone così perché la vedo così, punto e basta. Dal 95 la sua Ironic.

Il giorno del matrimonio tutto è fuorché ironic, come qualcuno scrive, assolutamente sì, ma su questo non ci sono dubbi, perché in questo momento in Italia temperature altissime, tra poco avremo anche aggiornamenti su quello che accadrà nelle prossime ore. Sono le 13 di questo sabato 20 giugno, buon pomeriggio a tutti da Benny, state ascoltando Radio Kiss Kiss, la radio che suona sempre solo la musica più bella. Parleremo di tante cose in questa seconda parte, sarete anche voi protagonisti con messaggi vocali, quindi preparatevi che tra poco, come si suol dire, si scende in campo. Subito Luis Capaldi, Shakira con Whenever Wherever e Irama ad aprire la tripletta delle 13 con Cabana.

la voce, il graffio che tocca emozione, è quello di Luis Capaldi con Someone Love You, You Loved, pardon, le 13:09, questa è Radio Kiss Kiss, metti un sabato a Kiss Kiss. In questa seconda parte vorrei salutare anche tutti i bambini o comunque i piccoli ascoltatori che crescono con la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Parlando di cartoni animati della Disney, ovviamente facciamo contenti sia i più piccoli ma anche gli eterni Peter Pan come me, ma anche quelli che hanno qualche decade in più, perché tutti siamo affezionati a dei personaggi della Disney, ce ne sono tantissimi. Si parla di una stima tra i 5.000 e 15.000 personaggi dotati di nome. Il primissimo creato è Julius the Cat, noto in Italia come Miao Miao, parliamo del 1922, anche se la prima star è stata Oswald il coniglio fortunato. Tanti personaggi della Disney sui quali tra poco ci fermeremo a riflettere tutti insieme. Prima però, nella musica più bella, lo mettiamo questo dito, sì, il dito.

Businessman, condito nella piaga, 13:13, questa è Radio Kiss Kiss. Abbiamo aperto argomento cartoni Disney, perché tra Disney e Pixar si contano tra i 5.000 e i 15.000 personaggi dotati di nome da Miao Miao, noto in Italia così dal 1922 in poi. Ognuno di noi porta nel cuore un personaggio, poi c'è chi è cresciuto a pane e cartoni. Io personalmente no, ricordo ancora di aver visto qualche anno fa per la prima volta Il Re Leone, confesso il mio peccato, e non ho superato la morte di Mufasa, cioè ho pianto in sala, quasi volevo coprire gli occhi. Ho chiesto in regia qual è il personaggio Disney preferito, mi rispondono Ade di Hercules. Ho dovuto chiederlo anche a Google perché avevo capito male, cioè pensavo di aver capito male, per far capire la mia preparazione in questo senso, ma è stato chiesto a oltre 60.000 persone qual è il personaggio Disney più amato. Chiedo la stessa cosa anche a voi per capire se c'è una corrispondenza in amorosi sensi. Qual è il tuo personaggio Disney preferito? Perché poi anche in base all'età chiaramente la preferenza cambia.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Yes, yes.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
7: Yes, yes.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Yes, yes.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile.

0: armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Qual è il personaggio Disney preferito? Melinda, segnale Re Leone tutta la vita. Beh, sono d'accordo con te. Pinuccia da Norimberga, Mulan. Poi Valentina da Fondi dice Ariel, la sirenetta. In fondo al mare, in fondo al mare. Anche se ieri dice ho visto volentieri Toy Story 5 con mia figlia. Poi la cosa bella è che questi cartoni uniscono anche intere generazioni. Così come chi scrive il mio personaggio preferito è Paperino.
1: Il mio cartone preferito della Disney rimarrà Tarzan.
0: Eh sì, e Tarzan chiaramente ha il suo perché, il suo fascino, soprattutto per chi ha qualche annetto in più.
2: Io adoro l'orsetto Coda, di Coda fratello orso.
0: Okay, non so di cosa tu stia parlando, ma apprezziamo comunque.
3: Ciao, sono Leonida. Ciao. Sono in Puglia e mi piace Stitch.
0: Stitch, ecco, vedi, in base all'età cambiano anche i personaggi del cuore. Nessuno ha indicato quello che è il prevalente, stando a questo sondaggio che ha coinvolto oltre 60.000 persone, e ci arriveremo tra poco. Poi c'è Gabri che scrive Belle, del cartone La Bella e la Bestia, perché è affascinante, ha dei tratti caratteriali e aspirazioni in cui crede che sono proprio le stesse mie. Quindi vedi, c'è una caratteristica.

insieme a Spyrock, Material Lover. Olga segnala Kronk come personaggio preferito tra quelli della Disney, e c'è Pachi che scrive: il mio personaggio preferito è Paperino. Da questo sondaggio, che ha coinvolto fan di tutto il mondo e ha dato vita a questa classifica che mescola nostalgia, preferenze e icone,

no, la bellezza dei personaggi e dei cartoni da Disney che accomunano intere generazioni. Infatti sta arrivando la qualunque, da nomi di personaggi preferiti che hanno a che fare con cartoni anni 90-2000 a cose molto moderne. Tra poco ancora spazio a voi. Ora invece facciamo accomodare una bella novità di Tommaso Paradiso, che ha specificato che non la considera semplicemente come la classica canzone estiva, il tormentone passeggero, ma il titolo già simboleggia l'energia, l'impulsività dei sentimenti e il vivere

0: si intitola Agitare Coca-Cola, novità di Tommaso Paradiso. Qualcuno invece non è nuovo nell'agitare la Coca prima di aprirla, e sapete l'effetto che fa, no? È un'esplosione di quelle bolle, tutte quelle bollicine. Allora scopriamo insieme che tempo fa, così. Perché pare che sia arrivato questo anticiclone già nell'esplosivo, con temperature molto molto roventi. Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti da ilmeteo.it con la voce di Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di weekend caratterizzato da un clima molto caldo per via dell'avanzata dell'alta pressione africana. Nel pomeriggio sole dominante su tutti i settori del nostro paese, eccezione fatta per i rilievi alpini, dove potranno scoppiare dei temporali in locale estensione alle prealpi. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose settentrionali. Temperature massime comprese tra 29 e 37 gradi al nord, tra 31 e 38 al centro, tra 29 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
4: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: Lady Gaga e Dirty nella musica più bella con Runway. Abbiamo l'ultima raffica di vocali con i personaggi preferiti della Disney.
1: Il miglior cartone cortometraggio era Tom e Jerry, ragazzi. Danilo dalla Lamezia Terme.
0: Danilo, mi sa che siamo coetanei perché la preferenza più o meno è la stessa.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Sandra da Potenza. Il mio personaggio preferito? Anacleto. Vuoi mettere quando ride Anacleto?
0: È una risata infatti molto molto coinvolgente e divertente quella di Anacleto.
3: Ciao, Giorgio da Catania. Uno dei miei film preferiti di Disney è La spada nella roccia e uno dei miei personaggi preferiti era il gufo Anacleto.
0: Eccolo, io invece ricordo benissimo anche fantozianamente quello Excalibur, Excansabar, Excalibur imbecille. Detto questo, tra poco invece vi dirò qual è il personaggio preferito emerso da questo sondaggio che appunto ha chiesto a tanti abitanti di questo globo qual è il personaggio Disney preferito.

Allora, questa classifica dei personaggi Disney più amati in assoluto vede nella parte alta personaggi storici, quindi segno evidente che nonostante l'arrivo di nuove produzioni e nuovi personaggi l'affetto è sempre lì. Al terzo gradino del podio c'è Winnie the Pooh, al secondo posto c'è Paperino, secondo in questa classifica, mentre al primo posto il personaggio Disney più amato

Ci sono i Glass Animals nella musica più bella di Radio Kiss Kiss con Cat Waves, questa seconda ora che è volata grazie anche a voi, ai vostri messaggi sui personaggi Disney preferiti, e la che un'ora sia volata lo si capisce dal fatto che sta arrivando un altro History Kiss. Martin Gore compose questo brano dopo aver letto Elvis and Me, il libro di memorie scritto dalla moglie di Elvis, Priscilla Presley, che riteneva Elvis una divinità, un mentore, quasi un idolo da adorare. Da qui nacque l'idea di un Gesù personale. Peraltro c'è un ritmo bello importante, uno stomp, che fu ottenuto grazie a due o tre persone che saltavano contemporaneamente sopra i flight case, che sono i bauli metallici usati per trasportare la strumentazione durante i tour. Dall'89 ci sono i Depeche Mode con Personal Jesus.

Con affetto Daniela da Portoscuso, Sardegna, che manda una foto di due piedi vista mare su un lettino spaparanzata al sole. Beata te, beati voi che potete rigenerarvi, ci siamo noi a tenervi in compagnia qualsiasi cosa voi stiate facendo in questo sabato 20 giugno, terza e ultima parte di Metti un sabato a Kiss Kiss con me Benny. Questa è Radio Kiss Kiss, la radio della musica più bella, e tra poco apriremo anche un argomento compleanni, per cui se avete qualcosa da celebrare e festeggiare in questo 20 giugno, anniversari, onomastici, compleanni, lauree, comunioni, 347 490 00.

c'è il quante cose può significare questo cose buone? Oddio, quando mia moglie fa così, insomma, qualcosa di brutto sta per accadere. Olivia Dean con Man I Need, la musica più bella di Radio Kiss Kiss. A proposito di coppie, saluto una coppia che è in direzione Sicilia, e c'è Vincenzo che guida e la sua Valentina che è spaparanzata con tanto di occhi chiusi, quindi sta proprio nel momento pennichella, e anche questa è una scena ricorrente nella mia vita. Però mia moglie, a differenza della tua Valentina, si mantiene anche con la mano destra alla maniglia, quella lì in alto, quindi proprio stile boomerissima. A proposito di compleanni e di ricorrenze, un compleanno di Federica, tanti auguri dal suo Felice, ma anche da Radio Kiss Kiss. E poi c'è Salvatore che scrive: domani festeggio 33 anni di matrimonio con la mia Patrizia, bel traguardo, se mi giro indietro non so come ho fatto. Beh, ce l'hai fatta in ogni caso. Peraltro i 33 anni di matrimonio si chiamano nozze di stagno, sapete che ogni anno c'è un metallo, comunque un oggetto che simboleggia quel traguardo. Il stagno perché simboleggia resistenza, flessibilità e capacità di proteggere l'unione, perché si ritiene che a questo punto il legame sia così forte da resistere alle avversità senza arrugginirsi, quindi che sia un'unione che possa splendere sempre e comunque. E tanti auguri a voi. 14:11 su Radio Kiss Kiss arriva anche Bresh con

salutiamo tutta la Liguria e Zena, c'è Bresh su Radio Kiss Kiss con Daddio. Allora, gli stranieri amano tante cose, l'Italia, il cibo, cultura, monumenti, arte, ma anche i proverbi e i modi di dire. Ce n'è uno che diverte molto gli stranieri ed è balzato in onore delle cronache grazie a Carlo Ancelotti, che ha fatto ridere i giornalisti in sala stampa rispondendo con un noto proverbio italiano a una domanda sulla convocazione di Neymar Junior. Un giornalista, insomma, gli chiede, sapendo che l'infortunio di Neymar era più grave del previsto, se lo avrebbe convocato lo stesso. Ancelotti ha risposto con questo proverbio, dice: sapete cosa si dice in Italia? Che se mio nonno avesse le ruote sarebbe un carretto. E qui ilarità della sala stampa, i brasiliani sono impazziti per questo modo di dire, che diverte molto anche gli stranieri. Peraltro pare che sia diffuso soprattutto in Toscana, dove al posto di carretto si usa la parola barroccio, quindi piccolo calesse, e serve a dire che ormai, insomma, di giudicare una decisione quando ormai è stata presa o quando comunque non si può più intervenire sia perfettamente inutile. E quindi poi ci sono anche delle varianti in altre regioni, ce n'è una al femminile: se mia nonna avesse le ruote sarebbe una carriola. C'è anche quella milanese: se ci provo, milanesi, perdonatemi, mi inginocchio, perdonatemi, se il mio nonno aveva la pertegheta l'era un tramvai. Ecco, la pertegheta è l'asta che collega tram e filobus ai cavi della corrente elettrica. Insomma, modi di dire italiani che divertono molto all'estero, e noi invece amiamo anche la musica estera, in questo caso Naughty Boy.

0: Chi schissa te, che con la natura hai un rapporto speciale e fai qualsiasi cosa per difenderla. Chi schissa te, che alla luce artificiale della città preferisci il meraviglioso spettacolo delle stelle. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Kiss, kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerta!
5: Nissan.it.
6: Kiss, kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con

0: guardare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Yes, yes. Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
5: Yes, yes. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Kiss Kiss.
7: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
8: La musica più bella.
9: Kiss Kiss.
8: Suona solo su

I Pinguini è la musica più bella di Radio Kiss Kiss con Sorry Scusa Lo Siento. Ecco, se parliamo invece di telefonate ricevute, magari possiamo, ecco, cambiare questo titolo in Sorry Scusa Non Siento, Non Sento, Non Sento, e mettiamo giù. Diciamo che è ufficialmente complicato rispondere al telefono di questi tempi, soprattutto se la chiamata arriva da un numero che non è memorizzato in rubrica, perché il primo pensiero va a quelli lì, insomma, call center, persone con comunicazioni inutili, non abbiamo né tempo né voglia, per cui evitiamo proprio di rispondere. Ma se proprio rispondiamo al telefono, in Italia siamo soliti dire che cosa? Pronto? Cioè, magari anche come fosse quasi con un punto interrogativo che segue il pronto. E siamo tra le uniche nazioni al globo a utilizzare questa formula, perché in altri paesi si usa un saluto, tipo in Spagna si usa rispondere al telefono.

telefono con un hola, un po' come nel Regno Unito si dice hello, in Germania hello o ya, in Italia invece la risposta automatica quando il telefono squilla è sempre appunto pronto, spesso con tono interrogativo. La ragione di questa abitudine risale al modo in cui funzionavano i vecchi centralini, quindi telefonate interurbane o internazionali dovevano passare da un centralino e la centralinista, la persona che lavorava nel centralino, diceva abitualmente pronto dopo aver collegato i cavi in maniera corretta. Quindi quel pronto significava che la linea era pronta e che le due persone potevano realmente comunicare tra loro, quindi è probabile che da quel momento in poi tutti quanti noi ci siamo abituati a dire appunto pronto se proprio dobbiamo rispondere a quella telefonata.

0: Find Your Love.
1: I got something I want to talk about.
0: Ecco, a proposito di questo, pensavo a quanto sarebbe figo, ecco, telefonare a Madonna, perché in America si usa invece per rispondere al telefono la formula saluto, nome della persona più la parola speaking, quindi dovrebbe essere hello Madonna speaking, questo è, oppure hello Sabrina speaking. In Italia si dice pronto, probabilmente abbiamo detto in virtù del fatto che un tempo c'era il centralino che metteva in collegamento le due persone che dovevano comunicare, la centralinista o comunque la persona che lavorava al centralino diceva pronto per dire tutto pronto, potete procedere con la conversazione. L'Italia non è però il solo paese dove si usa questa formula, in alcune zone del Brasile anche si dice pronto, probabilmente per la massiccia immigrazione di persone italiane tra fine 800 e metà 900, e anche in Messico di solito si usa bueno, un po' per gli stessi motivi per cui in Italia è diffuso il pronto, quindi anche col Messico abbiamo questo filo che ci unisce, noi diciamo pronto, loro dicono bueno, è la lingua spagnola, è come sempre meravigliosa, così come la lingua italiana, in questo caso cantata dai Negramaro.
2: Oh no.

0: che unisce la voce inconfondibile di Karol G allo stile unico di Manu Chao, e un invito a godersi le piccole gioie della vita, ricordando che svegliarsi ogni giorno è un dono e che il vero lusso non risiede nei diamanti, ma nel vivere senza fretta. La loro nuova canzone si intitola Viando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Viando fuori il mondo, il nostro New Kiss. Quanto è bello viaggiare per il mondo, sarebbe un sogno, un'utopia per qualcuno. Quest'anno più che altro pare che tanti italiani viando per l'Italia, perché un po' la crisi internazionale, un po' il caro prezzi, questo contesto incerto, pare che tanti italiani abbiano cambiato rotta riscoprendo il nostro paese. Saranno 36 milioni gli italiani che questa estate si concederanno almeno un giorno di ferie restando nei nostri confini, quindi restando in Italia. Ed è un boom di attività come enoturismo, che ormai già da qualche tempo è in beta, il birra turismo, quindi luoghi del luppolo, e anche oleoturismo, percorsi quindi legati all'eccellenza agroalimentari e tradizioni locali. Ovviamente mare meta preferita, poi montagna, campagna e città d'arte, ma in ogni caso la cosa importante è che prima di partire per un lungo o breve viaggio, l'importante è portare con te la voglia di non tornare più.
1: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Kiss, kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
10: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley.

0: Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle Sammontana, vari gusti e formati a €2,69. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss!

possiamo dirlo? Il fenomeno di questa estate 2026, questo trio norvegese The Bosa con Magnetic nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, musica più bella che è in tour dopo il successo e le prime due tappe, quella di Bedominzi e quella di Torino. Non c'è due senza tre, il Kiss Kiss Way si ferma a Viareggio sabato 27 giugno in piazza Mazzini con un ingresso libero e gratuito allo show. Avrete l'opportunità di ricevere il posto esclusivo nel pit venendo al nostro Play Village presso il Belvedere delle Maschere. Il Play Village è aperto già il giorno prima, quindi venerdì 26 giugno dalle 10 del mattino, sarà aperto anche sabato 27 dalle 10 fino alle 18, e andando al nostro Play Village c'è Casa Kiss Kiss da cui gli speaker trasmetteranno, ci saranno giochi, gadget e soprattutto la possibilità di ricevere gratuitamente i biglietti per la zona pit, che è la zona più interessante, quella più bella insomma, nelle immediate strette vicinanze del palco. Quindi vi aspettiamo a Viareggio in piazza Mazzini venerdì 26 e sabato 27 giugno per assistere alla terza tappa del Kiss Kiss Way con Francesco Renga, ci sarà Giusy Ferreri, Saif, The Colors, H7, LDA e tanti altri. La musica più bella suona dal vivo a Viareggio.

torno a casa a pappare qualcosa, perché a quest'ora si sente, altro che l'angorino. Prima però ci salutiamo con questi Story Kiss dall'86, gruppo londinese Doctor and Medics con l'eccentrico frontman Clive Jackson, appunto soprannominato come The Doctor, l'uconico, in questa cover Spirit in the Sky con la quale ci salutiamo. Io ringrazio e saluto Andrea Cimino in regia, vi lascio nella bellissima voce in tantissime notizie e informazioni di Stefano Piccirillo, pronto per le prossime 3 ore con YouTube Weekend. Noi ci sentiamo domani dalle 13 da Benny. Kiss kiss a tutti!

storia, ragazzi. 3 del pomeriggio, quando un disc jockey molto particolare, un disc jockey rock, mise su una band, appunto i Doctor and the Medics, ascoltati a distanza di 40 anni con Spirit in the Sky. Bacio Benny, amico mio. Domani non perdete l'appuntamento con Non è domenica senza Kiss Kiss, prima di Io, Tu e il Weekend. Programma in aste di partenza, in gergo motoristico griglia di partenza formata con un sacco di appuntamenti, vi porto in giro. Visiteremo anche Termoli, c'è la tappa gold del beach volley. Stefano Piccirillo vi sta parlando, facciamo le 18 insieme e partiamo con Sombre. Questa è Potential.

tutta la luna di miele minuto per minuto di Dua Lipa e Callum Turner, Fontana di Trevi, bacio davanti alla Fontana di Trevi, poi come buona tradizione del turista per antonomasia la trattoria all'Esquilino e via, pronti per commentare tanti i momenti sui social che hanno incoronato questo matrimonio qualche giorno fa in Sicilia come festa di nozze per poi spostarsi nella nostra bellissima penisola. E Dua Lipa ancora on fire, questa volta non per la musica, abbiamo dovuto riprendere un suo successo del 2023 dalla colonna sonora di Barbie. Che belli che siete anche voi con le foto che arrivano al 347 490 0042, ad esempio il mare cristallino bellissimo, lo scoglietto a Torre San Sabina in Brindisi, grazie Emiliano, dove siete con una foto per trascorrere con noi il fine settimana e portarci probabilmente, come spesso capita durante il periodo estivo, al mare. Intanto a Ravenna si sta festeggiando anche perché arriva Ronaldinho a giocare il campionato di Serie C 2026-2027, ne parleremo, uno dei temi sorprendenti di questo weekend dedicato alle passioni. Baby K.

0: Macarena, tutto quello che vuoi, Latin Pop, estate 2026, anche Baby K con Tuca Macarena, la spiaggia di Porto Banda, che è una caletta che si trova nel Sulcis Iglesiente. Grazie davvero Sabrina, siamo sul bagnasciuga insieme a te in questo istante, oltre che in macchina insieme ad Aldo che soffre il cruscotto dei 35 gradi. Brno, Repubblica Ceca, si sta correndo la gara sprint per la MotoGP, ma questa mattina le qualifiche per noi, Neo, tu e il weekend. C'è Davide Camiccioli.
1: Ciao Stefano, ciao amici. Beh, che sorpresa Brno per quanto riguarda la MotoGP. Ogura, il giapponese, per la prima volta in pole davanti a Di Gianantonio Bagnaia, e per la prima volta Marquez non è in prima fila in un circuito dove ha sempre fatto benissimo. Beh, ci divertiremo. Bezzecchi non è al top della forma. Domenica ha due long lap penalty, invece il suo compagno di squadra, per un incidente provocato nell'ultima gara. Tanti i temi in un campionato dove Bezzecchi è in testa al mondiale, ma insomma le situazioni cambiano sabato e alla domenica è un campionato di regolarità. Alla fine vincerà chi ha fatto meno errori, non chi ne vince di più, chi ha fatto meno errori. Ma una cosa è certa, quando abbassano la visiera tutti i piloti hanno solo un desiderio: vincere. Ci divertiremo. Ciao amici.
0: Ciao, grazie Davide. Dalla Repubblica Ceca, dove in questo momento nella gara sprint Bagnaia a tre giri dalla fine e in testa, seguito proprio da Ogura, il poleman della gara lunga di domani, e da Marc Márquez in terza posizione. Tra poco vi portiamo nel mondo del beach volley.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.it. Yes.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: destra, sinistra, passo doble, vai. Fred De Palma, me lo posso portare a casa come salvagente? Quest'estate Anitta e Mischilla, tridente d'attacco del Latin Pop e la testa gira. Sapete che Radio Kiss Kiss, come ogni estate, è radio ufficiale dei campionati italiani assoluti di beach volley, pallavolo in spiaggia, le tappe gold commentate dal nostro eroe delle spiagge italiane. Questo pomeriggio il mio Giovanni Cristiano si trova a Termoli, unico porto del Molise, posto bellissimo. Ciao Giovanni, ben trovato.
1: Ciao Stefano, direi che avete scelto il brano giusto, perché la testa gira a vedere le giocate dei campioni qui sulla sabbia di Termoli.
0: Esatto, ci sono 16 coppie al maschile e al femminile nel tabellone principale. Raccontaci tutto, Giovanni.
1: Sì, seconda tappa del campionato italiano assoluto di beach volley, la prima di 4 tappe gold. È ripreso il giro, il circo su e giù per l'Italia, e appunto la prima tappa gold qui da Termoli. Ovviamente clima caldo a livello di temperatura, ma anche caldo per le giocate, per i match che stanno entrando nel vivo in questa seconda giornata. Ieri le gare di qualifica, oggi si è entrati nel vivo col tabellone principale, domani poi i quarti di finale e semifinali chiaramente e finali, e poi chiaramente ci aggiorneremo anche nella giornata di domani. Grande pubblico, tanta gente che guarda i match anche direttamente dal mare, quindi insomma.
0: Ma che bello.
1: Lascia immaginare la location.
0: Fantastico, ricordiamo a proposito la location esatta.
1: Siamo presso il Lido, le dune, sul litorale nord di Termoli. Insomma, si vede benissimo perché ci sono i colori, l'oro e l'arancio del campionato italiano, che contraddistinguono il campionato italiano, e qui insomma ci trovate facilmente.
0: Esatto, c'è tanto spettacolo, anche perché la sera si sta bene, un tramonto meraviglioso, weekend del solstizio d'estate, Termoli, momento incredibile, lo spettacolo del beach volley. Chi sono, velocemente, due coppie, una al maschile e una al femminile, che ti affascinano particolarmente?
1: Ah, ti parlo assolutamente delle teste di serie numero uno di entrambi i tabelloni. Per il femminile Alice Gradini e Federica Frasca, per il maschile ci sono Alex Ranghieri, con due giochi olimpici alle spalle, in coppia con Manuel Alfieri.

0: Meraviglioso, Giovanni, sei un mito come sempre. Domani ci risentiamo nel pomeriggio per altri aggiornamenti, la Tappa Gold Beach Volley, campionati italiani assoluti, Radio Kiss Kiss e la radio ufficiale. Schiacciata, te la alzo, schiaccia e saluta, vai.
1: Da Stefano Kiss Kiss a tutti.

0: honest. More vivid and wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Cara amica di Fabulous, visto che sei giovanissima, ti do un paio di dritte. Oggi è il compleanno dell'immenso grande Lionel Richie, prima leader dei Commodores e poi artista di prima grandezza, in particolare con una canzone su tutte che sicuramente conoscerete, che è All Night Long, ma tantissime altre, tanti duetti di successo anche con Diana Ross. E anche il compleanno di uno dei bassisti più fighi del mondo, e stiamo parlando di John Taylor dei Duran Duran. Duran Duran che sono ancora un fire, perché sono in giro per il mondo durante l'estate 2026 con il loro live e ancora una nuova collaborazione con Nile Rodgers, che produsse per loro The Reflex nei lontani anni 80, ma sempre on fire e sul pezzo. Siete all'interno di Io, Tu e il Weekend. Ci sono anche i tifosi dalla Germania di Pecco Bagnaia, ne parleremo tra poco, che ha conquistato intanto la gara a sprint con l'app di Radio Kiss Kiss. Ci seguite in tutto il pianeta, insomma il ticchettio della sveglia ci preannuncia intanto Justin Bieber.

Anche Justin Bieber, super tifoso dei Knicks che hanno conquistato l'anello NBA, anche lui era lì al Madison Square Garden con Taylor Swift e tanti colleghi e colleghe, amici veri e propri, in coppia Angelina Mango e Marco Mengoni, la nuova è Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way.
3: Kiss Kiss.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza,
7: a casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
9: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Lanciamo il riso, si sposa anche Olivia Rodrigo, canzone celebrativa appena fuori la chiesa dopo la messa nuziale. Davvero mi dà questa idea nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Prima parlavamo di Pecco Bagnaia, che ha vinto la gara sprint dalla Germania, un tifoso doc.
1: Ciao Stefano, è sempre bello sentire la tua voce, Kiss Kiss dalla Germania. Ho visto prima il MotoGP Sprint oggi in Cecoslovacchia e Pecco Bagnaia ci è riuscito ancora una volta di vincere, prima di Ogura e prima del Marc Marquez che è terzo. Kiss Kiss dalla Germania e adesso si festeggia il Pecco Bagnaia e poi stasera vediamo cosa ci fa la Germania.
0: Eh sì, ciao, è vero, ciao. Io prendo Tony come inviato ufficiale di YouTube il weekend, ma subito sotto contratto. Intanto la Germania ai mondiali, Germania che è reduce dai 6 gol fatti e rifilati alla favola Curaçao, questa sera impegno un po' più duro contro la Costa d'Avorio alle 19, una sfida tutta europea tra Olanda e Svezia.
2: Radio Kiss Kiss. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

250.000 biglietti venduti in pochi minuti per Ultimo, l'antidivo che diventa star e soprattutto la persona, l'anima bella che ha oltre al suo infinito talento. Questa è Romantica, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. In tema mondiale sta diventando virale la clip di Ancelotti, il commissario tecnico nostro del Brasile, però per i mondiali 2026, che fa entrare Hendrik, che è il beniamino della tifoseria carioca. Lui lo indica col dito, dai, spacca tutto, lo fa entrare soltanto nella ripresa e lui allarga le braccia e dice: meno male che mi hai fatto entrare, perché tutto il pubblico carioca lo vuole, ma Carlo Ancelotti sa gestire tanti campioni vecchi e nuovi. Brasile che ha battuto Haiti 3-0. Yes!

quando stendi le braccia all'indietro sul lettino dopo che ti sei tuffato in acqua, e quella sensazione bellissima ascoltando Radio Kiss Kiss nel pomeriggio di questo sabato 20 di giugno. La storia prima di Stevie Wonder 1976 all'interno di un album leggendario Songs in the Key of Life, pubblica Pastime Paradise, che ispirò uno degli uomini rap che ha fondato quasi questo genere musicale dall'inizio degli anni 90. 1995, Coolio, colonna sonora di Dangerous Minds con LB Gangsta's Paradise.

Cirillo vi sta parlando, un sacco di foto che arrivano dal mare, ma anche dalle vostre automobili, quindi scatta il mantra: quando fa più caldo che in qualsiasi altro orario, probabilmente non fa caldo. Ripeti con me, è una parola, se non ci fosse l'aria condizionata. In macchina per molti, 347 490 0042, destinazione, temperatura di questo pomeriggio che segna il tuo cruscotto che diventa implacabile rosso fuoco. Si riparte con Noemi, tu cosa fai questa sera?

Towers, Puerto Rico. Ciao vacanziere di giugno, riposati, rilassati, ma il prossimo weekend, in particolare venerdì 26 e sabato 27, devi essere dei nostri e raggiungere Viareggio, oltre ai vacanzieri lì, ai residenti in quella splendida parte di Toscana, perché venerdì 26 giugno scatta il Kiss Kiss Way dalle 10 del mattino fino a sera venerdì, l'apertura del villaggio Kiss Kiss con attività, animazione, possibilità di vincere i biglietti tanto desiderati per l'area Pit, partecipando ai giochi con tutta la nostra squadra. Sabato 27 giugno dalle ore 10 alle 18 il villaggio prosegue con intrattenimento, attività per il pubblico e poi alle 21 c'è il grande live di Kiss Kiss Way. Si è aggiunta anche Giusy Ferreri, tantissimi artisti come H7, LDA, come Lorenzo Lupo, come Night, come Safe, come Niccolò Filippucci, come Rove. Non è finita, ci sono The Colors, c'è Trigno, appuntamento da non perdere, quindi grande Kiss Kiss Way nella terza tappa di Viareggio venerdì, sabato prossimo. Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Samurai J, che detiene un singolare primato quest'anno solare 2026 per più settimane consecutive in testa ai singoli più scaricati secondo la FIMI, con la sua Ossessione già fuori invece con Flamenco Paranoia. Signori, Jannik Sinner è già arrivato a Wimbledon.
1: Tra esattamente 9 giorni riparte la caccia a Wimbledon per Jannik Sinner. Sarà lui a inaugurare il Center Court dell'England Club a 12 mesi da quel momento storico per il tennis italiano, le 20 e 23 del 13 luglio del 2025, il primo italiano a trionfare a Church Road nel singolare maschile con la vittoria remota su Carlos Alcaraz, quel Carlos Alcaraz che non ci sarà, quindi Jannik Sinner non può che essere il netto favorito. Tra 9 giorni sapremo quelle che sono le condizioni di Jannik dopo quel malessere che lo ha costretto a uscire subito di scena al Roland Garros, ma avremo un primo test a metà settimana al Giorgio Armani Tennis Classic, sempre a Londra, match di esibizione con Jannik Sinner che si esibirà. Insomma, un primo assaggio di quello che sarà poi dal 29 giugno con quella scritta di Kipling: if se riuscirai a trattare nella stessa maniera il trionfo e il disastro. E dunque, quale migliore scenario come l'erba di Wimbledon per provare a rompere il ghiaccio in stagione anche per quello che riguarda gli slam? A te.
0: Grazie, è davvero Wimbledon che rappresenta per gli appassionati non di tennis, che si avvicinano anche grazie a Sinner, un po' il mondiale di questa strepitosa disciplina. Rosaline con Alfa, ricorderete Snap.

0: right snap.
1: Kiss a te, che vorresti fare la tua video call tranquilla, ma il tuo gatto ti ruba la scena. Kiss a te che sei super soddisfatto. Hai appena montato la culla per il tuo bambino. Bambino. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
1: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Kiss Kiss. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.it.
9: Kiss

0: con Summer Funk sotto il sole di questo sabato. Villa Cidro, provincia sud Sardegna, si cuoce di brutto, mi scrivono così Elisa e Antonello, un abbraccio.
1: Buongiorno, qui Giuseppe da Cremona, biscotto 37,5 gradi,
0: wow.
1: Ore 16.01.
0: Ciao, grazie davvero.
2: Stefano Vincenzo d'Avellino, 29 gradi in Calabria, direzione Sicilia, Lampedusa.
0: Bellissimo.
2: Alla grandissima, un bacio da me e Valentina. Ciao Stefano, kiss kiss a tutti.
0: Grazie davvero. Al momento il record comunque per mezzo grado lo ha Villa Cidro, appunto sud Sardegna, che abbiamo nominato qualche istante. Buon viaggio con Io tu e il Weekend. Ci sono anche i Plain B dall'estate 2010, questa è la loro She's.

Con Endo Beginning siete su Radio Kiss Kiss. Ciao Stefano, sono Marcello, partito da Livorno direzione Firenze, 39 gradi e mezzo, si alza ancora la temperatura dei cruscotti. Sintonizzatore Radio Kiss Kiss, fate buon viaggio. Quando siete in acqua e fate le vostre bracciate, quanto tempo impiegate ad esempio per fare 50 metri stile libero? C'è una donna fantastica, si chiama Kay Douglas, che nella notte italiana ha fatto segnare il nuovo record del mondo, appunto dei 50 stile libero femminili a Indianapolis, dove solitamente si corre nel circuito automobilistico tondo. In questo caso parliamo di piscina, e nel corso delle US Open Series è crollato il vecchio primato. Questa donna ha fatto 50 metri stile libero, è abbattuto per 2 centesimi il vecchio record mondiale, 23 secondi e 59 centesimi. Complimenti davvero. 23 secondi, io entro solo in acqua, poi mi fermo lì, tra poco c'è il mio kiss.

Significa white girl wasted, ovvero comportamenti rumorosi, disinibiti, difficili da dimenticare il giorno dopo. Anna che cita Miley Cyrus: mi sento Miley Cyrus perché? Perché We Can't Stop, la nuova white girl wasted.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss. Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. Kiss, kiss.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Yes,
4: yes. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a €13,99.

0: Questo sabato pomeriggio, provincia di Campobasso, tutti lì perché ci sono solo 28 gradi segnati sull'automobile del nostro Giovanni, mentre Nello, Salerno, Caserta, tre corsie, 36 gradi. Cosa succede lì fuori? Sentiamo.
1: Ciao Stefano, Cataldo da Corato, che si trova a Civita Castellana con la temperatura di 37 gradi.
0: 37.
1: Viva, il caldo.
0: Ciao, evviva, mi piace. Ciao, grazie davvero.
2: Buon pomeriggio da me Fabio, qui a Verona 39 gradi.
0: E si vince a questo punto, Verona in vantaggio insieme a Firenze.
3: Buon pomeriggio qui a Sabaudia 35 gradi.
0: Ciao, però lì c'è un mare spettacolare. 347 490 0042, viaggio, temperatura, destinazione. Le vibe del Nino in diretta qui in U2 il weekend. Dal passato 2005, James Blunt.

Santa Verità in New From Amici e protagonista del Kiss Kiss Way prossimo weekend. In quel di Viareggio siete in Io, Tu e il Weekend con gli Empire of the Sun.

0: Curiosa coincidenza, vi abbiamo portati in Australia mentre noi festeggiamo il solstizio d'estate. Lì esattamente tra qualche ora c'è il solstizio d'inverno a seconda degli emisferi. Vi porto nella storia della musica cantautrice statunitense che ha segnato gli anni 90, in particolare due Grammy Awards, cioè due prestigiosissimi riconoscimenti, il premio musicale più importante per lei grazie a questo singolo pubblicato nel 1993. Stiamo parlando di All I Wanna Douche, il Crow, disco dell'anno e anche miglior performance femminile dell'epoca. Questa la nostra storia.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

la vibe perfetta per il fine settimana, ovvero All I Wanna Do Is Just Have Fun, cioè voglio soltanto divertimento leggeri, ed è la storia firmata da Sheryl Crow. Siamo nel 1993, un paio di hit per lei in quella decade, tra le quali spiccava anche la bellissima altrettanto Run Baby Run. In viaggio sotto il sole, io, tu e il weekend, Davide e Sonia. Ciao ragazzi, come state? In direzione Milano, in questo momento all'altezza di Modena, Cruscotto segna 40 gradi. Che bello vedere la radio su Kiss Kiss, in io, tu e il weekend, ma non soltanto. Sud Sardegna che risponde ancora con 39 gradi. Ciao Radio Kiss Kiss, da Roma tangenziale 48 gradi e mezzo, ma davvero ragazzi, ciao Angelo. Fai buon viaggio, sparati non a palla l'aria condizionata, ma fallo, per favore, fallo. Facciamo le 18 insieme, la musica più bella è le hit, come quella di Saif. Buona domenica.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo. Suona solo.

0: qualche estate fa, Love Sick, cioè Ammalato d'amore. Non ne vale la pena, ragazzi, non ne vale la pena, godetevi la vita. E soprattutto vedo in questo istante via WhatsApp, grazie a voi, il sole riflesso sullo smartphone, dove non si vede assolutamente niente, però voi ci mostrate questa palla di fuoco a quest'ora sul vostro smartphone. Ad esempio la temperatura che segna Anto di 39 gradi. Vi faccio stare in acqua anche se non lo siete in questo preciso istante, perché si giocherà la finale scudetto della pallanuoto. In acqua a giocare a palla, insomma, vai a giocare uno degli sport fisicamente più impegnativi, che vedrà protagoniste la Prorecco, squadra storica, insieme a Brescia nella finale scudetto 2025-2026. Ora suoniamo la nuova bellissima di Mr. Rain.
1: Noi due siamo bravi,

Nuovo gergo grazie al testo di Mr. Rain, carri armati nello stomaco, cioè grande amore, le farfalle sono sostituite dai carri armati, ma soltanto metaforicamente. Allora, lunedì nero, togliendo la parola lunedì, una giornata non felicissima per Vincenzo Montella, che sapete allenatore della Turchia, che è stata prematuramente eliminata dai mondiali di calcio, e, insomma, due sconfitte, zero in classifica. Lui non si dimette, aspetta la federazione turca, nonostante il bel lavoro svolto fino a prima della fase finale dei mondiali di calcio. Qualche curiosità sul mondiale: domattina alle 6 ora italiana si gioca Tunisia-Giappone. Per gli amanti della statistica è la partita numero 1000 nella storia dei mondiali. Tra poco torniamo lì fuori a sapere del vostro mare, della vostra spiaggia, città e automobile.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Attenzione, grande promo da Teddy.
4: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley.

0: Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 al chilo.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss. Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Kiss Kiss!

0: Se fine settimana, soprattutto, non esiste estate senza questa ufficialmente la song internazionale dell'estate 2026. Another, i due producer con 54 Ultra. Ho visto un reel molto divertente dove i due ragazzi che mettono i dischi hanno riesumato un classico dei Mojo, Lady Hear Me Tonight, come disco dell'alba dopo un'intera notte a mettere musica. Questa invece è Talk To You, questi siete voi lì fuori.
1: Ciao, sono Cristina da Novara, qua ci sono 32 gradi.
0: 32, si parte così.
2: Buon pomeriggio a tutti, Alfredo da Monza, e vi dico che ci sono 36 gradi.
0: Vince Alfredo al momento.
3: Il mio cruscotto segna 39 gradi e mezzo.
0: Evviva.
3: Ciao da Donatella, Oristano, Sardegna.
0: Oristano,
3: chi schissa tutti.
0: In testa in questo istante.
4: Giuseppe da Brescia, 38 gradi ragazzi, ma io sono pugliese, doveva essere giù più caldo, invece qui non si può fare nulla. Ciao ragazzi.
0: Ciao, non è più così.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, Carmelo da Francofonte in provincia di Siracusa, 28 gradi accompagnati da un leggero venticello.
0: Vedi come si sta bene invece giù in Sicilia, come dicono quelli del nord, solo 28 gradi, ecco. Proprio per sconfessare quello che era il pensiero del nostro ascoltatore pugliese. Solo 28 gradi, ecco. Proprio per sconfessare quello che era il pensiero del nostro ascoltatore pugliese in questo momento al

0: Cerca, ciao amici, quanto spendono gli italiani per la musica? 115 euro l'anno, soprattutto per i live, per i concerti, e noi abbiamo la notizia che con i nostri live non si spende un euro, perché quando tornerà Kiss Kiss Way anche in quel di Viareggio, stessa storia, così come è accaduto a Piazza Castello, a Torino, Baia Domizia, e quindi l'appuntamento imperdibile con la musica gratuita per noi non è neanche un dono, ma è un dovere tenervi compagnia con uno show pazzesco, soprattutto con un Village che venerdì prossimo aprirà in tutto il suo splendore. Tra poco mettiamo un disco nuovo, un New Kiss. Subito invece Shawn Mendes.
1: I thought that I'd been hurt before.

Arthur Manuela Dolce Nera, sento un bisogno irrefrenabile di contatto fisico, intellettuale, spirituale, diretto. È chiaro che in questo momento storico i nostri rapporti passano attraverso uno schermo, ma io ho voglia di persone reali. Questo è il mantra di Dolce Nera, che torna con il nuovo singolo Epopea.

0: si autocita e canta il suo nome d'arte Dolce Nera con tutta l'enfasi, la voglia e la magia dell'estate 2026. Epopea New Kiss, firmato Dolce Nera. A Milano c'è tutto, ma purtroppo, come ben sappiamo da sempre, non c'è il mare. Però domani in piazza Gae Aulenti ci sarà, nella Gae, come la chiamano i milanesi, la piazza così famosa, la sedia a sdraio da Guinness dei primati, con 9 metri di lunghezza e 9 metri di altezza. Una roba incredibile da vedere, da visitare. Ci si può sedere in tanti, fondamentalmente. 17:37 e il Niño continuerà, ce lo dice il meteo.it con Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Fenomeni in esaurimento anche sulle aree montuose settentrionali. Cielo sereno, poco nuvoloso ovunque. Domani mattina il sole risulterà dominante su tutto il territorio nazionale, splenderà in un cielo pressoché sereno da nord a sud. Col passare delle ore aumenterà invece il rischio temporalesco sulle aree alpine e anche lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni. Temperature massime comprese tra 30 e 37 gradi al nord, tra 32 e 38 al centro e tra 30 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss. Voglio...

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta, corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Kiss Kiss.
8: La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss.

0: Madonna, Sabrina e tra poco anche Adriana. Alle 18 scatta la nuova Kiss Kiss Play Chart. Io devo ringraziarvi perché ci avete fatto sentire comodi, ci avete ospitato un milione di macchine questo sabato pomeriggio, tutte molto comode. Un giro là fuori.
1: Ciao grande Stefano, Ricky e Tania da Bologna.
2: Ciao.
1: Ma in viaggio per la Turchia, da noi segna 38 e mezzo.
0: Nella media.
1: Un saluto Stefano a te e a tutti quanti. Kiss Kiss.
0: Ciao.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Valentina e
4: Carlo.
3: Stiamo andando a Chia, Domus de Maria. Ci sono 31 gradi e quindi adesso ci sdraiamo in spiaggia praticamente.
0: Ottimo,
3: siamo in Sardegna, sud Sardegna. Ciao.
0: Ciao, grazie.
5: 31 gradi, Auletta, provincia di Salerno.
0: Ciao ragazzi.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, a Milano in provincia ci sono 43 gradi.
0: E ha vinto.
6: Ragazzi, si muore, ciao.
0: Ciao.
7: Ciao. Ciao ragazzi, Daniele da Vicenza, 40 gradi.
0: Sì, ma Milano vince.
8: Antonio da Brigena, 37 gradi.
0: Milano vince, il mantra.
9: Sono Schillaci da Vallata, a noi al momento 32 gradi.
0: Occhi strabuzzati e via. Poi domani Piazza Gae Volenti c'è la sedia a sdraio più grande del mondo. La panacea per il caldo. Robbie Williams, 2012 e c'è Different.

Ricordo Francesca Michelin con l'arrangiamento Italo Disco anni 80. Strega comanda, grazie amici, è stato davvero un grandissimo piacere, caldo ma piacerissimo, e domani ci ritroviamo per Io, Tu e il Weekend a partire dalle ore 15 fino alle ore 18. Grazie Andrea Cimmino in regia, vi lascio con Adriana pronta per la nuova edizione della Kiss Kiss Play Chart, anche su Kiss Kiss TV per lei 158 digitale terrestre. Cutting Crew, One It Wonder 1986, I Just Died in Your Arms, Stefano Piccirillo, Kiss Kiss a tutti.

0: Piccirillo che è stato con voi fino a questo momento. Io sono Adriana Petro, vi aspetto con la Kiss Kiss Play Chart, ma prima arrivano le news a tra poco.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuovo affondo di Donald Trump sul suo social Truth contro Giorgia Meloni. La popolarità della premier italiana è in calo, forse perché ha rifiutato l'aiuto agli Stati Uniti, un paese che davvero ama e protegge l'Italia, quando si è trattato di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare un'arma nucleare, ha scritto il presidente americano, aggiungendo: ora che abbiamo sconfitto militarmente Teheran, vuole tornare ad essere mia amica per far risalire i suoi numeri. No grazie. Il leader della Casa Bianca accusa Meloni di non aver concesso a Washington di utilizzare le piste di atterraggio di decollo italiane, nonostante afferma gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all'anno alla difesa dell'Italia e degli altri cosiddetti alleati europei della NATO. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua, la replica via social di Giorgia Meloni. Medio Oriente, l'Iran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli Stati Uniti a causa dei raid di Israele in Libano. Il vicepresidente americano Vance però frena: non ci sono prove. Teheran ha fatto sapere che la propria delegazione andrà in Svizzera per chiedere agli Stati Uniti di rispettare l'accordo. Gli attacchi dell'esercito di Tel Aviv in poche ore hanno causato almeno 23 morti. Le forze di difesa dello Stato ebraico fanno sapere di essere impegnate nel rispetto dell'accordo di cessate il fuoco, dopo aver lanciato una serie di attacchi contro Hezbollah in risposta a ripetute violazioni. Sono rientrati i primi 130 nostri connazionali dopo l'incendio che ha distrutto il resort di Bahia Hibe a Santo Domingo, causando la morte di una turista italiana. La 45enne casertana è deceduta per una crisi respiratoria mentre era in fuga insieme agli altri ospiti dell'hotel. Un turista tarantino denuncia che non è scattato alcun allarme, aggiungendo che il vento ha alimentato le fiamme partite dalla mensa. 1700 le persone evacuate. Fermato il presunto conducente del SUV che nella notte, sul lungomare nei pressi di una discoteca tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in provincia di Lucca, si è scontrato con uno scooter, provocando la morte di un 17enne e il ferimento dell'amico di 18 anni che viaggiava con lui, ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Pisa. L'uomo era fuggito a piedi dopo aver lasciato l'auto con targa svizzera sul luogo dello schianto. Si ipotizza un'inversione a U, ma l'esatta dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. Lo sport MotoGP: Francesco Bagnaia ha vinto la sprint race del Gran Premio di Repubblica Ceca a Brno. Il torinese della Ducati ufficiale ha preceduto l'Aprilia 3 cause di Ayo Gura, che era partito dalla pole, e la Ducati di Marc Marquez. Quarto Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46, mentre il leader del mondiale Marco Bezzecchi su Aprilia è caduto quando era quinto. Domani alle 14 la gara lunga. Infine il calcio: ai mondiali 2026 per il gruppo F alle 19 si gioca Olanda-Svezia, nel gruppo E stasera alle 22 Germania-Costa d'Avorio. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni a più tardi e chi schissa a tutti.
2: Kiss Kiss Play Chart. Kiss Kiss Play Chart. La classifica della musica più bella. Di Radio Kiss Kiss.
0: Buon sabato, buon tardo pomeriggio e buon aperitivo a tutti voi. Io sono Adriana Petro e si parte come sempre con la musica più bella, ma soprattutto con la Kiss Kiss Play Chart. Abbiamo preparato per voi un'altra accuratissima selezione musicale. Dentro ci sono tutti i pezzi più forti del momento, ma anche tante new entry. Si parte dalla posizione numero 40. Nel frattempo vi ricordo che siamo contemporaneamente su Kiss Kiss TV, al canale 158 del digitale terrestre. Vai con Ray e questa è Where Is My Husband.

0: due pezzi più forti degli ultimi mesi che ci ha fatto conoscere meglio Ray, era Where Is My Husband, ma subito new entry. Alla 39 la nuova di Sal Da Vinci si chiama Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

è veramente un momento d'oro nella carriera di Sal Da Vinci, momento molto importante. È il vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, si esibisce con grande successo sul palco dell'Eurovision Song Contest e poi adesso è fuori anche il suo nuovo lavoro discografico. Il primo singolo estratto che ne ha fatto da apripista è proprio questo, Poesia, che entra di diritto all'interno della Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 39. Alla 38 c'è Fra Quintale con Aranciata, ma subito alla 37 e sempre più vicini alle due date italiane c'è Bruno Mars e questa è I Just Might.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
2: Yes, yes. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro. Kiss, kiss.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Yes, yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta, adoro.
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Yes, yes. Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
12: Yes, yes. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Yes, yes. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
15: Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

questo pezzo è il risultato della prima collaborazione tra Miles Smith e Niall Horan, ex membro degli One Direction, si chiama Drive Safe, in classifica posizione numero 33. Saliamo, lo facciamo con la posizione numero 32, c'è la nuova di Elettra Lamborghini, tra l'altro anche lei è stata tra le protagonisti, tra gli ospiti della seconda edizione numero 32, c'è la nuova di Elettra Lamborghini, tra l'altro anche lei è stata tra le protagonisti, tra gli ospiti della seconda tappa del Kiss Kiss Way a Baia Domizia.

Can Wait, la canzone di Bob Sinclair insieme a Keisa, l'abbiamo inserita nella Kiss Kiss Play Chart questa settimana alla posizione numero 29. Io vi ricordo che tutti i pezzi che vi suoniamo sono presenti sul nostro sito, andate su kisskiss.it, c'è una sezione titolata proprio Kiss Kiss Play Chart e vi diamo la possibilità di aggiornare costantemente la vostra playlist personale, ma anche di capire quali sono le posizioni della classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss. Si sale e lo facciamo con J-Ax, questa è Ippi Yayo.

sottotitolo di IPIU, che è il nuovo singolo di J-Ax, che segue il successo di Italia Starter Pack, che è la canzone con la quale si è presentato all'ultimo Festival di Sanremo ed è stato anche uno dei pezzi più suonati su Radio Kiss Kiss. Si sale, alzate il volume perché questo pezzo suona davvero forte. Gordo con Loco Loco.

la storia di Loco Loco, questo singolo che porta oramai la firma di Gordo, questo DJ americano, e di René Zonveld, DJ olandese, girava in rete da molto tempo, però non in una forma definitiva e soprattutto senza una paternità. Veniva messa lì su YouTube, c'erano le tracce di questo pezzo, finché poi un'intuizione proprio dei due DJ ha dato vita ad uno dei tormentoni di questa estate 2026. L'abbiamo inserita nella Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 27. Noi continuiamo a salire sempre con la musica più bella. Alla 26 arriva Annalisa con Canzone Estiva.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss, kiss.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Kiss, kiss.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99€ al chilo.
14: Kiss, kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
4: Kiss, kiss.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss, kiss.
18: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
4: Via, via.
18: Dal 18 giugno al 1° luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

The Colors con Rolling Stones, posizione numero 24 all'interno della classifica di Radio Kiss Kiss. Alla 23 Serena Brancale, Levante Delia con Al mio paese, ma subito alla 22 Sienna Spyro.

Material Lover, che segue il grandissimo successo di Die on This Hill, che ha portato Sienna Spyro subito al riconoscimento internazionale. Continuiamo a salire con la musica più bella, c'è anche Fulminacci con Maledetto Me.

0: me.
1: Maledetto me, lui è Fulminacci. Beh, bisogna ancora una volta ringraziare il palco dell'Ariston, perché in Italia resta ancora una delle poche possibilità che gli artisti, i cantanti hanno di arrivare a un pubblico sempre più mainstream. Si sale e lo facciamo con Harry Styles e questa è American Girls.

0: Posizione numero 20 per Harry Styles con American Girls. Andiamo subito alle news e ci risentiamo tra pochissimo.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In primo piano il Medio Oriente. Il premier israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno ordinato all'esercito di cessare il fuoco in Libano. Media locali riferiscono che la decisione è stata presa in coordinamento con gli Stati Uniti e dopo una giornata di escalation negli attacchi, costata la vita ad almeno 23 persone, nonostante la tregua tra lo Stato ebraico ed Hezbollah fosse già stata annunciata ieri pomeriggio. E proprio gli ultimi raid nel paese dei Cedri avevano portato una nuova chiusura di Hormuz. Tuttavia, il vicepresidente americano Vance ha riferito che Washington non ha individuato alcuna prova che l'Iran abbia davvero chiuso lo stretto. Vance dovrebbe partire oggi per la Svizzera, dove sono in fase di preparazione i colloqui con l'Iran, che secondo fonti pakistane dovrebbero iniziare domani. Stando ad alcune indiscrezioni, il vicepresidente statunitense raggiungerà l'inviato della Casa Bianca Witkoff e il genero di Trump Kushner per incontrare lo speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf. Intanto Donald Trump è tornato ad attaccare Giorgia Meloni dopo le parole molto dure pronunciate ieri nei confronti della premier italiana. Il leader della Casa Bianca critica nuovamente la presidente del Consiglio sui social. Non ci ha nemmeno concesso, scrive il leader della Casa Bianca, di utilizzare le piste di atterraggio di decollo italiane. Poi l'affondo più pesante: la popolarità della premier italiana è in calo, ora vuole tornare ad essere mia amica per far risalire i suoi numeri, no grazie. L'Italia rimane una nazione sovrana, la mia popolarità non ti riguarda, ti suggerisco di concentrarti sulla tua, la replica via social di Giorgia Meloni. La cronaca: una quindicenne è stata investita e uccisa da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta a Pressano, in provincia di Trento. Stando alle prime ricostruzioni, la ragazza stava scendendo verso valle quando è stata centrata dalla vettura che procedeva in salita all'altezza di una curva ed è stata sbalzata oltre il guardrail, morendo sul colpo. L'Italia alle prese con un'ondata di calore africano, temperature oltre i 35 gradi con picchi fino a 40 questo fine settimana. Oggi bollino rosso in 5 città: Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, a cui domani si aggiungeranno anche Bolzano, Milano e Rieti. Il gran caldo però non riguarda solo le ore diurne, attese notti tropicali, soprattutto nei grandi centri urbani. Lo sport MotoGP: Francesco Bagnaia domina la sprint race del Gran Premio di Repubblica Ceca a Brno. Il pilota della Ducati ufficiale ha vinto davanti ad Ogura su Aprilia Trekhouse e a Marc Marquez su Ducati. Out il leader del mondiale Marco Bezzecchi su Aprilia quando era in quinta posizione. La gara lunga domani alle 14. Calcio: i mondiali 2026. Per il gruppo F adesso c'è Olanda-Svezia. Nel gruppo E stasera alle 22 si gioca Germania-Costa d'Avorio. In chiusura il tennis: all'ATP 500 di Halle, nel doppio Flavio Cobolli e lo statunitense Ben Shelton in serata affrontano la coppia composta dal tedesco Altmaier e dal brasiliano Fonseca. In palio un posto in finale. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni, buon sabato sera e chi schissa a tutti.
0: Amici, come sempre ringrazio la nostra redazione per averci fornito tutte le notizie più importanti dall'Italia e dal mondo. Io sono Adriana Petro. Per la prossima ora, fino ad arrivare alle 20, scopriremo ancora tutti i pezzi più forti del momento e anche il nuovo podio di questo sabato. Vi ricordo che siamo contemporaneamente in TV, il canale 158 del Digitale Terrestre, e si riparte con un altro pezzo fortissimo, uno dei pezzi dell'estate. Fra De Palma, Anita ed Emi Schilla, La testa gira.

Nuova formazione musicale per l'estate, composta da Fred De Palma, Anitta ed Amy Schilla. In classifica l'abbiamo ritrovato in questo sabato alla posizione numero 18. Noi continuiamo a salire con i pezzi più forti, ma anche quelli più suonati in questa settimana. C'è Olivia Dean con So Easy.

So Easy to Fall in Love è la canzone che anche questa volta ha scalato tutte le classifiche globali. Vi ricordo che Olivia Dean si è fatta conoscere proprio grazie alla super hit dal titolo Man I Need, canzone che sicuramente le ha fatto guadagnare il suo primo Grammy Awards della carriera come Best New Artist. Continuiamo a salire, anche lei è stata tra le protagoniste del Kiss Kiss Way a Baia Domizia, Noemi con il nuovo singolo Tu Cosa Fai Questa Sera.

Magnetic, The Bauza conquistano la posizione numero 15 nella Kiss Kiss Play Chart in questo sabato. Noi continuiamo a scalarla la classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss. Grazie mille a tutti quelli che mi scrivono, a tutti quelli che sono in auto e ascoltano la classifica, tutti quelli che sono a casa e invece la guardano comodamente dal divano e quelli che invece sono in spiaggia, per cui saluto tutti i bar d'Italia. E alla posizione numero 14 si piazza di diritto Irama con una canzone molto estiva.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia dividile!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Yes, yes. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley.

0: Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
4: kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP scontato del 30% a 9,99 al chilo.
7: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

flamenco. Paranoia è un momento importantissimo per Samurai J, perché dopo l'esordio, diciamo, ufficiale con Halo, ovvero è tutto sbagliato, sta andando tutto al contrario, Ossessione è stato un vero e proprio dominio delle classifiche. Bravo Samurai J. Intanto Another, altro pezzo forte dell'estate con Talk to You.

formazione musicale abbiamo. Devo dire che questa estate dal punto di vista musicale ci sta dando grandi soddisfazioni. Firmato da Merck & Cremont, ma vede insieme Serena Brancale e The Colors. Era Partenope, new entry all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Continuiamo a salire e lo facciamo con Olivia Rodrigo. Questa è Drop Dead, posizione numero 8.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead, posizione numero 8 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. State ascoltando la classifica ufficiale della vostra radio del cuore. E arriva Gaia, posizione numero 7 con Bossa Nostra.

Bossa Nostra, Gaia e il suo stile inconfondibile. Abbiamo ritrovata la posizione numero 7 della Kiss Kiss Play Chart in questo weekend, in questo sabato. Continuiamo a salire sempre con i pezzi più forti del momento, ma soprattutto quelli che avete amato di più nel corso della settimana di Radio Kiss Kiss. Posizione numero 6 per Somber con Potential.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Kiss Kiss.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Yes, yes.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 Protetti. A casa tutto bene.
9: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Yes, yes.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Kiss, kiss.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Kiss, kiss.
13: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Kiss, kiss.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
14: Via, via.
3: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.

Cobani inserito nella Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 5. Beh, devo dire, Francesco, oltre ad essere molto molto simpatico sul palco, è veramente fortissimo, anche lui tra i protagonisti delle tappe del Kiss Kiss Way. Continuiamo a salire, lo facciamo con la posizione numero 4, occupata da Madonna e Sabrina Carpenter. Questa è Bring Your Love.

Love, il primo singolo a fare da apripista al nuovo lavoro discografico della Queen, cioè di Madonna, e ha deciso di collaborare con Sabrina Carpenter. Posizione numero 4 all'interno della Kiss Kiss Play Chart, saliamo sul podio. Posizione numero 3 per Jovanotti ed Alfa con Buon Vento.

Alfa conquistano subito la posizione numero 3 all'interno della classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss, ed è ancora una volta, devo dire, un inno alla gioia, alla spensieratezza, all'allegria che possa essere di buon auspicio per tutti voi. Beh, continuiamo a salire, posizione numero 2 per un pezzo che è più o meno collocato nel 2025, poi è stato remixato, è stata inserita la voce di Jenny insieme a Tame Impala, questa è Dracula.

Tame Impala e Jenny, posizione numero 2 all'interno della classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss. La Kiss Kiss Play Chart torna sabato prossimo. Io vi aspetto qui per 2 ore, dalle 18 alle 20, sia su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV, al canale 158 del digitale terrestre. Grazie come sempre a tutti voi, buon proseguimento di serata. Grazie anche a Pika, che invece si è occupato della parte tecnica. Vi lascio con la prima nuova posizione di questo weekend, occupata dai Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Da Adriana Petro, Kiss Kiss.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
1: kiss. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss,
3: kiss. Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it. Kiss,
5: kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio. Condizioni finanziarie in negozio. Kiss, kiss. Kiss, kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Yes, yes. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Yes, yes.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
7: Yes, yes. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Belden. Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss, kiss.
6: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
5: Kiss, kiss.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Chi

0: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
1: Kiss, kiss.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Kiss, kiss. Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
4: Kiss, kiss.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Kiss, kiss.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Yeah.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica. Right about

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
3: kiss. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Kiss Kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.

0: maestri? La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: sexy.
1: Kiss Kiss.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
1: La musica più bella.
3: Kiss Kiss.
1: Suona solo su Radio.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.